0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: soprano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: deal. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Yeah.

Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.

0: Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Tra pochissimo saranno le 6, però tranquilli perché noi già ci siamo, così vi accompagniamo proprio piano piano piano la vostra sveglia.
3: Correchi 2 minuti d'anticipo.
2: Due minuti d'anticipo. Ah, siamo troppo buoni, siamo di manica larga, siamo il vostro ossigeno.
3: Abbastanza, considerando che io ho dormito pochissimo.
2: Lasciamo stare.
3: Sono tornata molto tardi dal concerto dei Foo Fighters. Vabbè, ne parleremo, sono stati veramente meravigliosi. Parte una nuova settimana dei Rock Morning, ma chi siamo noi?
2: La Fra e Tobia fino alle 10, questo è il Rock Morning Daily e voi siete su Radio Freccia.
3: Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitan, il nostro Japan Time, e vi aspettiamo con le vostre sigle al 366-663-4466. Bastano pochi secondi,
2: sì,
3: basta dire Neon Zitan e qualche altra cosa, intanto ACDC.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno di Europol nell'operazione denominata Medusa. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime.
1: La Russia minaccia la Polonia colpevole di fornire droni all'Ucraina. Intanto hacker russi hanno rubato credenziali di accesso di funzionari del governo britannico, così scrive il Telegraph, sottolineando che rivendute sul dark web fruttano fino a $60,000.
0: La cronaca: sono agghiaccianti le parole pronunciate dal 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano le condizioni del ferito.
1: È stato fermato Francesco Cusumano, 38 anni, l'uomo che ieri si era barricato in casa. Secondo le prime indagini sarebbe stato lui a uccidere a coltellate Francesco Sparato, di 53 anni, al culmine di una lite.
0: La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per non aver risposto in tempo e modo adeguato alle denunce di una donna che era stata costretta a vivere in una casa famiglia insieme ai figli per sfuggire alle violenze dell'ex marito. In particolare, sotto la lente della Corte sono finite le parole della PM che aveva minimizzato le dichiarazioni della vittima.
1: E apriamo la pagina sportiva con i mondiali. La Norvegia ha sconfitto il Brasile 2-1 e si qualifica ai quarti di finale, vittoria dell'Inghilterra sul Messico per 3-2.
0: E siamo alla Formula 1. Leclerc vince a Silverstone il GP di Gran Bretagna. Il monegasco torna a trionfare dopo quasi 2 anni precedendo Hamilton con la seconda Ferrari. Sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema ad una sospensione.
1: E per quanto riguarda il tennis, Sinner batte il giapponese Mochizuki, va al quarti di finale di Wimbledon martedì. Oggi per gli ottavi la sfida non prima delle 14 tra De Minauro e Flavio Cobolli. Paolini troverà dall'altra parte invece la filippina e Ala, ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud per il rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio

0: li abbiamo praticamente conosciuti così qualche anno fa, i Wolf Alice Formidable Call su Radio Freccia alle 6.09 di questo lunedì 6 luglio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freto Via
1: ciao,
0: con
1: ciao.
0: Voi fino alle 10 e nella versione daily del Rock Morning a quest'ora si va in Giappone con il
2: Nihonzitan.
1: Anche se non è il periodo, ma serve anche quando c'è il sole.
2: Dorombera. Dorombera.
1: Porombera, no, non è una, no. Tipo uno scioglilingua, eccetera. Ma parliamo del drone umbrella. Quindi ecco perché la pronuncia sembrava un po' così. Drombella. Perché i giapponesi non si accontentavano dell'ombrello con il manico, eccetera, anche quello automatico. No, hanno inventato l'ombrello a drone,
0: però
1: sostanzialmente.
0: Ti segue a mo' di nuvoletta di
1: fantozzi. Sì, sembra che tu abbia un UFO sulla testa, però ovviamente segue i tuoi movimenti, sì. E quindi dovunque tu ti sposti, grazie a dei sensori e anche alla velocità, lui ti segue e ti ripara sia dal sole che dalla pioggia.
0: Bellissimo.
1: Comunque comodissimo.
0: Molto comodo. Perché puoi fare, puoi avere i sacchetti della spesa in mano,
1: puoi fare tutto quello
0: che avere,
1: vuoi.
0: Puoi avere il guinzaglio, il cane, anche un'altra cosa tra le mani.
1: Esatto.
0: Ne abbiamo sempre due, per cui
1: esatto.
0: Quella per l'ombrello.
1: È pieghevole come i mini ombrelli, sì. Quindi è quello piccolino. Una volta che tu, diciamo così, lo apri e poi lo attacchi, lo guidi con il cellulare sì. In tasca, e questo qui ti segue dalla mattina alla sera.
0: Deve bellissimo questo.
1: No, è molto simpatico.
0: Nel
1: molto
0: caso
1: simpatico.
0: Di una strada trafficata, comunque molto affollata, cosa? E tutti con sto drone?
1: Come tutti con gli ombrelli che cercano di evitare, lui insomma si abbassa e si alza a seconda anche delle difficoltà.
0: I droni tra di loro, permesso, mi scusi.
1: E questo l'hanno applicato però anche una cosa molto ma molto più utile della pioggia del sole, cioè anche per salvare la gente in mare. Allora
0: certo.
1: È un drone salvagente che ovviamente a maggior ragione segue, però quella è un'applicazione seria, invece questa è una cazzata che ovviamente si sono inventati
0: per non far rovinare la messa in piega alle giapponesi quando piove.
1: Stai scherzando? E poi per riparare dal sole, perché sono sempre bianchicce. 350 euro.
2: Porombera.
0: Porombera.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Sì, come diceva proprio assonnato e anche un po' accaldato del rock and roll, però orecchie ben aperte perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse, quindi andate subito su RTL 102.5 Play in special in contest, scoprite come partecipare, come sempre dita incrociate per voi.
3: E noi vi chiediamo ancora una volta di partecipare, dopo aver dato un'occhiata al Giappone ci spostiamo direttamente nelle vostre case e ci facciamo un po' i fatti vostri, perché vogliamo sapere contro chi e contro cosa state combattendo, magari avete accumulato qualcosina nel weekend. Allora pronti, 366 663 4466. Ma adesso i Blur.

0: Oh, Tender e Blur su Radio Freccia alle 6:21 a rimetterci così in pace con il mondo, anche se in realtà vi abbiamo chiesto, come facciamo tutti i giorni nella versione daily a quest'ora, contro cosa e contro chi state lottando. 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio in qualche riga. Sentiamo.
1: Senti cosa si fa per la musica.
2: Hello. Ciao Frecciati.
0: Ciao.
2: Mamma rock and roll sempre. Ha dovuto però accompagnare il figlio sedicenne

0: al concerto di Ultimo.
1: Ok.
0: E combatto con tutte le ossa rotte perché è stato un viaggio stremante,
1: certo.
0: Devastante. Bello, lui era strafelice, facevo parte di quei genitori col gruppo, non conosco una canzone ma amo vederlo felice.
1: E quindi,
0: però mamma mia che fatica, è stata veramente dura. Ciao sprecciati, e adesso rock and roll.
1: Ma non è il concerto in sé, è che comunque era un'area impegnativa che conteneva oltre 250.000 persone, problemi con parcheggi, quello, quell'altro. Quando c'era gestire una mole di
2: così
1: persone così grande, insomma, diventa più faticoso.
2: Però comunque, insomma, è stato un grande evento,
1: un grandissimo
2: fatto di record, eccetera.
1: Ma al di là di complimenti a Ultimo.
2: A Ultimo, assolutamente. Stamattina si rotta dopo una domenica di lavoro in un supermercato,
1: sì,
2: guardando tutti gli altri che andavano al mare, quindi, come dire, un po' rosicato. E da 10 giorni consecutivi di lavoro, domani finalmente mi riposo.
1: Ma
2: saluti
1: piove.
2: Da Francesco D'Arende, provincia di Cosenza, ma ci sarà il diluvio. Ognuno la sua, insomma, hai aspettato tanto, sole a palla, ecco.
1: Però magari potrà dormire tutto, se piove uno può dormire tutto il giorno e comunque si rilassa, recupera.
2: Mettiamola così, io sto combattendo contro le cicale che già dalle 5:30 di mattina hanno cominciato a fare il loro frastuono bestiale. Stefano da Budrio, provincia di Bologna. Ma sono così belline. In che senso? Come fa la formica?
1: Invece non cicale mica.
2: Ah, non avevo collegato, vado
1: però,
2: e ci vediamo domani alle 6.
1: Ciao.

0: Un bel tocco di blues ci sta, siete sempre su Radio Freccia, non vi fate distrarre. Ciao, io e mio marito stiamo combattendo con l'attesa di poterci riavvicinare dopo 2 anni.
1: Okay.
0: E inoltre il 21 luglio finalmente andremo a Rogito, quindi hanno ripreso casa insieme.
1: Sì.
0: Poi c'è nell'aria anche una creatura.
1: Dici?
0: Eh sì, ce l'ha scritto dopo.
1: Ah, ce l'ha scritto? Sì, che meraviglia.
0: Bello.
1: Sì, sì.
0: Oh, che piacere. Auguri. Quando è successo mentre ci ascoltavate? Così per sapere se abbiamo dato
1: vuoi sentirti
0: una
1: parte...
0: benedizione. Beh, certo, mi farebbe
1: però,
0: piacere.
1: Magari mentre
0: no.
1: noi siamo qui a raccontare cose.
0: Loro.
2: Buongiorno, Fra. Buongiorno, Tobia, da Gianni.
0: Ciao, Gianni.
2: Mattina.
0: Cos'è?
2: Però particolarmente coi tafani.
1: No.
2: Che ieri in bici hanno banchettato col mio fondoschiena.
0: Oh, fondoschiena.
2: Da fare 6 ore di guida, capite che il prurito
0: è un po' fastidioso.
2: È veramente fastidioso.
0: Certo.
2: Maledetti tafani, hanno preso le spalle.
1: Quando riescono ad intrufolarsi o sotto le gonne o dentro i bermudi.

0: Da?
1: No, ragazzi.
2: Secondo me, siccome l'hanno preso sul fondo schiena, lui è uno di quelli che quando si piegano si vede mezzo.
1: Ma si infilano. Se tu hai il Bermuda un filo largo,
2: è un attimo.
1: O come noi girls, o i Bermuda o la minigonna, è la fine. Una volta sono stata presa d'assalto anche sotto la gonna.
2: Non va bene.
1: Sembravo tarantolata. C'è una roba, un prurito che non avete idea.
2: E ma non c'è crema che tenga. Niente.
1: Soprattutto quando sei fuori.
3: Buongiorno. Cassuoli, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Io sto combattendo con il senso di colpa del lunedì per tutto l'alcol che ho assunto durante il weekend.
2: Ecco.
3: Ma sono sicuro che venerdì prossimo mi ripasserà questo senso di colpa.
2: Così.
3: Saluti Mondi, non è un mio orario, ma è sempre un piacere ascoltarti.
2: Grazie, è un piacere ascoltare
1: ciao,
2: anche
1: Mate.
2: Noi te. E quindi sì. Lui aspetta il prossimo venerdì, così il senso di colpa va e ricomincia con. Benissimo.
1: Mi raccomando,
2: avrà due gomiti così, proprio molto in alto, molto in alto.
1: Mi raccomando, arrivano i Foo Fighters, il nuovo singolo Window. Ieri hanno incendiato l'ippodromo La Maura a Milano, concerto meraviglioso. Intanto li ascoltiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 6:31 i Foo Fighters, appena ascoltati uno dei grandi concerti che insomma si aspettavano, ma non è l'unico. Mauro.
2: Buongiorno. Hello. Ragazzi, non avevo what the fuck, ma parlando degli iDays me l'avete fatto ritornare in mente.
1: Sì. Io questa

0: sarei dovuto andare a vedere il System of a Down, ma il capo non mi ha dato pausa. No. Biglietti presi un anno fa. Fortuna che sono riuscito a venderli.
1: No.
0: Ma la ruota gira.
1: Sì.
0: La ruota gira.
1: Sì. Ehi, tu sì, capo, sì, porta rispetto per la musica.
2: Tra
1: capo.
2: L'altro, diceva Dave Grohl che oggi insomma rimarrà a festeggiare con i suoi amici, non solo con il System of a Down. Lui è molto legato ai Queens of the Stone Age che apriranno il concerto. Per cui, insomma, grande serata.
1: Ci sono i Doors. Ci sono i biglietti lui, sì.
2: Credo di sì.

0: se una mattina ti svegli e non vedi il sole, o sei morto o tu sei il sole.
1: Ah, o hai le tapparelle giù.
0: Anche.
1: Senso, potrebbe, solo che anche, non faceva parte così della filosofia anche, di Jim anche. Morrison.
0: Quella roba lì.
1: Sì. Buongiorno, ci dice Giulia, all'otto con due cose. La prima è contro una società, quella che mette i biglietti per i concerti, che non mi trova il biglietto per il System of Down dopodomani a Berlino.
0: Ok.
1: E spera che il servizio cliente risponda presto, lei cerca di... E poi con quel cafungello che nelle ultime tre notti ha accompagnato qualcuno che abita nella palazzina di fronte, e lì non c'è niente di male, alle tre di mattina non c'è niente di male. Se non fosse che hai il reggaeton a palla, svegliandomi ogni volta.
0: Uè, cafungello! Uè! Sta musica del...
1: Perché per non morire di caldo dormo con la finestra aperta e tutto il reggaeton ce l'ho tutto in casa, quindi non è proprio il massimo,
0: no,
1: quindi
0: no.
1: Si sveglia un po' nervosa. Come darle torto? Buongiorno.
2: Buongiorno Felice D'Artagnan, oggi si combatte contro quelli che all'uscita del casello sulla corsia Telepass cercano di fare avanti e indietro inserendo la retromarcia e poi andando avanti e indietro sotto la fotocellula, perché la lettura del loro telepass non è andata a buon fine. Esiste un pulsante, premetelo, ma come puoi pretendere di far spostare quattro macchine e un camion? Ma se non sei capace, resta a casa.
1: Sento un po' di nervosismo. Confido. Cioè,
0: Però posso dire,
1: sì.
0: Adesso la faccio io quella. Ci sono le persone, le solite persone che camminano in corsia centrale. Anche ieri sera, quando tornavo a casa molto, molto, molto tardi, consapevole che avrei dormito soltanto tre ore. C'è gente che va a 50 all'ora in corsia centrale in tangenziale.
1: Ti viene.
0: Ma toglietemi da di mezzo.
1: No, ti prudono le mani, in quel caso ti prudono i fanali, ecco.
0: Capito.
1: Buongiorno da Morciola, penso si pronunci, in caso perdonatevi. Okay. Combatto con l'idea di ritornare al lavoro, soprattutto se si ritorna ad un infortunio, però è stato bello poter dormire fino a tardi e sistemare con calma la casa nuova che ho messo su con il mio compagno.
0: Quindi poi alla fine il dolore dell'infortunio passa e quindi si approfitta anche della possibilità di dormire e di prendersi le cose con calma. No, si torna al lavoro, tesoro della zia. Tra poco ancora i vostri messaggi, vi aspettiamo in tanti clacksons. Rock Morning.

0: secondo me è anche giusto dar voce a chi occupa la corsia centrale nelle strade.
1: Buongiorno, un caro saluto a chi mi rompe i coglioni quando passeggio sulla corsia centrale.
0: È giusto, date anche il vostro punto di vista.
2: Quando passeggio.
0: Quando passeggio, perché è quello che si fa, si passeggia. Sì. Ma perché? Vabbè, è un meccanismo mentale, non c'è nulla da fare, mannaggia. Valerio?
3: Giorno sfrecciato, non dico buon perché non è buon, è partito di...
0: Benissimo.
3: Combatto con la voglia di beccare quello che ha fatto festa e poi ha vomitato sulla mia macchina.
0: No.
3: Ha avuto la brillante idea, ma non ti preoccupare che prima o poi ti becco, perché tanto c'ho la telecamera davanti casa. E oggi, quando torno dal lavoro, voglio proprio vedere chi sei.
0: Certo.
3: Madonna.
0: Mamma mia.
3: Buona giornata.
0: Buona colazione, soprattutto.
2: Me lo vedo lì che si mette al PC
0: sì, sì.
2: E prepara uno spuntino, fino a quando poi non arriva il momento clou. Però sai, nel frattempo, per ingannare l'attesa...
0: Certo, ecco, casa. Bello, ingrandisce le immagini finché non lo trova. Non male come lavoro, Buongiorno.
4: Buongiorno, sfrecciati. Simone da Monte San Giusto.
2: Ciao.
4: Io questa mattina combatto contro la voglia di mollare tutto, prendere la moto e scorazzare per le colline marchigiane.
2: Che bello.
4: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata. Meraviglia, fallo, meraviglia. Fallo. Hai tutta la nostra...
2: Andare al lavoro.
0: Ti invidia. Ma vai con la moto così almeno. Ecco.
2: Credo sì.
0: Gio da Pesaro, sì. Riguardo all'amico di prima che aveva un po' tirato giù tutto per via di questo andare e venire sotto il telepass, se non va prendi il biglietto all'uscita e devi per forza uscire. Vabbè, arrivano le soluzioni più semplici del mondo.
2: Comunque io come che non ho alcun abbonamento, oppure perché le autostrade le frequento poco. Insomma, sono ancora team biglietto.
0: Ah ok, proprio la tua corsia, il tuo casello giusto.
2: Sì, sono ancora team biglietto e poi chiaramente pago con carta. Però insomma team biglietto, quindi se pigio il pulsante, anzi no, perché a volte esce in automatico. E quindi neanche più la fatica di struccare il bottone. E voi contro cosa e contro chi lottate? 366 6634466.

0: Radio Freccia.
1: Praticamente le 6:50, cara Fra.
2: Sì.
1: Caro Tobia.
2: Cosa è successo?
1: Noi qui lottiamo con la cenere vulcanica del Mongibello.
2: Oh,
1: Etna.
2: Che bello,
1: oh,
2: che
1: bello,
2: bello
1: spettacolo. Bello. Sì, un po' fastidio questa cenere che va sulle auto.
2: Pochino,
1: sulle
2: pochino. Però bisogna dire che a me è capitato di vedere, no, il rigolino di lava che scende così dall'Etna,
1: sì,
2: di notte. Si vede questo rigolino rosso ed è uno spettacolo.
1: Bello
2: molto
1: spettacolo.
2: Bello. Sì, sì, sì.
1: E
2: sì,
1: per
2: sì,
1: ultimo.
3: Combatto l'ultima settimana e poi ferie.
2: Dai.
3: Due settimane di povertà in casa, ma ferie.
2: Ma vuoi mettere che dormi quando fino a tardi ti prendi i tuoi tempi lenti?
1: Meraviglia.
2: Questa non è povertà, questo è un lusso. Dai, su, guardiamo le cose dal lato positivo, dal lato bello. Il contro cosa e contro chi torna domani mattina, intanto i Toto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: 10:30 quasi, eh?
3: Beh, insomma, è 28, sì, sì, ma sì. Mancano 2 minuti alle 10:30. Sì, sì, sì. Mancano 2 minuti. Perché siamo?
2: Saldi. È il periodo.
3: Attricio o attricio, come vuoi tu. Dov'è?
2: Siamo in India. È un paese prevalentemente agricolo, sì. Ha un tempio molto famoso.
3: È molto conveniente.
2: Sì, si va lì, viene via tutto a poco. Comunque sono tutto l'anno lì i saldi. Sì.
3: La percentuale di scontistica è quella da outlet oppure più alta?
2: No, è più alta perché il paese si chiama, c'è scritto Welcome to Saldi.
3: Il 99% di saldi.
2: Sì. Non vivono benissimo perché sono tutti scontati, però si vive così.
3: Certo. A domani, ciao.

0: Alle 7.02 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno di Europol nell'operazione denominata Medusa. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime.
1: La Russia minaccia la Polonia colpevole di fornire droni all'Ucraina e intanto hacker russi hanno rubato credenziali di accesso di funzionari del governo britannico, così scrive il Telegraph, sottolineando che rivendute sul dark web fruttano fino a $60,000.
0: Nuova notte di bombardamenti su Kiev, sono morti 4 persone e 18 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca poche ore dopo l'avvertimento del presidente Zelensky di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina.
1: E sono agghiaccianti le parole pronunciate dal 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, così ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
0: E si annunciano forti disagi per lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da ieri sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Secondo la stima di Trenitalia ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma.
1: E siamo allo sport, iniziamo dai mondiali con la Norvegia che ha sconfitto il Brasile 2-1 e si qualifica così ai quarti di finale, vittoria dell'Inghilterra sul Messico per 3-2.
0: E siamo alla Formula 1, Leclerc vince a Silverstone il GP di Gran Bretagna, il Monegasco torna a trionfare dopo quasi 2 anni precedendo Hamilton con la seconda Ferrari, sfortunato Antonelli fuori dai punti per un problema e una sospensione.
1: In chiusura il tennis, Sinner batte il giapponese Mochizuki e va così ai quarti di finale di Wimbledon martedì, oggi per gli ottavi la sfida tra Minauro e Flavio Coboli, Jasmine Paolini troverà la Filippina e Ala, è tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile da solato da nord a sud per il rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni, specie sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Le temperature massime saranno più elevate sulla Valpadana e nelle aree interne del centro con punte fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: I Crumbing B-Side su Radio Freccia alle 7.09 di questo lunedì 6 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo alla Freddo Bia con fino alle 10. Anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky.
1: Che perché abbiamo le facce svegliissime.
0: Sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che vi serve proprio come l'aria, perché cioè, ci portate ovunque anche in vacanza, rivedete le puntate, sono le interviste. C'è il super store, nel nostro nuovo store online dove potete comprare tutte le robe griffate Radio Freccia.
1: C'è qualche occasione bella.
0: Si vincono cose anche su Special in Contest, quindi andate a vedere, dovete assolutamente scaricarla. Ci sono un po' di compleanni da festeggiare. Ci sono i saldi, hai fatto qualche buona occasione.
1: Certo, c'è proprio la bustina con tutto
0: per
1: dentro.
0: Per esempio, credo lo citavamo qualche giorno fa, oggi compie 51 anni 50 Cent.
1: 50 Cent.
0: Cosa regali a 50 Cent?
1: Tutta la discografia di Joliet.
0: Secondo me
1: forse si rende conto.
0: Sono diventati amici, però
1: sì,
0: amici.
1: Sì, però magari l'ascolta e dice: oh, cazzo, ho fatto una cazzata.
0: No, vabbè, dai. Sono 59 anni per Max Gazzè.
1: Ah, dai, io ho regalato non il solito sesso.
0: Qualcosa così di potrebbe essere frainteso. Gli hai regalato un'edizione limitata del.
1: No, proprio non il solito sesso, è la sua canzone, magari gli regaliamo qualcosa di diverso.
0: Va bene. Sono 62 anni, ben portati, per Cristina D'Avena. Cosa le regali?
1: Un buffo gigante.
0: No, adesso!
1: L'ho comprato, era in saldo, sai quelli proprio a dimensione umana. Bello, bellino.
0: Secondo me ce l'ha. Cioè, quale buffo hai comprato?
1: Ecco, quella non la so perché non sono preparatissimo sul buffo. Ce n'era uno in offerta, l'ho preso.
0: Mi piaceva tanto quello brontolone.
1: Io odio
0: quella roba. Ah, il signor Silvestre Stallone che oggi compie 80 anni, cosa regaliamo?
1: Ah, però, una cosa per sistemare un po' la scucchia, che lui c'ha sempre quella...
0: Ma com'è, rifattissimo?
1: C'è un paramento... No, quello non sarebbe sistemato perché è un po' il suo punto di forza.
0: Oggi avrebbe compiuto 119 anni Frida Kahlo, veramente grandissima artista, grandissima icona, ma oggi...
1: Sistemare le sopracciglia.
0: Mi è coetaneo Nick Chester, prima dei Jet, adesso cantante solista, e allora dal 2004.
1: Wow.
0: Are you gonna be my girl? Rock Money.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Freccia.
3: Le 7:15 minuti, ancora buongiorno, siete su Radio Freccia, il Rock Morning Daily, la Fra e Tobia. Si arriva a questo momento in cui approfondiamo qualcosa che riguarda l'attualità e c'è una cosa molto ma molto vicina come scadenza. Parliamo del 17 luglio, giorno in cui scatterà l'obbligo, come già vi abbiamo anticipato in altre settimane, dell'RC Auto per chi usa i monopattini. Le società di sharing si sono già adeguate alla nuova normativa, ma resta da capire come si comporteranno all'incirca 1 milione di privati.
4: Cosa ne pensate? Siete possessori di monopattino? Vi siete messi in regola ancora? No? Insomma, parliamone insieme in pochi secondi di audio, qualche riga scritta. 366 663 4466.

0: Dal 17 luglio obbligo della RC, dell'assicurazione per quanto riguarda i monopattini, un po' di storico, una legge del 2019 che poi è stata modificata nel 2024, aveva già introdotto l'uso del casco, parliamo sempre di monopattini, sì, e il possesso di un contrassegno identificativo, cioè la targa, e poi appunto la stipula di un'assicurazione che invece è stata posticipata appunto al 17 luglio 2026. Già in attivo le multe in caso ad esempio non si abbia la targa che costa all'incirca 9 euro, multe che vanno dai 100 ai 400 euro, e adesso invece dal 17 luglio che ci sarà l'obbligo dell'assicurazione, anche lì ovviamente scatteranno le multe da definire.
1: Eh sì, anche perché insomma, no, che era partita un po' in sordina questa cosa, e poi il monopattino, visto anche l'uso, l'abuso e anche un uso sbagliato che alcune persone ne hanno fatto, provocando incidenti anche seri, anche mortali, insomma, ha reso, no, diciamo necessario l'intervento di una misura come quella appunto dell'assicurazione della targa, esattamente come se fosse un motociclo, ecco, un motorino.
0: Già ovviamente arrivano i vostri messaggi in merito alla situazione, come Francesco D'Ancona che dice: sono pienamente d'accordo per fare l'assicurazione ai monopattini, e aggiungerebbe anche la categoria delle biciclette, in più anche il bollo per tutti e due questi mezzi di locomozione. Sono tutte proposte che penso siano state già inoltrate ai vari camera e quant'altro. Adesso aspettiamo almeno che questo ulteriore passo venga fatto.
1: Le biciclette magari proprio non a tutte le biciclette, quelle un po' più forse professional e anche un po' più veloci. Diciamo quelle che garantiscono delle prestazioni un po' più alte, no? Rispetto ad una normale graziella, ecco, diciamo la verità. Per quanto riguarda i monopattini invece si è reso proprio l'uso necessario, l'uso intanto del casco che anche prima insomma era obsoleto, il casco, l'assicurazione e ovviamente la targa. Continuiamo a parlarne tra poco insieme a voi al 366-663-4466. Cosa ne pensate? Raccontatecelo in pochi secondi di audio, magari qualcuno di voi si è già messo in regola, qualcun altro invece non è d'accordo, insomma siamo qui per discuterne insieme. Five Finger Death Punch, intanto questa si chiama Inside Out.

0: Inside Out, Five Finger Death Punch su Radio Freccia, 7:26 di questo lunedì 6 luglio 2026. Siamo nello spazio dedicato all'attualità e stiamo parlando della RC, l'assicurazione obbligatoria ormai per il monopattino con tanto di targa. Le compagnie di noleggio si sono già messe in regola, questo lo dobbiamo dire. I privati, e a quanto sappiamo, sono circa 1 milione di persone, di possessori di monopattino, ancora no.
1: Ci sono degli obblighi, ovviamente, ricordiamoli per chi va in monopattino: casco, targa assicurazione obbligatoria, vietato viaggiare contromano e procedere sui marciapiedi, portare un passeggero, circolazione solo su strade urbane con un limite a 50 km orari, e ricordiamo anche che tutte quelle in sharing, se entrano in una zona in cui non possono circolare, automaticamente si fermano. Questi sono obblighi che non sempre vengono rispettati, sottolinea che sono pochissime le multe elevate perché non sono identificabili questi monopattini e perché le regole praticamente da tutti non sono rispettate, a iniziare dal casco, quando almeno il casco dovrebbe essere una cosa non tanto per rispettare la legge ma quanto per tutelare la propria vita, ma questa è una cosa che ad oggi viene trascurata.
0: Quantomeno con la targa, in caso anche di passa un monopattino e ti fa la fiancata la macchina e tu non puoi intervenire in quel momento, si fa come si fa con le auto, con i motorini: fai la foto alla

0: la targa e poi no, ti rivolgi alla compagnia assicurativa, anche perché è vero che sono soldi in più da pagare per un mezzo elettrico, no, che ci permette di arrivare più veloci, però è vero anche che questi monopattini, spesso se guidati in maniera accelerata, provocano dei danni a cose e persone. E chi li paga questi danni a cose? Le persone devono comunque essere, no, titolari di una polizza assicurativa.
1: Sono difficilmente raggiungibili, identificabili, ecco perché diciamo al momento è un circolo vizioso. Si spera che con l'introduzione ufficiale per tutti della targa siano immediatamente recuperabili i dati e quindi multe o altro.
0: E allora 366 663 4466 per continuare a parlarne insieme tra poco.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.31, 17 luglio scatterà l'obbligo di assicurazione per i monopattini. C'è chi si chiede a cosa serve l'assicurazione o cosa cambierà, ovviamente soprattutto in caso di incidenti, ma anche per i pedoni, perché sono anche una grande categoria a rischio, proprio perché non vengono mai rispettate le strisce, oppure raramente, e quindi almeno ci può essere almeno la constatazione amichevole, ma se non si hanno dei dati questa cosa non sarà possibile. Inoltre si pensa anche a installare, cosa che già c'è, un GPS sul monopattino, ma la maggior parte delle volte non sono rintracciabili.
2: Eh no, e allora continuiamo tra poco a parlarne insieme e a vedere i dati. 366 663 4466, intanto c'è Sting.

0: siamo alle battute finali per quanto riguarda il momento dedicato all'attualità. Stiamo parlando della targa obbligatoria, dell'assicurazione obbligatoria, scusate, dal 17 luglio per i monopattini. I vostri pareri.
1: Buongiorno. Io credo che prima dell'assicurazione per questi monopattini penso che ci voglia anche una specie di patentino o comunque delle nozioni da fargli entrare in testa, perché questi qua, assicurazione no, casco no, questi ne escono da marciapiedi, vanno contromano, ti sorpassano a destra, ti tagliano la strada. Questi hanno bisogno anche di nozioni di come si guida, di come si sta in strada, basta. Perché altrimenti qua altro che assicurazione.
2: Diciamo che l'errore è stato commesso all'inizio ad averlo scambiato per una bicicletta un po' più veloce.
0: Sì,
2: diciamo la verità. Dice vabbè, dai. E invece sì, certo che bisogna conoscere le regole della strada, perché si è certamente un pericolo per se stesso, ma anche per gli altri.
0: Per gli altri.
3: Buongiorno Radio Freccia, Pasquale da Gorgonzola.
2: Buongiorno.
3: Comunque vedo molti meno monopattini, proprio presumo per queste nuove leggi. A me fanno soltanto piacere, perché comunque non si può vedere un monopattino sfrecciare ad altissima velocità e quindi creare danni alle cose e alle persone. Buona giornata.
0: Speriamo che questo...

0: maniera impunita, tra l'altro, perché non potendolo, no, non potendolo identificare chiaramente.
1: L'ultimo.
2: Spero che l'assicurazione, il casco e tutti gli obblighi per i monopattini incentivino il ritorno alla buona e vecchia bicicletta e al buon vecchio motorino.
1: È sì, un augurio, tanto comunque lì, siamo alla stregua.
0: Siamo anche lì, cioè il ciclomotore è comunque targato, non siamo più nei primi anni 90 che insomma anche lì non era necessaria la targa dell'assicurazione. Dai primi anni 90 è necessaria comunque l'assicurazione anche per i ciclomotori. Tra poco ancora i vostri ultimi messaggi al 366 663 4466. Intanto ci sono i Killers.

0: di questo lunedì 6 luglio 2026. Chiudiamo l'argomento di oggi che riguarda l'obbligo, tra l'altro poi ritardato di un paio di mesi,
1: perché si doveva essere maggio,
0: doveva essere a metà maggio, e quindi per dare il tempo alle persone di adeguarsi e di mettersi in regola, parliamo dei privati, circa 1 milione sono i possessori di monopattino stimati a livello nazionale, e insomma per dare modo loro di mettersi in regola con l'assicurazione e con la targa. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno a tutti, sono Monica.
1: Ciao.
2: Quanto mi riguarda personalmente, io i monopattini elettrici li vieterei totalmente, esattamente come è già stato fatto a Londra. Sono un pericolo, sono condotti da gente che non ha il cervello, vanno dove vogliono, fanno quello che gli pare, e se per caso ti urtano o ti provocano dei danni ti mandano anche a quel paese. Vietare tutto completamente. Usassero i monopattini a mano o comunque con la forza motrice della persona, così come le biciclette con la forza motrice delle gambe. Buona giornata.
1: La irresponsabilità di chi guida, che viene sottolineata anche da altri ascoltatori.
3: Sì, sì, certamente, anche i motorini hanno l'assicurazione da pagare, però proprio perché c'è un'assicurazione da pagare, pagare per pagare, almeno spero si prendano un mezzo degno di un essere umano, perché quello... il monopattino è la mobilità degli stupidi, perché solo dagli stupidi possono andare in monopattino in mezzo ai camion sulle provinciali o sul marciapiede in città a manetta. E quindi ecco, spero disincentivino la mobilità stupida.
0: Diciamo che le stesse cose potrebbero valere anche per le biciclette elettriche, quelle per esempio usate dai rider. Anche quelle sfrecciano ad alta velocità senza rispettare spesso le regole della strada e senza assicurazione e targa. Torneremo a parlarne, grazie per essere stati in tanti. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:49, oh popolo ritardatario. Suona poco però.
2: Sì, questo è pochissimo.
1: Rock and roll!
2: Non hai portato nessuno strumento,
1: no,
2: oggi.
1: No, ce l'ho in macchina, devo dire la verità. Ce l'ho. Il bagagliaio è rimasto lì, è rimasto adesso, sono pigra per andarla a prendere.
2: Cos'è? Comunque, un tom, cos'è?
1: No, sempre il
2: tamburello.
1: È tardi, bisogna andare al lavoro, prima però bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora bimbi, noi aspettiamo, come sempre, le vostre sveglie brevi ma creative. Dove? Al 366-663-4466, pochi secondi se volete, anche con una barzellettina alle 8 facciamo ascoltare le vostre vocine. Intanto ci sono i Cardigans.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: 8.01, bimbi, sveglia!
6: Sveglia!
7: Noi siamo Giulia e Andrea e stiamo andando al centro estivo di Cordenons.
6: Ora vi dico una barzelletta. La mamma dice i due bambini, uno si chiama Della e uno si chiama Daniele. Ma quando erano andati a comprare il prosciutto per la mamma, Della è stata investita. Poi Daniele è andato a casa a dire alla mamma: mamma, morta Della.
8: Ecco, diciamo che Zelig non ti prendo, no? È così, a grandi linee. Cioè.
9: Sveglia! Ti ascolto la tua Freccia!
8: Oh!
9: E ascolto We Will Rock You!
7: Oh, We Will Rock You!
10: Ciao! Sono Edoardo. Tanto a casa di mia nonna.
8: Ecco.
10: Sveglia!
7: Non è contentissimo di andare a casa della nonna, che comunque salutiamo. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: 8.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete dei mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno di Europol nell'operazione denominata Medusa. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime.
1: Nuova notte di bombardamenti su Kiev, sono 4 i morti e 18 i feriti per l'ondata di missili e droni lanciati da Mosca poche ore dopo l'avvertimento del presidente Zelensky di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina.
0: E sono agghiaccianti le parole pronunciate dal 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Intanto migliorano le condizioni del ferito.
1: Si annunciano forti disagi per i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da ieri sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Secondo la stima di Trenitalia ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma.
0: 9 persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perché accusate di avere partecipato all'organizzazione e realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e Mattinata tra il 2011 e il 2016. Il delitto nell'ambito della storica faida del Gargano tra il clan Romito Lombardi, Ricucci e quello di Libergolis.
1: Voltiamo pagine, siamo ai mondiali. La Norvegia ha sconfitto il Brasile 2-1 e si qualifica così ai quarti di finale, vittoria dell'Inghilterra sul Messico per 3-2.
0: E siamo al tennis, Sinner batte il giapponese Motsuki e va ai quarti di finale di Wimbledon martedì. Oggi per gli ottavi la sfida, non prima delle 14, tra Alex De Minore e Flavio Cobolli, mentre Jasmine Paolini troverà dall'altra parte della rete la filippina Alexandra Eala.
1: A chiudere la Formula 1, Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, il monegasco torna a trionfare dopo quasi 2 anni, precedendo Russell Hamilton con la seconda Ferrari. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile da solato da nord a sud per il rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Poi segna...

0: visto che un paio d'anni fa aveva segnato il ritorno dei gossip Crazy Again su Radio Freccia alle 8:11, soprattutto nelle prime ore del mattino quando andiamo in onda noi, insomma, nel nostro mega schermo che abbiamo alle spalle, noi
1: lei continuiamo
0: a parlare, lei seduta sul cesso che faceva le sue cose. Oh. Guarda che c'è una dietro che la sta facendo tutta. È quella roba là. Ciao a tutti, siamo alla Freccia via con voi fino alle 10, buon lunedì, buon inizio di settimana, 6 luglio 2026, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ci sono i nostri socials, sì, e anche l'applicazione RTL 102.5 Play, che diventa sempre più indispensabile, intanto è gratis,
1: utile,
0: quindi scaricatela e poi potete seguire la diretta ovunque, anche quando andate in vacanza, anche in capo al mondo, rivedere le puntate con tutte le rubriche, con tutti i dischi, rivedere le interviste, acquistare sul nostro store ufficiale tutti i capi griffati Radio Freccia, che sono bellissimi, adatti anche ai concerti di questa estate, sì, ovviamente, e poi c'è la possibilità anche di vincere cose anche questa settimana sul banner special,
1: quindi state molto attenti,
0: assolutamente, tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Torniamo indietro fino al 1995, la settimana come sempre parte con i duetti, e questo è un duetto che all'inizio era un po' particolare, ma poi quando è iniziato il filone dei Pavarotti and Friends è diventato d'abitudine. E allora, tra i tanti duetti realizzati da Luciano Pavarotti, non solo sul palco del Pavarotti and Friends, ma anche poi negli studi di registrazione, c'è quello del progetto Passengers, di cui faceva parte ovviamente Bono, e c'erano gli U2. La canzone si chiama Miss Sarajevo ed è un capolavoro veramente pazzesco, della colonna sonora di un documentario. Che appunto parlava di una ragazza di Sarajevo, canzone che poi negli anni è stata ripresa anche da George Michael con un'altra versione veramente bellissima, ma questa è l'originale, U2 insieme a Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Freccia.
7: Le 8:20 ed è Louvredì oggi.
8: Oggi è Louvredì.
7: Fra poco vi portiamo a Parigi. Bonjour, baguette, quant'altro.
8: Rien va plus.
7: Ah, non è così. Cancan, Moulin Rouge. Il solito appuntamento del lunedì con Louvre, perché ovviamente ci sono delle novità. E quello che introduce poi il resto della settimana dedicato alle rapine ridicole, perché quella che c'è stata ottobre scorso, in fondo, è stata una grandissima rapina ridicola.
8: Sono molto curiosa di sapere quali novità ci sono in quel Louvre.
7: Vedrai, mi raccomando. Allora, non andate a Louvre.
8: No, non mi conviene.
7: No.
8: State con... Sheryl Crow, questa è My Favorite Mistake.

0: Questo è il mio errore preferito. Scelgro su Radio Freccia alle 8:24. Io la dedico alla carbonara.
1: Certo.
0: Canzone, che poi uno si pensa.
1: Ognuno.
0: Cioè lì per lì è proprio il piatto godereccio. Sì, poi sì, dopo sì. Fai, esagerato un po' con le dosi.
1: Puoi declinarlo come vuoi, non soltanto da quel punto di vista. Ma invece lunedì noi lo decliniamo soltanto in un modo, soltanto in questo.

0: Ma tutti invece sanno che si chiama in questa maniera? Il nostro
1: Etienne Le Correspondant,
0: che ancora una volta ci ha svelato delle cose incredibili che riguardano il Louvre. Cosa non è successo? È più semplice. Qual è l'opera più vista al Louvre?
1: La Gioconda. Che è nostra, tra l'altro.
0: Cosa si fa quando si va in un museo prevalentemente?
1: A parte che ultimamente hanno provato anche a mettere delle pecette a fianco, però si fa la foto.
0: Perfetto. Tutto questo non è più possibile al Louvre perché nella sala della Gioconda non si possono fare più le foto.
1: E perché?
0: Non solo hanno scritto vietato fare le foto, c'è della gente pagata, già che il Louvre è così pieno di soldi.
1: Si mette davanti e fa no!
0: No, c'è un cartello con il simbolo della macchina fotografica che piazzano davanti agli obiettivi di chi vuole
1: però,
0: fotografare.
1: Però, capito.
0: Una rottura di coglioni immensa.
1: Voglio dire una cosa. Cioè, siccome che al Louvre non c'è più un caso perché non funziona più niente.
0: Le sale sono chiuse.
1: Le conse sono chiuse.
0: Tutto il restauro, corridoi nuovi. Vuoti.
1: La gente se paga quello che paga per entrare,
0: perché
1: non credo sia diminuito il costo, anzi avevamo parlato di un aumento di prezzo.
0: Certo.
1: L'unica cosa che va a vedere la Gioconda
0: e non si può fotografare. Fra parentesi, se mai siete stati al Louvre, la Gioconda si vede per pochi secondi e poi si oscura per evitare ovviamente che si rovini. In quei pochi secondi vuoi fare la foto? No, ti attacchi al caso.
1: Anche perché se dura veramente poco la visione della Gioconda non riesci a vedere niente.
0: Niente, in più con i cartelli davanti alle macchine fotografiche
1: capita,
0: fastidio.
1: Se ti capita il capoccione davanti
0: se ti capita lo Shrek della situazione, non vedi più un caso.

0: Rescue Me is worth a second to Mars. Bisogna dire che on the rescue, potremmo dire così, ci sono delle persone che proteggono la Gioconda all'interno sì, del Louvre, con praticamente con dei cartelli scuri che vengono messi alla bisogna
1: davanti
0: all'obiettivo per appunto impedire alle persone di fare una frutassa
1: alla Gioconda. Dice Renata, quando andai al Louvre nel 2006 sì, già allora era vietatissimo fare foto alla Gioconda, sono tornati indietro e quindi ci hanno ripensato, poi hanno deciso di oscurarla dopo pochi secondi così non si rovina.
0: Bisogna dire che c'è l'escamotage per fare le foto e allora siccome ci sono dei fatti di cronaca di persone che hanno fotografato altre persone a loro insaputa, quando si fotografano le persone a loro insaputa è reato.
1: Ecco,
0: questo bisogna dirlo, è reato. Però se tu vuoi fotografare qualcosa senza farti vedere, intanto devi togliere il flash.
1: Sì. Poi fai finta di farti un selfie e invece prendi quella
0: devi
1: dietro.
0: Togliere ovviamente anche la suoneria,
1: il click.
0: E così, siccome che i telefoni hanno il tastino anche laterale per fare le foto,
1: e tu fai un attimo.
0: Poi se non sai usare bene, ti viene tutto sfocato, non si vede la matta. Però l'escamotage c'è.
1: Però se voi date un'occhiata all'Instagram, ci sono parecchi reel su questa situazione dove vedi questa gente affannata, dipendenti del Louvre, che non fanno altro tutto il giorno che vietare che la gente possa fotografare la Gioconda.
0: Avranno due braccia tante.
1: Mamma mia, fuori di alzare sti cartelli.
0: Alza il cartello, abbassa il cartello.
1: Alza il cartello. Quindi questo è uno dei nuovi e tanti limiti del Louvre. Poi ve ne racconteremo degli altri ogni lunedì, come accade di Louvre. Ma questo permette di fare quelle cose vietatissime, come quando c'è un buco da qualche parte dove ci dice non guardare. Cosa fai? Lo guardi.
0: E allora, quando avete fatto qualcosa di vietato, ma non penalmente perseguibile?
1: Ah no, è che non c'è divertimento.
0: Garantiamo
1: però
0: l'anonimato?
1: Sempre.
0: 366 663 4466. Collided.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Radio Freccia.
10: Le 8:37, diciamo che... appena vi diciamo qualcosa di vietato, Ale, è un attimo, perché abbiamo preso spunto dal Louvre per poi chiedere, insomma, quando avete fatto qualcosa che non si poteva fare, in questo caso nel Louvre, non si possono più fare le foto alla Gioconda.
11: Ecco, facciamo di cose simili che voi in qualche modo avete fatto lo stesso, senza entrare nel penale, vi preghiamo di, insomma...
10: Già dai primi messaggi, secondo me, stiamo abbondantemente
11: siamo borderline, diciamo che si possono ancora raccontare, ma siamo un po' borderline. Pochi secondi di audio o poche righe scritte al 366-663-4466. Vi aspettiamo. Intanto, Roxette.

0: The night is so pretty and so young, cioè la notte è giovane, la puoi dire soltanto quando c'hai 20 anni,
1: poi dormi.
0: Poi cominciano gli acciacchi. I Roxette, direttamente dalla mia adolescenza, metà anni 90, ero Sleep in My Car alle 8:41. Cosa avete fatto di nascosto che non si poteva fare?
1: Vi avvisiamo, noi riusciamo a identificare immediatamente nomi, cognomi e numeri di telefono.
0: Sì,
1: detto questo, anche se voi scrivete nel messaggio,
0: esatto,
1: anche se voi scrivete anonimo, sappiamo che questa cosa non corrisponde al vero.
2: Sì. Buongiorno Strecciati. Io da piccolo in vacanza con i miei genitori in Austria, zona Klagenfurt, sono andato a pesca in un lago. E siccome mi ero stancato di non prendere niente, ho deciso bene di pescare nel laghetto di riproduzione dei pesci.
1: Facile,
2: eh? Era un pesce dietro l'altro.
1: Certo.
2: La guardia austriaca non è stata molto d'accordo, né molto simpatica.
1: No.
2: Ciao Marco da Piombino.
1: No, cose che non si fanno, ma lì soprattutto giochi facile. Bravo a pescare lì. Siccome lì sono un po' rigidini nelle regole, quindi in Austria meglio non affacciarsi.
3: Buongiorno, Sprecciati. Io ero dentro un centro commerciale, stavo provando una camicia, ma nel camerino accanto c'era una bella ragazza che stava provando dei vestitini. E c'era la tendina aperta e ho dato dallo specchio, si vedeva ho dato una sbirciatina, non lo so,
1: quindi
3: c'era una cosa legittima.
1: Ma come non
3: Ciao,
1: lo so, è legittima.
0: Guarda, doveva come capitare
1: legittima?
0: A me, cioè le ura l'avrebbero ascoltate nel raggio di 20 chilometri. Allora, poi commentavo con Tobia fuori onda, io sono contro i camerini misti, nel senso che quanto quelle tendine non si chiudono
1: mai.
0: Sono sempre un po' difettose, quindi se devi misurarti un giubbotto, vabbè, se devi misurarti una maglia,
1: ma se insomma devi necessariamente
0: spogliarti completamente anche per misurare, non so, un costume o comunque, e c'hai gente che va avanti e dietro, o ste mogli che pretendono sti mariti carichi di roba che devono
1: che
0: stare
1: fuori,
0: amore come sto, de merda,
1: no,
0: te lo dico io.
1: Allora
0: toglietevi da sti camerini, basta.
1: No, però mi piace la domanda degli ascoltatori, ma è legittimo? E non che non è legittimo,
0: no,
1: cioè non
0: legittimo.
1: Mi ponete neanche la domanda.
0: Non è legittimo perché poi l'occasione fa l'uomo ladro e
1: ladro, anche
0: il barco.

0: Puss, Block Party, sono di Freccia alle 8.46. Cosa avete fatto che era un po' proibito, comunque non avreste dovuto fare, o comunque di nascosto? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Eravamo un gruppetto di amici che aveva scoperto un buco nel telaio della finestra delle docce dello spogliatoio donne durante il torneo di calcio femminile del paese. Avevamo 14 anni, per noi era un sogno. Aggiunge: non posso dire da dove e non posso farvi sentire la mia voce. Firmato Fabrizio. C'è scritto. E il numero è il 34. No. Ecco, quindi comunque sappiamo già tutto di te, Fabrizio. Non c'è nessun problema. Non cercate di nascondervi, Fabietto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno. Vabbè, dai, una sbirciatina non fa male a nessuno. L'importante è guardare e non toccare. Io, ad esempio, ho la vicina del secondo piano che allegramente alla sera esce completamente nuda sul terrazzo.
1: Fa caldo.
2: A stendere i panni o a ritirare i panni, mentre magari io sono lì a prendere un po' di fresco. E che faccio? Non guardo.
1: No, Fabio.
2: Se mi vuoi, ciao.
1: Se mi vuoi invitare a cena, Alessandria, un attimo, io arrivo. Cioè.
0: Tra l'altro, non si potrebbe.
1: No, cosa? Stendere i panni?
0: No, uscire fuori.
1: È casa tua?
0: No, sei sul balcone, non è casa tua, sei in un luogo pubblico.
1: Ah, ho capito.
0: Sì, in quel caso sì. Cioè, quindi non lo fate, perché se qualcuno dall'altra parte vi denuncia, passate un guaio.
1: Ok, allora Fabietta, non mi invitare più a cena.
0: No, si può fare.
3: Buongiorno, Freccia. A proposito di Night Pretty and Young. Io ho fatto il bagno di notte in una piscina che ovviamente era chiusa, e insieme a un ragazzo. Però c'era un festival nell'ambito di questo complesso di piscine che fa i profitti. È legittimo.
1: Quindi erano coscienti ci fosse il festival.
0: The Night is so pretty and so young, erano molto

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 8:52, sì. Cos'è che avete fatto di nascosto?
2: Io a casa ho la piscina. È arrivata l'amica di mia moglie, è andata a cambiarsi in bagno. C'era il buco della serratura. Non ho resistito, mi sembrava di essere Lino Banfi, Alvaro Vitali in un'unica persona. Non ditelo a nessuno.
1: Oh no, figurati Antonio, tranquillo.
3: Scusami, ma quanti anni ha?
4: Adesso? Beh, dalla voce comunque oltre i 50 tutti.
3: Un conto è i ragazzotti, sai, con gli ormoni.
4: No, ma non c'è un limite di età. Basta. Ecco,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 9.
2: Sì, siamo in Italia, sì. Quindi
1: siamo a Moscio.
2: Dove siamo?
1: A Moscio.
2: A Moscio. A parte che con sto caldo siamo tutti un po' residenti.
1: Sì,
2: diciamo,
1: mettiamola così. È una frazione del comune di Malonno. Siamo in provincia di Brescia, quindi siamo in Lombardia. E infatti si chiama Moscio perché gli abitanti sono 63. Quindi uno sicuramente
2: c'ha la pressione bassa.
1: Mettiamola così.
2: Va bene.
1: Se fossero 62, 64, sì, tutti a posto. Invece 63. Quindi bisogna trovare quello Moscio.
2: Chi è?
1: Esatto.
2: Venga fuori.
1: Venga fuori, perché altrimenti non sarebbero tanti abitanti.
2: E quindi la domandona,
1: certo,
2: ovvia, come si chiameranno
1: gli abitanti di Moscio? Moshi? No.
2: Sono i System of Down stasera a Milano. Questa è Toxicity.

0: Buongiorno da Valentina Iannicelli, sono le 9:05 su Radio Freccia. Diamo uno sguardo ai principali titoli di oggi. Cresce ancora il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Sono 11 morti e 46 i feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva parlato di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina. Voltiamo pagina, nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta necessario un ordine restrittivo. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da domani. Abbiamo argomento, organizzavano lo stupro di mogli e compagne contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno di Europol nell'operazione denominata Medusa. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Sono agghiaccianti le parole pronunciate da Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. Mi sono divertita, appena esco lo rifaccio, avrebbe detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Si annunciano forti disagi per i lavori del nodo di Firenze e della rete ferroviaria. Da ieri sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Secondo la stima di Trenitalia ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma. Parliamo di calcio, la FIFA ha sospeso la squalifica di Balogun, attaccante degli USA, espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. La decisione permetterà all'attaccante americano di giocare nell'ottavo di finale contro il Belgio. Secondo il New York Times sarebbe stato il presidente americano Trump a chiamare il presidente della FIFA Infantino per chiedere che fosse riesaminata la squalifica. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud per il rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni, specie sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Le temperature massime saranno più elevate sulla Valpadana e nelle aree interne del centro con punte fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: l'altro grande live di questo weekend, quello sì, di Florence and the Machine qui a Milano, bisogna dire, grandi giorni, e oggi ci saranno appunto i System of a Down
1: e Queen of Stone Age, yes, dove probabilmente ci sarà anche un'apparizione, un cameo di Dave Grohl, almeno
0: l'ha detto
1: sì, le voci girano, e quindi sì, sì, piccola detto, parentesi, perché come sapete alle 9 c'è questa visita in Italia, sì, nei paesi abbastanza stravaganti, abbiamo parlato di Moscio, siamo in Lombardia, abbiamo chiesto ovviamente gli abitanti, non ci è pervenuto un suggerimento sugli abitanti, ma non so come si chiamano gli abitanti, chiamino gli abitanti di Moscio, ma so che il comune è in via Gra. Mi sembra comunque una bella, un'ottima soluzione.
0: Mi piace, arriva un filo dopo, ma arriva.
1: Sì, sì, ma sì, intanto, sì, prendendo spunto, oggi è Louvre-dì, quindi da quello che accade in Louvre, ossia impossibile fotografare la Gioconda perché ci sono delle persone pagate che si bloccano le vostre macchine fotografiche con dei cartelli, vi abbiamo chiesto un po' di cose vietate fatte nella vita.
2: Anno 2009, io e mio amico ritorno da una serata alcolica, non abbiamo pensato bene di fermarci a scattare qualche foto a San Pietro a Roma.
0: Ok.
2: E niente, per non cercare il cancelletto quello aperto, abbiamo scavalcato i cancellini che ci sono lì intorno alla piazza.
1: Certo.
2: Siamo entrati e abbiamo cominciato a scattare le foto quando un energumeno ci ha detto: oh, che fate qua? Non sapete che è vietato entrare? Questo è un territorio straniero. Oh, forza, andatevene. E noi abbiamo detto: ok, ma che avete scavalcato? Sì, ma sapete che è vietato scavalcare? Eh sì, allora come facciamo uscire? Dai, andatevene.
1: Ecco,
2: ecco, abbiamo invaso il Vaticano praticamente.
1: Ma non erano guardie svizzere, parlano romano?
0: Perché le guardie svizzere, scusa?
1: Perché le guardie svizzere sono quelle che sono lì al Vaticano.
0: Vabbè,
1: però parlano romano.
0: Perché si chiamano guardie svizzere, però.
1: Ma so dei cento celle, certo.
0: Ma adesso per forza i cento celle. No,
1: è il primo quartiere Garbatella.
0: Romane di Roma,
1: sono romane di Roma.
0: Quindi che avete scavalcato, andatevene.
1: Andatevene.
0: Sì.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Radio Freccia.
1: Le 9:19 a me gli occhi, le orecchie please per favore, perché Radio Freccia vi regala la chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play, Special in Contest, e scoprite immediatamente come partecipare.
2: Dita incrociate per voi come sempre. Intanto, quando avete fatto qualcosa che ufficialmente era proibito, ma voi l'avete fatto lo stesso.
1: Sì, avevo 15 anni, in Reggio Calabria, insieme a un carissimo amico, siamo andati a raccogliere le more. Cosa c'è di male? L'unica cosa è che era un fortino militare abbandonato, il custode ha sganciato i cani.
2: Corri! E voi 366 663 4466.

0: Day Sleeper R.E.M. su Radio Freccia, 9:23 di questo lunedì 6 luglio 2026, anche anzi lun 6 lug 2026. Vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa avete fatto, avete combinato, di nascosto.
1: Noi vi diamo anche dei consigli su dei posti, dei luoghi, delle città, delle nazioni dove non si fanno determinate cose,
0: per
1: neanche
0: esempio,
1: di nascosto.
0: Per esempio?
1: Se si va nelle Filippine non si può cantare mai. Non si può.
0: Perché?
1: È perché la canzone è collegata a un po' di omicidi e quindi.
0: No, cantate qualsiasi altra cosa, esatto, ma non My Way.
1: Cose più leggere, se andate in Svizzera, mi raccomando, neanche di nascosto, tirare lo sciacquone dopo le 22.
0: Perché?
1: Fa casino.
0: Ho capito, però scusami. Se torno a casa la sera tardi.
1: Vai in giardino.
0: Va bene.
1: Oltre al fatto che non puoi farlo in piedi.
0: Cosa?
1: Espiare le proprie

0: Scusa, ma nel bagno di casa mia faccio quel che mi pare.
1: Non si può. Oh, non si può. Se lo dicono, lo dicono.
0: Vabbè, comunque, per me non c'è problema. Capisci che è anche in maniera anatomica.
1: Dubai, ma questo è abbastanza riconosciuto, non bisogna baciarsi in pubblico. Questa cosa non si può fare, ci sono delle cose. Del genere. Okay. Negli Stati Uniti, ad esempio, non puoi mangiare il Kinder Sorprese.
0: Perché?
1: Non lo so. C'è scritto, c'è un divieto di natura alimentare. Ok. A Singapore non puoi mangiare i chewing gum. Singapore non si può mangiare
0: perché, non...
1: perché fa casino e perché poi sputi a terra e se lo sputi è finito lo so, fa un po'.
0: Sai che Dave Grohl ha cantato anche stavolta, dicono lo faccia sempre con la cicca.
1: Ah sì? E cantava bene?
0: Pensa, fatto 2 ore e mezza di concerto spaziale.
1: In Thailandia è vietato calpestare il denaro.
0: Cioè?
1: No, non lo so, se ti capita, capisci? Oppure fai lo sbuffone.
0: Se passi sopra così in maniera accidentale su una banconota o una moneta, non si può fare!
1: Non si può fare.
0: Riporta sfiga. Potrebbe essere legato ad una superstizione.
1: No, perché le banconote, sulle banconote c'è il ritratto del re.
0: Ah!
1: E quindi è come se calpestassi.
0: Ho capito.
1: Lì neanche di nascosto ti fanno un...
0: Tra poco altre curiosità.
1: Certo, sono preposta.
0: Sono i Coldplay, questo è Speed of Sound.

0: qualche divieto per i Coldplay, c'è un divieto di salutare Chris Martin?
1: No. Ciao Chris. Assolutamente.
0: E invece ci sono dei divieti che dovremmo mettere noi direttamente.
2: Buongiorno Fra, buongiorno Eddie Berni.
1: Fermi tutti.
0: Tua sorella. Così.
1: Eddie Berni non fa più il Rock Morning da
0: tempo. Arriverà un momento alle 10 con le Good Vibration. Sì, adesso, sì. Caro ascoltatore.
1: Entra in studio tra poco, ma esatto. Inizia alle 10.
0: Caro ascoltatore, se non hai la radiovisione, diciamo che ti posso giustificare, anche perché c'è un filo di differenza tra me e Eddie Berni, a parte la
1: pelata e gli occhiali.
0: L'ipotrico coso. Ma per il re. Vabbè, lasciamo stare perché mi viene veramente la carogna. Buongiorno
2: Frecce. Sì. Considerato le cose che ho sentito, la mia è la più innocente. Praticamente sono andata al Cairo a vedere le piramidi e sotto la piramide di Cheope a un certo punto c'era scritto vietato arrampicarsi. Io mi sono arrampicato di 3-4 gradoni e mi sono fatto una foto proprio vicino al cartello di metallo dove c'è scritto vietato arrampicarsi.
0: È giù a ridere.
1: Tipo fuck the system. Ma il problema è che se poi vi portano via e vi dobbiamo venire a riprendere
0: la Farnesina vi fa
1: con gli ambasciatori. Intanto vi fa ripirla quando andate in giro.
0: Per 4 gradini e ti fotografi anche con il divieto. Poi vi divertite però lì vi mummificano.
1: Poi
0: non ne venite più fuori.
1: Deve venire a riprendere.
0: Esatto, dobbiamo spendere anche dei soldi con i voli. Ma porca miseria. Tra poco con noi ci sarà invece Francesca Favotto. Hai già qualche spoiler, sai già dove andrà a parare.
1: Sì, l'argomento me l'ha mandato ieri sera.
0: Benissimo,
1: mentre
0: titolo per te.
1: Ero a vedere Foo Fighters.
0: Quindi non l'hai considerato.
1: No, è molto interessante come ogni cosa che ci propone la Franci di settimana in settimana, però in questo momento proprio preciso istante non mi ricordo una mazza. Ma comunque lo scopriamo tra poco insieme. Intanto ci sono i Black Keys.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 9:38 di lunedì 6 luglio 2026, la Fratobia e come ogni lunedì a quest'ora Francesca Favotto. Buongiorno.
7: Buongiorno, ciao a tutti e tutte, ciao Tobia,
6: stai,
7: ciao Franci.
6: Come stai?
7: Ciao. Bene, voi?
6: Bene, bene, bene. Sei pronta per un altro concerto stasera? Mai detto System of a Down, giusto?
7: Io stasera System e Queens of the Stone Age.
6: Va bene, va bene, va bene.
8: Perfetto.
6: Senti, allora, di cosa parliamo tra poco?
7: Coppie che scoppiano d'estate!
6: Le coppie che scoppiano, amore, com'era ad agosto, amore mio, non ti conosco. Vabbè, dai, parliamo tra poco. State lì, intanto ci sono i Kings.

0: Love Like Kings su Radio Freccia alle 9.42 d'estate, le coppie scoppiano, ne parliamo con Francesca Favotto, raccontaci.
1: È un classico, è un classico.
2: Allora, fino adesso abbiamo parlato di amorazzi che nascono in estate perché abbiamo un po' l'ormone ballerino, no? Si sa, ecco, insomma. Però l'estate è anche facile che le coppie possano, come dire, scoppiare a un certo punto. E andrei subito al sodo perché, insomma, la ciccia è tanta, insomma. Perché succede, potrebbe succedere in questa stagione? Allora, sappiamo che esiste il chiodo scacciachiodo, lo sappiamo tutti di cosa si tratta, no? Non sempre però si rivela utile per dimenticare una relazione, ma se lo abbiniamo alla leggerezza dell'estate, lo trasformiamo in un flirt estivo, ecco che può essere una vera e propria boccata d'aria fresca. Quindi si può essere tristi magari per una storia che è già scoppiata, però, come dire, d'estate, diciamo, il cuor leggero, il ciel aiuta.
0: Ok.
2: Così, ecco. Poi abbiamo, aspettate che oggi la tecnologia non ci assiste, ce l'abbiamo. Allora, uno dei problemi del post rottura di solito è la routine proprio che si spezza, no?
0: Okay.
2: Ma se chiudiamo la relazione adesso che siamo, diciamo, all'inizio dell'estate, questo problema non c'è perché la routine, come dire, è già spezzata da sola. Cioè, d'estate ci sono un sacco di cose nuove da fare, anche un sacco di cose, di posti nuovi da vedere, no? Le giornate più lunghe, ritmi diversi, weekend che sono già di vacanza, quindi insomma… la vera svolta di solito viene dalle amicizie anche nuove che poi possono trasformarsi magari in qualcosa di più, chi lo sa.
0: Ok.
2: E poi c'è il sole che aiuta, e questo non è un fattore da sottovalutare, perché appunto la produzione di endorfine e serotonina d'estate è ai massimi livelli, proprio perché le giornate sono più lunghe, la vitamina

0: vitamina D, lo sappiamo bene, prodotta che ci aiuta il sole a produrre, ci aiuta appunto a essere sempre più, un po' di più di buon umore. Ecco.
1: Bisogna quindi dire che anche, adesso consigliamo tra poco, che un'abbronzatura non eccessiva ma dorata ci rende anche tutti un po' più affascinanti, un po' più belli. Dai, un po' più belli. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, intanto ci sono i Red Hot Chili Peppers, questo è Look Around.

0: Look Around, Red Hot Chili Peppers, secondo me è uno dei motivi per cui la coppia scoppia, perché uno si guarda,
1: certo,
0: si guarda in giro ma si guarda in giro solo per capire se ha fatto la scelta giusta.
1: Sì, certo, non per amor di radar.
0: No, per dire amore, sei tu la persona giusta, ma certo, prima fammi dare un'occhiata.
1: Ti sceglierei tra altre mille.
0: Esatto, è giusto, vabbè. Francesca, è uno dei motivi.
2: Indagini di mercato, caro Tobia,
0: è marketing, sì.
1: Ma vai, allora, perché le coppie scoppiano d'estate?
2: Immaginiamo che la coppia sia scoppiata, mettiamola così, guardiamo il lato buono. C'è sempre è l'occasione per fare un primo viaggio magari da soli, no? Come Mangia Pregama, non so se vi ricordate.
1: Certo.
2: Ecco, io appunto quando appena single l'ho fatto ed è stata veramente l'esperienza più bella della mia vita, quindi lo consiglio anche personalmente di andare, e se non ve la sentite di fare un viaggio, magari iniziare ad andare a fare un pranzo, una cena da soli, il cinema da soli, è veramente, aumenta l'autostima, è un toccasana, lo consiglio anche personalmente. Poi, non si perde tempo d'estate, ovvero se non lo lasciate prima dell'estate ci restate insieme fino a gennaio. Attenzione che questa è una minaccia, quindi cioè,
1: dopo suona Natale così. Perché altrimenti fare brutto, però prima di San Valentino, così ti eviti il regalo, capito, non sentito, va bene, sì?
2: Diciamo che d'estate è il momento giusto per prendere la palla al balzo, se la coppia non funziona più, come dire, via, ha spazio al nuovo, ecco, mettiamola così. E pensate che oggi appunto, come vi dicevo, la tecnologia non funziona.
0: Sì.
1: Abbiamo 20 secondi, vai!
2: Beh, allora aspettate, se riesco... No, non va, quindi in 20 secondi diciamo ci salutiamo così oggi.
1: Però devo dire, le statistiche parlano chiaro. Il famoso detto ad agosto, amore mio, non ti conosco, vuol dire che da sempre le coppie d'estate, no, o vanno in crisi, oppure vanno in pausa di riflessione. Si riflette fino al primo di settembre, magicamente.
2: Però Franci, ricordiamoci che comunque... luglio col bene che ti voglio, e così chiuderei.
0: E voilà.
1: Grazie Francesca Favotto, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao.

0: Radio Freccia.
1: Alle 9.53 si conclude questo appuntamento con il Rock Morning Daily, ma con l'ultimo divieto, perché non ci avete svelato in cosa voi avete trasgredito.
2: Hello?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno. A proposito di divieti, ad Amsterdam e in tutta l'Olanda è veramente vietato fare la pipì per strada.
1: Ovunque.
3: Una bella multa di 160 euro
1: hai
3: per
1: capito,
3: i trasgressori.
1: Ma lì è comodo, c'è il fiume, ti metti lì con le mani alla foretta.
2: Non si può fare, ci sono i bagni pubblici apposta, ma su, ma scusami.
1: In Spagna passano con dei furgoni che ti buttano l'acqua addosso per far provare il marciapiede cosa prova quando tu la fai.
2: Torniamo domani.
1: Forse,
2: mua. Stay up and rock on. In the town.

Postane, postane.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 10 di questo lunedì 6 luglio 2026, ti parli al microfono fino alle 13 in compagnia di Jimmy D, che adesso in questo momento è rappresentato dal suo ectoplasma da qualche parte in giro per l'Italia, probabilmente a bordo di qualcosa che va su dei binari, perché insomma, come sicuramente sapete, ci sono ritardi importanti a causa dei lavori in corso all'altezza di Firenze, conseguentemente già normalmente la situazione è complessa, figuriamoci in una giornata come questa, ma noi siamo qui fedele la linea e andiamo in onda con le Good Vibrations, soprattutto fra poco con Bar Sport con Paolo Pacchioni. Ovviamente parleremo dei mondiali con l'eliminazione del Brasile e del Messico e naturalmente parleremo anche di musica. A proposito di musica, si parte con un classico assoluto, Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

10:05 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Nuovo attacco russo sull'Ucraina nella notte. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Sono 11 morti, 46 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva parlato di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina. Cambiamo argomento. Una nuova sparata di Donald Trump su Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta «necessario un ordine restrittivo». Il post di Trump compare alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara da domani. Si segnalano disagi per lavori tra Campo di Marte e Santa Maria Novella nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Fino al 10 di luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Secondo la stima di Trenitalia ci vorranno fino a 6 ore per raggiungere Milano da Roma. E andiamo in Iran. Sono migliaia le persone che per le strade di Teheran stanno rendendo omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa da Stati Uniti e Israele. Il corteo funebre partito questa mattina durerà circa 10-12 ore tra la

0: Molla molti cartelli contro Trump e Netanyahu. Andiamo alla cronaca, un'agenzia appena arrivata è morto nella notte, l'uomo di 37 anni ha accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona, era stato portato in condizioni critiche all'ospedale di San Paolo dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta e quindi è ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato. L'aggressore è infatti scappato subito dopo aver ferito la vittima. Andiamo al calcio, mondiali, la Norvegia ha sconfitto il Brasile 2-1 e si qualifica ai quarti di finale. Vittoria dell'Inghilterra sul Messico per 3-2. Nelle prossime ore due match alle 21 Portogallo-Spagna, alle 2 Stati Uniti-Belgio. Tennis, torneo di Wimbledon, oggi gli ottavi di finale, la sfida non prima delle 14 tra Alex De Mineo e Cobolli, mentre Jasmine Paolini troverà dall'altra parte della rete la filippina Alexandra Eala. È tutto per questa edizione, tra un'ora tutti gli aggiornamenti, adesso vi lascio con il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche temporale di calore oggi tornerà a formarsi sull'Appennino e all'estremo nord-est. Per il resto condizioni meteo estive anche nei prossimi giorni, ma attenzione, nuovo aumento delle temperature. Già oggi pomeriggio sfioreremo i 34-35 gradi, a metà settimana anche i 38-39. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 10:16 del lunedì, Bar Sport con Paolo Pacchioni. Ciao Paolo.
3: Buongiorno, buongiorno Eddie. Beh, questa mattina il bancone del bar è veramente tanto ricco perché ci sono i mondiali con tanti, tanti spunti interessanti, anche qualcuno polemico. Ma poi ci sono gli altri sport che, insomma, ieri Sinner è andato avanti nel torneo di Wimbledon, è arrivato ai quarti di finale. Soprattutto, sempre in Inghilterra, c'è stato il ritorno alla vittoria di Charles Leclerc sulla Ferrari a Silverstone con Kimi Antonelli che invece ha rotto per la seconda volta, peraltro nel giro di poche settimane, la macchina, quindi il suo dominio è confermato per esempio dalla vittoria della Sprint Race, però insomma bisogna fare molta attenzione. E poi è partito benissimo direi il Tour de France, ieri una tappa bellissima al Montjuïc a Barcellona con Pogacar che ha fatto il Pogacar, ma poi una volta non è stato cannibale, ha lasciato la vittoria di tappa al suo compagno del Toro, e insomma un Tour che già la seconda tappa si è acceso e infiammato, quindi veramente una domenica molto intensa dal punto di vista sportivo.
2: E poi ci sono i mondiali di cui parliamo fra poco.

0: Foreigner, I want you know what love is. Paolo Pacchioni, Bar Sport. Insomma, l'amore del calcio, ovvero il Brasile, è stato buttato fuori dai mondiali.
1: Esatto, agli ottavi di finale, come non accadeva da Italia 90, il peggior risultato degli ultimi 36 anni. Allora, si sapeva prima della partenza che il Brasile non aveva una squadra all'altezza delle grandi favorite. Se tu togli Vinicius e un po' Rafinha, sì, che era infortunato, non è che c'erano tutti questi campioni.
0: Io speravo in Ancelotti.
1: C'era fiducia in Ancelotti. Sì, però sai, Ancelotti fa l'allenatore, non è che va in campo poi lui a fare i gol. Poi io penso una cosa: se tu guardi la carriera di Ancelotti, lui è più bravo a vincere da favorito che da underdog. Lui è uno che, se gli dai la squadra più forte, è bravissimo a gestirla, anche con le gelosie fra le varie dive all'interno della squadra. Però se gli dai una squadra da terzo posto, è difficile che lui ribalti il pronostico. Lo dice la sua carriera: lui ha vinto tanto al Real Madrid, però quando è andato al Napoli non è che ha vinto lo scudetto col Napoli, anzi, certo, finito comunque non benissimo la sua esperienza. Però bisogna poi fare i complimenti alla Norvegia, perché poi ci sono i meriti dell'avversario, con Haaland che è un attaccante pazzesco. Ieri ha toccato tre palloni, ha fatto due gol. Il secondo, dopo il primo di testa, è un tiro meraviglioso, praticamente da fermo, potente, preciso, da manuale del calcio. E poi non c'è soltanto Haaland, comunque c'è una squadra dietro che gioca, che ha tecnica, che ha anche capacità di gestire la partita.
0: Un signor portiere,
1: quindi veramente la Norvegia, insomma, la piccola consolazione per l'Italia è che è vero, noi siamo arrivati secondi in quel girone lì di qualificazione, ma sarebbe arrivato seconda tanta gente dietro a questa Norvegia. L'Inghilterra ha superato la prova azteca contro il Messico, un fortino dove il Messico non perdeva mai. È stata una partita molto accesa, molto viva, con tanti ribaltamenti di fronte. L'Inghilterra in 10 ha vinto 3-2, il Messico esce comunque a testa alta tra gli applausi, però intanto l'Inghilterra ha confermato, insomma, di esserci. Poi ci sono Bellingham e insomma anche ovviamente Harry Kane, che sono ancora molto molto importanti. Chiusura per questo scandalo della squalifica congelata allo statunitense Balogun, che era stato espulso nella partita contro la Bosnia. Una telefonata di Trump a Infantino ha portato alla sospensione di questa squalifica, senza che neanche ci fosse stato un ricorso dalla nazionale statunitense. Insomma, il piacere, il favore così evidente, così spacciato, fatto al capo, amico di Infantino, insomma, toglie quel briciolo di credibilità che era rimasto a questo mondiale, a questa FIFA e all'America di Trump.
0: Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Grazie.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio Freccia.
10: 10:31 di questo lunedì 6 luglio 2026. Abbiamo salutato Paolo Pacchioni. Salutiamo.
11: Ciao.
10: Jimmy D.
11: Ciao!
10: Buongiorno Jimmy.
11: Buongiorno.
10: Come va?
11: Bello, mi siedo come uno spiedino, panato e già bronzeo.
10: Ah, quindi buono.
11: Sì, da mangiare, appunto. Cioè, sì. Vabbè. Però sono madido di sudore.
10: Ah, molto bene.
11: Quindi devo dire che, non c'è afa. No. Incredibile, stamattina non c'è afa.
10: Ah, non è una battuta questa?
11: No, non c'è afa.
10: No, ok, quindi grazie a questo sei arrivato meno sudato del previsto.
11: No, sono un bagno di sudore, ma...
10: Nonostante questo.
11: D'altronde devo accelerare il passo, quindi accelerando il passo, insomma, si suda, devo dire... Poi ci si mettono in mezzo tutti i vari mezzi, sì. I mezzi, il gioco di parole non voluto, ma...
10: Sì, e per un attimo è apparso Ligabue anche, mi sembra aver capito.
11: Ma no, no, mi freghi.
10: Dai,
11: no.
10: Annunciami per Jen con la voce che preferisci.
11: E ora è per Jen, Jeremy.

0: quale correva l'anno 1991. Per Gem, ragazzi, questo è un album che a dir poco è incredibile, non sì. ha bisogno tanto del mio commento, stiamo parlando di Ten. Fatto sta che per Gem di fatto lasciano un'impronta definitiva del loro arrivo in realtà sì. nel mondo
1: Sai
0: della musica.
1: Stavo pensando che ce l'avevo in vinile, ma me l'han ciulato, porca miseria.
0: No,
1: sì, sì, me l'han ciulato.
0: Scusa se ho riso.
1: Ah, no, tra l'altro l'ho comprato quando è uscito, quindi proprio preciso, cioè me l'han ciulato, no, porca troia.
0: Allora, guarda, per compensare a questa drammatica notizia ti dirò che io faccio il compleanno e arriva mio cugino, il quale mi regala il CD dei Pearl Jam,
1: Ten, primo album,
0: ok, cioè fantastico. Io no, grazie, non avevo ancora sentito l'album ovviamente, no? E a un certo punto noto che però la sua bella custodia è un po' rovinata. Faccio qui gatta cicova, conosco mio cugino, aspetta un attimo, stai a vedere che mi ha ciulato la cosa. Quindi apro immediatamente il cofanetto, cioè la custodia, il CD c'è.
1: Bene.
0: E fin lì, bene. Ma la cosa che mi balza all'occhio è il fatto che, sai quell'etichetta, quella cangiante che chiude...
1: Il bollino si ha.
0: Il bollino si ha, bravissimo. E manca.
1: Oh oh.
0: Quindi vado subito al mio cugino e vado, bellissimo regalo, ti ringrazio veramente. Ma senti un po', come mai è aperta la confezione? Ma l'hai voluta ascoltare tu prima? No, no, aspetta un attimo, cioè... Ah no, alla fine gli ho estorto che fondamentalmente lui entrò in negozio, prese il CD, gli piacque e se lo portò a casa così direttamente. Quindi io ho appena sputtanato mio cugino, poraccio.
1: Ah, cioè se l'è portato a casa.
0: Se l'è ingabanato.
1: Ah, capito. E poi te l'ha regalato.
0: Poi me l'ha regalato.
1: Che gentilezza.
0: Per mollare la refurtiva. Vabbè, insomma, roba da ragazzina.
1: Se ti arrestano sappiamo perché. Ti hanno trovato una copia di Ten in casa.
0: Non a me, figurati.
1: Senza bollino
0: sé. Lui, tra l'altro minorenne, cioè veramente un delinquente. Bravo, continua così.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Tutto i puntini su lei, eh?
2: Dica.
1: Non è un delinquente, mio cugino. Era un ragazzetto sfigato.
2: No, io voglio spostare il nostro focus su un'altra cosa. La prossima canzone si intitola Girls of Summer, Aerosmith.
1: Sì.
2: E diciamo che l'estate per noi maschietti è sempre un piacere e un problema, perché ci gira la testa. Perché spesso e volentieri le ragazze fanno girare la testa. Quello che voglio sapere è se è altrettanto vero e in che forma per le ragazze nei confronti dei ragazzi.
1: Ma sicuro.
2: Però voglio delle testimonianze femminili, dai. 366-663-4466. Vi piace il gnocco?
1: Penso proprio di sì. Oh, ragazzi, è così.
2: Fritto?
1: Ragazzi, questa è l'aria condizionata, non fateci caso.

0: Girls of Summer, Aerosmith. E insomma, io appunto ho questa curiosità di capire se le ragazze hanno il nostro stesso, come dire, la nostra stessa attitude.
1: Hanno più dignità, secondo me. Non
0: allora dipende, le... dipende. Intanto, no, Deborah scrive: meglio il grasso che gnocco.
1: Meglio che la sogno.
0: Vabbè, questo è
1: benissimo.
0: Benissimo, benissimo. Vabbè, sul grasso sono messo meglio io di te.
1: Perfetto,
0: però comunque. Perfetto.
1: Va bene. Sai, d'altronde, uomo de panza, uomo de sostanza.
0: Così si dice. Bene. Poi.
2: Sempre e comunque, Sara da Reggio.
1: Sempre e comunque.
0: Sempre e comunque.
1: Capito. Ciao, Sara.
0: E poi c'è invece una riflessione un po' diversa.
3: Fritto?
2: Ciao, sfrecciati. Buongiorno da Urbino. No, purtroppo non è la stessa cosa per noi donne, cioè nel senso io d'estate guardo più le donne perché sono comunque più belle e sono etero, quindi purtroppo no ragazzi, nessuno mi guarda.
1: No, ma la confessione finale così, ma così. No. Allora, cioè, ci sta che effettivamente da una donna guardi una donna perché è più bella di un uomo, sono d'accordo.
0: Grazie.
1: No, grazie, cioè... non è vero, grazie. Grazie sì. Un piffero, perché quando trovi...
0: Stavi dicendo un'altra cosa.
1: Quando trovi oggettivamente un uomo o una donna belli,
0: sì.
1: Guarda, guarda che non ammetterlo. O sei stronzo?
0: Ah no, è vero.
1: Pure è una questione proprio d'orgoglio, cioè.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: L'oggettività della cosa. Cioè.
0: È vero. Tu hai mai avuto un personaggio pubblico maschile per cui hai detto mamma mia, io quello anche se sono etero me lo farei?
1: C'ho una lista, cioè,
0: lista. Io c'ho sempre quello, John Taylor dei Duran Duran. Per me è sempre stato lui.
1: Una lista sempre lunghissima, stato lui. A seconda dei periodi, a seconda di quello che hanno scritto, a seconda di quello che hanno cantato, sì. A seconda di quello che hanno interpretato. E ce n'è una marea. Altrettante donne, eh.
0: Vabbè, certo, no, per carità, sapevo che sei un uomo ricco di, come dire...
1: Io lascio la porta aperta. Non c'è ormai più bisogno di fare i fenomeni. Smettetela. C'hai più probabilità dopo.
0: E come diceva Chris Cornell, you know my name.
1: Sì, vabbè.

0: Radio Freccia.
1: Ma guarda,
2: lo dica con parole sue.
1: Sono le 11.
2: Ah, molto bene, ok, grazie. Allora, abbiamo dei messaggi importanti che arrivano al 366-663-4466 a proposito di passioni anche, come dire, trasversali, no? Senti qua.
3: A me, ragazzi, piaceva il cantante di quel gruppo tedesco che ha fatto l'album in tedesco, poi l'aveva rifatto in inglese, in cui il fratello gemello suonava come batterista. Però no, mi piaceva soltanto lui, il cantante, perché pur essendo maschio era veramente una bella figa.
1: Stai parlando di Tokyo Hotel, mi sa.
2: Sì, mi sa di sì.
1: Gli anni 2000, i primi anni 2000, insomma, questa band che fa furore in quegli anni.
2: Eh sì, invece Gaia scrive: d'estate molti uomini fanno girare la testa, i loro effluvi così forti e muschiati come i buoi, la loro pedicura da ragazzo di campagna, i loro outfit da merlino che parte per Honolulu da svenire per le troppe emozioni. C'è dell'ironia?
1: Immagino, Gaia, sì.

0: 11 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura, il nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la presidente del Consiglio davanti al tycoon con la scritta «Necessario un ordine restrittivo». Il post di Trump compare alla vigilia del delicato vertice NATO ad Ankara, in Turchia. E cresce ancora il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Sono 11 morti e 46 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva parlato di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina. Intanto in Iran sono migliaia le persone che per le strade di Teheran stanno rendendo omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa da Stati Uniti e Israele. Il corteo funebre partito questa mattina durerà circa 10-12 ore. Tra la folla molti cartelli contro Trump e Netanyahu. Oggi udienza di convalida del fermo per la Mansai di Yil, 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ha detto le forze dell'ordine che lo hanno fermato. Intanto migliorano le condizioni del ferito. Mentre in provincia di Savona un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta stamani nella loro abitazione, la donna è stata ricoverata in gravi condizioni, l'anziano ha invece riportato escoriazioni alle braccia e al volto. E per la prima volta invece una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia, e Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, che guida la classifica Governance Poll 2026, subito dietro Marco Fioravanti ad Ascoli e Gaetano Manfredi a Napoli. Tra i presidenti di regione, primo il governatore della Puglia, Antonio De Caro. In chiusura il tennis, Wimbledon, oggi per gli ottavi di finale la sfida non prima delle 14 tra De Minore e Flavio Cobolli, mentre Jasmine Paolini troverà la filippina Eala. È tutto per il momento, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche temporale di calore oggi tornerà a formarsi sull'Appennino e all'estremo nord-est. Per il resto condizioni meteo estive anche nei prossimi giorni, ma attenzione, nuovo aumento delle temperature. Già oggi pomeriggio sfioreremo i 34-35 gradi, a metà settimana anche i 38-39. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

Let the good times roll. 11 e 14 Electric Callboy and the Offspring all'interno della Top 20 di Radio Freccia. Adesso invece è arrivato il momento di una delle nostre rubriche, proprio come succede sempre ogni principio di settimana. In realtà ogni giorno c'è una rubrica differente. Questa è quella che riguarda il mio consiglio non richiesto. Sono andato alla ricerca di un qualche cosa che mi potesse far tornare con una memoria decisamente più recente rispetto ad alcuni brani che stavo selezionando, che mi riportavano molto indietro. Andiamo nel 1992 all'Hippodrome de Vincennes a Parigi, in un live molto speciale. Sto parlando di Guns N' Roses insieme agli Aerosmith.

Guns N' Roses, gli Aerosmith, questo era il famosissimo Use Your Illusion Tour. E, insomma, questo fu un momento memorabile. Stiamo parlando del 6 giugno del 1992 all'Ippodromo de Vincennes di Parigi, considerato di fatto una delle tappe più iconiche e spettacolari dell'intero tour. C'era una oceanica folla, insomma 60.000 spettatori, poi trasmesso in diretta mondiale, in pay per view, in radio, eccetera eccetera. Insomma, gli Aerosmith, che come avete ben visto, se lo avete seguito attraverso la radiovisione, insomma, ci stava Steven Tyler e Joe Perry che salirono sul palco durante i bis per scatenarsi proprio con i Guns, in questa potentissima versione di Mama Keen, che credo fosse la versione dei Guns, sebbene fosse originariamente degli Aerosmith, un classicone, e anche di una bella cover che è The Train Kept a Rolling. Tra l'altro, questa canzone qua, che è stata resa nota, diciamo, proprio in quegli anni dagli Aerosmith, in realtà ha una storia molto lunga, perché alle spalle, in realtà, questa canzone va direttamente, anzi parte direttamente, diciamo così, dal rhythm and blues. Stiamo parlando del 1951, dove viene scritto inizialmente da Tiny Bradshaw. Poi c'è la svolta rock nel 56 con il Johnny Burnett Trio, che lo trasforma di fatto in un pezzo rockabilly, e quindi inserendo per la prima volta una chitarra bella distorta. E poi nel 65 ci stanno anche gli Yardbirds con Jeff Beck alla chitarra, e la riadattano, insomma, in una versione decisamente frenetica. Uno degli aneddoti che lega anche Jeff Beck a questa performance che abbiamo così passato quest'oggi è appunto la mancata partecipazione di Jeff Beck. Sebbene lui avesse partecipato invece attivamente a tutti i soundcheck, così, perché era prevista anche la sua presenza, e questo concerto ne ha avuti tantissimi di grandi icone del rock presenti, soprattutto a sorpresa di Slash, che era veramente imbarazzato, ma piacevolmente imbarazzato, di avere tante star con lui sul palco, da Lenny Kravitz, col quale aveva suonato precedentemente, anche Jeff Beck, che purtroppo invece non si presentò a causa di problemi agli acufeni.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Radio Freccia.
5: 11.33 di questo lunedì 6 luglio 2026, come sanno anche i Sassi, sono in corso ai mondiali di calcio.
6: Ari Sassi.
5: Ieri c'è stato di notte Messico-Inghilterra, ha vinto l'Inghilterra 3-2, partita molto combattuta, eccetera, eccetera. Nel festeggiare, nel cantare Wonderwall, che oramai è diventata la sigla dei tifosi inglesi, un giocatore dell'Inghilterra, Jordan Henderson, si è infortunato. Perché questo fesso, dopo aver giocato 90 minuti e essersi fatto un mazzo così, nel saltare un cartellone pubblicitario è caduto, ricoverato in ospedale, e sembra sia una roba seria.
6: Guarda, per la sportività, il fair play che in me in questo momento, ce ne faremo una ragione.

0: E poi uno, perde la testa, capisci?
1: Certo, poi soprattutto l'estate, i ragazzi, gli gira la testa.
2: Dici che per quello...
1: Torniamo indietro.
0: No, in realtà stavo pensando che uno gli gira la testa se un uomo o una donna ti dedica una canzone così.
1: E vabbè, ragazzi.
0: Ragazzi, te mettiti nei panni di Mary Austin, leggendaria fidanzata di Freddie Mercury, eccetera, eccetera. E questa te è dedicata a questa canzone.
1: Sì.
0: A un certo punto tu dici, vabbè, cosa faccio di fronte a un uomo che mi dedica una canzone del genere? Cosa faccio?
1: Niente, piangi.
0: Sì.
1: Piangi di commozione. Scappi, esatto.
3: Scappi, la gambe levate. Cioè,
1: ellittica, non lo so. Fai qualcosa.
3: Canzone bellissima, fantastica, eccetera, ma se tu sotto la finestra, no, con la gallaccia di queste notti di afa, senti un'arpa che fa Love of My Life,
0: che con una voce un po' più caruccia, adesso, con tutto il rispetto.
3: Certo, no, adesso io non sono in grado, non sono una star.
1: Freddy.
3: No, ma povero Freddy, ma il cantastorie,
1: lo stornellatore.
3: Lo stornellatore sa che uno dei rischi enormi, soprattutto in certi quartieri della capitale, ecco, le secchiate di che però? Insomma, perché poi una volta c'era una secchiata particolare. Cioè, adesso...
0: Sono partito con la poesia, sono partito con l'amore eterno, unico, inarrivabile, e questo arriva con le secchiate. Ma allora...
3: Love of my life.
1: Ci sta però, ci sta.
3: Dai, su.
0: Poi lui fa sempre il cinico, in realtà è un pezzo di burro. Tu, sei un pezzo
3: di burro. Pezzo di burro ci sarai te.
0: Sei un pezzo di burro, dai. Sei meravigliosamente dolce, vai bene con tutto, dolce, salato, cioè ottimo con le ostriche. Ideale a colazione, sei perfetto. Perché fai così?
4: Ciao, sono la tua fetta di pane tostato.
3: Ma io sono preoccupatissimo. Cioè, che gli è successo, Eddie, in questo weekend?
4: Ciao, sono il tuo coltello.
0: Vedi?
4: Spalmetta.
0: Vedi? Vedi? Subito.
3: Vado via. Vigile! È mia!

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Freccia.
9: 11.47 di questo lunedì 6 luglio 2026. I nostri ascoltatori commentano la situazione Love of My Life sotto la finestra.
10: Vabbè, ma ragazzi, cioè, oggigiorno, se tu dedichi un pezzo come Love of My Life ad una ragazza che si affaccia al balcone, magari ti chiede pure: ah, ma che trap è questa musica?
11: Certo, arriva Pippo Solo o arriva Baby Gang, la situazione peggiora proprio esponenzialmente, no?
9: Pippo Solo.
11: Pippo Solo è famoso. Certo.
9: Poi abbiamo invece un commento per te, Jimmy.
12: Tu non sei niente, sei solo chiacchiere, Jimmy D. Chiacchiere, Jimmy D.
13: Hai ragione. Non
9: dire chiacchiere Jimmy D, sai che mi sfugge.
13: È una citazione di un film.
9: Sì, lo so, però il Jimmy D al
13: è
9: posto di distintivo.
13: Chiacchiere Jimmy D. Boh. Chiacchiere Jimmy D.

0: Lately Skank and Nancy alle 11.52 di questo lunedì 6 luglio 2026. Tengo un profilo basso perché i nostri ascoltatori hanno invece un profilo alto e quindi è bene lasciare spazio ai nostri ascoltatori. Senti come sono quasi, come dire, mi viene da dire...
1: Non lo dico.
0: No, è meglio che non lo dico, hai ragione, sì.
2: Buongiorno signor Zia Di Berni, buongiorno leggendario Jimmy D e buongiorno signor Doc. Buongiorno. Ma avete guardato come è vestito il signor Jimmy? È chiaro che è il nuovo sciamano di Bologna. E vestito di nero. Oggi è così perché ha provato il famoso decotto ayahuasca. E queste sono le conseguenze. L'abbraccio, ciao.
3: Sa che sei cascato nel pentolone, per dire, per dire.
1: Perché non avete visto Jimmy durante il weekend vestito da druido, che è una cosa fantastica, insomma. Alcuni ci hanno creduto anche.
3: No, non è vero.
1: Ma come non è vero? Insomma, circolano vabbè, quello che era.
0: Il decotto ayahuasca.
3: Era in mezzo storica. Ai druidi, casomai.
0: Il decotto ayahuasca esiste, è un decotto psicoattivo originario dell'Amazzonia.
3: Ma certo.
1: Devi stare tranquillo, Eddie, perché un attimo qua. Ci sono le creature all'ascolto, è finita la scuola. Decotto. No.
0: Ho capito, però io ti vedo così.
1: Tu sì, perché. No, nel senso, tu sei sopravvissuto anche a tutti i decotti e sei ancora tonico e determinato. Ma...
0: Perché io sono decotto, questo è il punto. Quindi tra decotti non ci si fa del male, insomma, diciamo.
1: Allora, tu sei una sexy star dell'età matura,
0: sì,
1: ecco, diciamo. Molto
0: matura, sì. Vabbè.
3: Famosa sexy star della bassa,
0: Esatto. Beh, io e te... frequentiamo la bassa, certo, mentre il Doc invece farà Umbria e Lazio.
3: Frequentiamo il Triveneto,
0: esatto.
1: Ma
3: no, sta meditando sulla Niene, basta, lascialo stare.
1: Lascia fare che sono giornate queste per Roma. Vabbè, andiamo così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: È mezzogiorno di questo lunedì 6 luglio 2026, siamo in onda con le Good Vibrations, Eddie Berni, Jimmy D, che fa finta di non esserci, eccolo qua, e il Dottor Mann, che invece è sempre presente a se stesso.
5: Non sono il Dottor Mann, sono Jordan Henderson, giocatore dell'Inghilterra, sì. E ho sentito prima che parlavi di me. Chi sarebbe il fesso? Fammi capire.
4: Perché ti fai male dopo una partita come quella col Messico, saltando da un cartellone, ecco. Sei un fesso.
5: Io però ho vinto, te dove stavi?
4: Stavo a letto a dormire a quell'ora.
5: Dove sta la squadra tua?
4: La squadra mia
5: ha vinto. T'hai vinto?
4: E la Coppa Italia.
5: Capirai, cioè, poi l'Italia. Bei giocatori ci avete voi, almeno noi siamo andati avanti, ha capito, fessa a chi?
4: Ma no, devi saltare i cartelli pubblicitari se vuoi fare il fenomeno.
5: Non so cosa che ti riguarda, no? Vabbè, io salto quello che mi pare, perché ho vinto.
4: A casa Pantera.
5: Ah no, allora no,

0: Le 12.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana davanti al tycoon con la scritta «Necessari un ordine restrittivo». Il posto di Trump compare alla vigilia del delicato vertice NATO ad Ankara, in Turchia. Cresce ancora il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Sono 11 morti e 46 i feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva parlato di un imminente raid su larga scala sulla capitale ucraina. Oggi udienza di convalida del fermo per Lamin Seydil, il 22enne che sabato ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, ha detto alle forze dell'ordine. Intanto migliorano le condizioni del ferito. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, guida la classifica Governance Poll 2026, subito dietro Marco Fioravanti ad Ascoli e Gaetano Manfredi a Napoli. In casa Windsor si rafforzano i segnali di riconciliazione tra Harry e Re Carlo. Il principe ribelle, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite dal padre a Buckingham Palace durante il soggiorno nella capitale britannica. Il cinema George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'annuncio è arrivato oggi. L'83esima edizione si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. È diventato un caso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Balogun, attaccante americano espulso con un rosso diretto nei 16esimi vinti contro la Bosnia. La decisione gli permetterà di giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. Secondo il New York Times, sarebbe stato Trump a chiamare il presidente della FIFA Infantino per chiedere che fosse riesaminata la squalifica. Infine il tennis, il torneo di Wimbledon. Oggi per gli ottavi di finale la sfida tra Alex De Minaur e Flavio Cobolli, mentre Yasmin Paolini troverà in campo la filippina Alexandra Eala. Ora il
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche temporale di calore oggi tornerà a formarsi sull'Appennino e all'estremo nord-est. Per il resto condizioni meteo estive anche nei prossimi giorni, ma attenzione, nuovo aumento delle temperature. Già oggi pomeriggio sfioreremo i 34-35 gradi, a metà settimana anche i 38-39. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: The Black Moods.
2: Da che parte?
1: Time Bomb.
2: Dove?
1: Questa era la top 20 di Radio Freccia, cari miei. Scoccano le 12 e 16 minuti. Questo lunedì 6 di luglio. Oh! Mi viene da dire. Oh! Anche te, Doc.
2: Sì.
1: Oh! Allora, adesso vi dovete tranquillizzare un attimo.
2: Noi siamo tranquilli, sei tu
1: agitato. No, cioè, per forza.
2: Vai.
1: Perché allora bisogna ricordare una cosa fondamentale. Radio Freccia vi regala niente po' di meno che una chitarra autografata dai Muse.
2: Fico.
3: A me, a Eddie, regala.
1: Se andate

0: Subito su RTL 102.5 Play in Special End Contest e ci sono tutte le indicazioni per poter partecipare. Insomma.
1: Bello,
0: sei contento?
2: È bellissimo.
0: Quindi, come sempre, dopo questo lancio di chitarra, chi ci ascoltiamo?
1: Brian Adams.
2: Il pianoforte, allora. No.

0: Sì, ma non vi fate illusioni, è chiaro che tutto quello che facciamo lo facciamo per voi, nel senso di trasmettere informazioni che siano il più possibile esatte e divulgative. Non è che siamo lì a fare la serenata a chiunque, insomma, sia nel traffico, augurandovi, ma per quanto che, ma augurandovi buona fortuna e buon proseguimento.
1: Il motorino ai semafori, vai.
0: Lascia faccia, cioè, che c'ho, sembra il casco da parrucchiere, mettersi quello del motorino a 45 gradi, ne esco.
1: Gli anni 60.
0: Sembro la moglie dei Simpson. Vabbè, detto questo.
1: Vabbè.
0: Sì. Detto questo, allora, siccome noi abbiamo uno di noi tre viaggia molto, e non è Eddie. E non è Eddie, curiosamente, perché lui Eddie predilige l'Eurasia. Mentre invece Jimmy è un noto frequentatore delle località esotiche agli antipodi. Bravo. E quindi sicuramente è stato nel Queensland, a Forest Beach, dove sono state rinvenute delle misteriosissime, anzi quelle così misteriosissime, palle spaziali.
1: Ma, attenzione, in Australia. Stai parlando delle sfere di Buga?
0: Sto parlando delle sfere di Buga, quello gioca nel Sassuolo. Palle spaziali in spiaggia.
1: Ah, vedi. Mm.
0: In spiaggia, allora si sono state rinvenute, grosse, enormi, e nessuno sa cosa siano. Si ipotizza che possano essere, ma non c'è segno di bruciatura, di rientro dell'atmosfera, cioè sono metalli che ovviamente sono chiuse. Si ipotizza che possano essere, questo però non è certo, dei serbatoi di razzi lanciati e poi tornati sulla Terra molto tempo dopo.
2: Che materiale
0: dopo
2: sono fatte queste palle?
0: Di ghisa. Che dovevo dire? Cioè, metalliche, cioè, ma no, sono investigando. Tu adesso perché mi devi mettere in apprensione?
2: Se erano morbidi, si poteva giocare a calcio in spiaggia.
0: Sì, no, no, eviterei. Fai come Anderson, ti rompi qualcosa, quindi lascia perdere. Sono enormi, poi sono grosse. Quindi poi Jimmy.
1: Grosse palle d'acciaio. Grosse.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.000.

0: 1.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio Freccia.
6: 12:32, le Good Vibrations, il mistero delle palle spaziali ritrovate su una spiaggia del Queensland. Molti di voi sfrecciati fanno ipotesi, per esempio:
7: oh no, sono arrivati i Saiyan!
6: Forse, oppure anche
8: Spaceballs, il lanciafiamme!
6: Oppure ancora:
9: ma sta storia delle palle spaziali mi sa che è il miglior promo mai fatto per un sequel. Grande Mel Brooks.
6: Sì, io non lo so voi due, insomma, io spero una spiegazione vostra.
10: Io immagino un flipper enorme dove vanno le balle spaziali.
6: Com'era la ayahuasca al degotto?
10: Era buona,
6: ecco. Me sa. Capito, sì, me sa pure a me.

0: Ma che pezzo è?
1: Rain the Galt.
0: E a proposito di pioggia, sono piovute piogge, balle spaziali direttamente nel Queensland.
1: No, balle spaziali, palle.
0: Vabbè, comunque, non so, mio figlio, il nostro ascoltatore ha effettivamente immaginato che fosse un promo dedicato al sequel del film di Mel Brooks, che però dovrebbe uscire, secondo la comunicazione ufficiale, il 23 aprile 2027. Mi sembra un po'
1: presto. Che non è un'iniziativa.
0: Se no deve farlo in tutto il mondo, parte da lì e poi...
1: Il che non è escluso, oppure senti qua.
2: Ragazzi, ce l'ho. Si è svolta chiaramente una partita a bocce spaziali tra gente spaziale.
1: È così,
3: perché esatto. Sono sempre più forti.
1: Però lo dico a voi due che siete, come dire, dell'età giusta, no? Sulla spiaggia, invece delle boccette, c'erano le pianelle, come si chiamano? Quei dischi, proprio dischi dove si giocava.
0: Ho capito, quei dischetti che devi sovrapporre, certo, tipo bocce, però sì, ho capito. Bravo. Non mi ricordo come si chiamavano, porca miseria.
1: Vabbè, non è importante, cioè, ci giocavi, certo, tu, sì, lei anche. Certo. L'hai anche rubati ai tuoi amichetti. Ti
3: lanciava in aria.
0: Esatto, e poi prendeva la carabina d'acqua e pam!
1: Ma bello, bei giochi faceva.
0: Le risate.
3: Infatti non ci va più nessuno lì,
1: La spiaggia è deserta per qualche motivo, mentre invece Jimmy giocava, ne abbiamo prova con dei piccoli filmati in Super 8, muti, giocava con le... palline con dentro i ciclisti.
3: Bravo.
0: Sì.
3: Bravo.
1: Faceva la pista sulla sabbia.
3: Io facevo quello trainato per fare la pista.
0: Perché tu avevi il culetto adatto per
3: fare
0: la pista.
3: Io ero piccoletto e leggero. Certo, poi siccome in quegli anni lì non pulivano la spiaggia come la puliscono oggi. Sì. Ecco, io avevo tutto il culo a braso dalle conchiglie.
0: Raccoglievi la qualunque. Sì. Che bello.
1: Ma ti sei mai fatto la doccia dopo nella vita?
3: No, direttamente in infermeria.
1: Ecco, sei pieno di muschi e licheni adesso.
3: C'ho anche i granchi attaccati.

0: Radio Freccia.
1: 12:46, le misteriose sfere spaziali, chiamiamole così, trovate in una spiaggia del Queensland in Australia, ci fanno pensare molte cose. Abbiamo avuto delle ipotesi le più varie sulla loro origine, abbiamo sentito la tristissima storia di Jimmy che veniva trascinato perché era una sorta di betoniera umana, ma Jimmy, tu però ci devi spiegare la storia della sfera di Buga. Che fa anche rima.
2: Di Buga è una storia vera, nel senso che vera. È stata recuperata in quel della Colombia.
1: La foresta.
2: Sì, ed è stata tra l'altro analizzata.

dall'Università Messicana UNAM. E gli scienziati hanno confermato che in uno dei punti neri al centro della sfera vi sono 52 fibre ottiche di diversi diametri, comprese tra i 40 e i 350 micron.

Tour Morning, il Plasivo. Vabbè, io ci terrei a questo punto a terminare questa cosa della spiegazione, quantomeno degli studi scientifici che sono stati fatti sulla sfera di Buga, visto che hai tirato fuori la questione delle palle spaziali, no? Bene, allora concludo brevemente dicendo anche che questa relazione di oltre ben 50 pagine presso l'Università Messicana UNAM, e quindi redatta dagli esperti, è il frutto di uno studio rigoroso e scientifico che coinvolge prove metallurgiche e analisi microscopiche dettagliate. Dunque, in conclusione, la sfera funzionerebbe come un vero e proprio scanner sonda volante. I cerchietti neri visibili sulla superficie contengono fibre ottiche di dimensione micrometrica che raccolgono dati dall'ambiente circostante e probabilmente li trasmettono a sensori interni. C'è da fare una specifica, siccome era stata anche, ovviamente non ti dico le speculazioni, gli insulti o le baggianate che si possono sentire in giro, questa non è caduta, è atterrata volontariamente. Ok, questo è un punto interessante. Detto ciò, chi ha divulgato apertamente le notizie e gli studi scientifici su questo

0: questa sfera è Jaime Maussan, che è un giornalista, un divulgatore molto coraggioso, che ha appunto pubblicato ufficialmente questi dati.
1: Io chiuderei la nostra partecipazione, io e te, Jimmy, con un messaggio arrivato al 366-6634466. La cosa interessante, ci scrivono, è che se fosse l'inizio di un'invasione aliena volta a distruggere i nostri governi e colonizzarci, la mia onesta reazione sarebbe: oh, grazie, finalmente.
2: Sì, poi bisogna vedere come si comportano questi simpaticoni che arrivano dentro la sfera di Buga.
1: Però a proposito di balle spaziali non ne possiamo più, insomma, ecco, questo è il concetto.
2: Ma adesso non t'allargare, cerca di decifrare quello che è il messaggio, Eddie. La tua missione, prima di dire che sia giusto o sbagliato, come sostengono i Depeche Mode, senti come parlano.
1: Wrong.
2: Quindi andate, hai una giornata di tempo, domani voglio sapere le risultanze, Vabbè, non solo questo, però.
1: Perché va bene.
2: Anche di più.
1: Wrong.
2: No, wrong. Vabbè, ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 13, scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi, cari miei sfrecciati co-conduttori onorari. Siediamoci tutti al tavolo virtuale di quest'ora in cui noi dibattiamo la stretta attualità insieme. Come sempre ci accapiglieremo, ma insomma è tradizione e giusta di questo programma di tentativo di dialogo. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Il tema è questo: dopo l'ultimo ignobile attacco di Trump alla nostra Presidente del Consiglio Meloni, cosa dovrebbe fare lei? Tacere, affidare le reazioni, come sta accadendo ovviamente, tutte concordi al suo fianco, a maggioranza e opposizione, oppure tornare in campo e tentare di reagire? Sappiamo però che c'è un vertice NATO ad Ankara delicatissimo sin da domani, e quindi chissà quali sono i risvolti di questa sortita di Trump. Intanto, Neil Young.

13:05 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Cautela dal governo dopo il nuovo attacco alla presidente del Consiglio Meloni da Donald Trump. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di non alimentare le tensioni alla vigilia del vertice NATO di Ankara che si aprirà domani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha affermato oggi il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. Cresce ancora il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Sono 11 morti e 46 feriti per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca. Al vertice NATO di Ankara i nostri partner dovranno prendere decisioni forti sulla nostra difesa aerea, ha affermato il presidente ucraino Zelensky. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida del fermo Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar, accusato di tentato omicidio. Intanto migliorano le condizioni del ferito. Migliaia di persone per le strade di Teheran per rendere omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa dagli Stati Uniti e Israele. Il corteo funebre partito questa mattina durerà circa 10-12 ore.

0: tra la folla molti cartelli contro Trump e Netanyahu. Giornata difficile per chi deve viaggiare in treno oggi. A Milano disagi per un guasto alla stazione centrale che sta comportando cancellazioni, ritardi e problemi anche in altre stazioni lombarde. Per i lavori programmati sull'alta velocità, caos anche sul nodo di Firenze, dove si sconta anche un guasto sulla linea alternativa ora risolto. È diventato un caso la decisione della FIFA di sospendere la squalifica a Balogun, attaccante americano espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. Durissima la nota dell'UEFA, una decisione senza precedenti, incomprensibile ed ingiustificabile, si legge nel documento. Il cinema, George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera per la prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'annuncio è arrivato oggi, l'83esima edizione si terrà al Lido di Venezia tra il 2 e il 12 settembre. È tutto per questa edizione, adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche temporale di calore oggi tornerà a formarsi sull'Appennino e all'estremo nord-est. Per il resto condizioni meteo estive anche nei prossimi giorni, ma attenzione, nuovo aumento delle temperature. Già oggi pomeriggio sfioreremo i 34-35 gradi, a metà settimana anche i 38-39. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

intemerata di Trump, veramente inaccettabile, quella con il post sul suo social Truth, dove dice ci vorrebbe un ordine di restrizione per la Meloni, con tanto di foto allegata di lei con gli occhi adoranti, probabilmente realizzata con l'intelligenza artificiale. Allora la domanda che ci si pone è: deve stavolta, per la seconda volta, la Meloni rispondere a muso duro a questo tipo di offese? Intanto la politica italiana, maggioranza, opposizione, ministri, insomma, e parlamentari sono tutti schierati al fianco della Presidente del Consiglio, ci mancherebbe altro, vorrei dire. E c'è stato il tentativo diplomatico di non allentare i rapporti economici, storici con gli Stati Uniti attraverso la partecipazione di gran parte del governo, Meloni esclusa, al ricevimento per i 250 anni di indipendenza americana a Villa Taverna a Roma. Dopodiché questa uscita va letta, secondo me, anche alla luce del calendario. Cioè domani c'è la cruciale riunione della NATO ad Ankara, riunione nella quale Trump vedrà, quantomeno, insomma, a distanza, sarà messa in posizione di non essere nello stesso tipo di inquadratura fotografica ravvicinata, sicuramente, ma vedrà Trump, deve rispondere o meno, perché qui ad Ankara si discute del futuro dell'Europa di fronte alla minaccia vera, presunta, costruita, fabbricata della Russia, dei soldi, 2,8% mi sembra, già versati del PIL per il riarmo. Trump che minaccia di uscire, di smarcarsi, perché non vuole difendere l'Europa ma l'America, e quindi una nuova NATO priva del cappello statunitense. Insomma, questi sono i temi. Forse una sortita proprio calcolata, chirurgica nei tempi, ancorché, insomma, comunque ripeto, all'apparenza completamente folle e comunque da bullo. E quindi che cosa deve fare? Deve aspettare che passi il vertice la Meloni? Deve tenersi lontana dalle foto ufficiali? Deve invece ribadire, come ha fatto già, che l'Italia, oltre che lei, che incarna l'istituzione, non implora nessuno e non si fa offendere in questo modo? Dunque, che cosa ne pensate?

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia.
7: 13:19, come dovrebbe reagire secondo voi eventualmente la Meloni alle ultime offese di Trump? Sentiamo.
8: Ciao a tutti, secondo me la Meloni non dovrebbe presentarsi al vertice, ci manda un sostituto e tanti saluti.
7: Come direbbe Nanni Moretti, mi si nota di più se vado o se non vado, ma poi metterebbe in difficoltà tutto un vertice dove si devono discutere cose decisive anche a livello di finanziamenti. Qualcuno scrive di voi: per me lo deve ignorare del tutto, lo ferisce più della rissa con cui è a suo agio Trump, fermo restando che personalmente avrei voluto una presidente del Consiglio più influente e meno gentile con lo sterco, perché è noto che lo sterco si attacca alle scarpe e poi ti sporca casa.

0: Caro dottor Mann, sì, premetto che io la Meloni l'ho votata e mi ha veramente deluso sotto ogni punto di vista. Cosa dovrebbe fare? Intanto, come al solito, se fossimo in una nazione con dei politici, vabbè che ormai tutto il mondo è paese, dei politici seri, dovremmo usare la diplomazia, perché sicuramente i rapporti con gli altri stati e soprattutto con gli Stati Uniti sono importantissimi, ma comunque far sentire la propria voce e non fare il vassallo, la vassalla, i vassalli quali siamo. Ci ha sfrecciati Max Milano.
1: Sì Max, la diplomazia mi sembra che sia stata usata in occasione dei festeggiamenti dell'indipendenza americana, no? I ricevimenti all'ambasciata a Villa Taverna, questo è il risultato. Certo è che Trump non è gli Stati Uniti, nel senso che bisognerà pensare anche a un futuro, speriamo non remotissimo, di rapporti.
2: Ciao, vado sul diretto.
1: Sì.
2: Tutto il governo dovrebbe reagire semplicemente smettendo di leccare il deretano a Trump e agli Stati Uniti, e invece di non festeggiare e infamare il 25 aprile, che è la nostra festa più bella e importante, non andare alle feste del 4 luglio a mangiarsi gli hamburger al consolato americano. Vergogna.
1: Qualcuno scrive: mi sembrano tante mosse per far guadagnare punti ai vari vannacci europei, vedi le dichiarazioni di J.D. Vance sui governi inglesi. Qualcun altro di voi: pur non essendo un sostenitore della Meloni, ritengo che la cosa migliore davanti a uno squilibrato di quel calibro sia non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Questo era il messaggio di Fabrizio. Giovanni dice: dovrebbe mandare Crosetto, poi vediamo se Trump fa il bulletto con lui. Intanto questo è il momento del mio regalo musicale. Sentite qui.

0: Woman is the Nigger of the World, cantava John Lennon con Yoko Ono, la Plastic Ono Band. Stiamo parlando di un album fortemente politico, si intitolava Sometime in New York City, con la copertina come se fosse un giornale, e il titolo di questa canzone era volutamente molto abrasivo, se vogliamo. La donna è la negraccia del mondo, per così dire, è difficilmente traducibile, però nigger significa qualche cosa che, sì, la gente di colore lo usava come elemento fondativo della propria cultura, per dire noi siamo questi qui, e invece tutti gli altri lo usano in tono spregiativo. Dire che la donna è la negraccia del mondo significava che la condizione femminile in quegli anni 70 era terrificante, nonostante il femminismo duro e puro di quell'epoca. Figuriamoci oggi, figuriamoci che America c'è. Stiamo parlando di questo, delle offese di Trump, ancora una volta Giorgia Meloni alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Che cosa dovrebbe fare lei? Rispondere di nuovo oppure tacere stavolta?
1: Considerato che è caduto il muro di Berlino, la NATO non ha più senso di esistere, bisogna che andasse lì a fare la proposta di fuori gli americani dalla NATO e fuori tutte le armi americane dall'Europa.
0: Sì, anche se su questo dovremmo capire bene che cosa implica la presenza delle basi, no? Sapete anche la dichiarazione di Rutte, del segretario generale della

NATO che aveva detto qualche giorno fa sono partiti 500 aerei per andare in zona di guerra dalle basi italiane. E loro possono farlo, sì, ma noi potremmo anche in certa misura in alcune zone impedirlo. Qualcuno di voi scrive, chi sceglie di essere uno stuoino deve sapere che il suo destino è quello di essere calpestato. Questo è Paolo. Lila, fossi la Meloni sputerei in faccia a Trump appena lo vedo, purtroppo eticamente e politicamente non si può fare, quindi l'unica soluzione è snobbarlo. Qualcun altro di voi scrive, questo è il sovranismo, il più forte schiaccia il più debole.

0: Radio Freccia.
1: 13.35, dovrebbe o meno reagire la Meloni alle nuove offese di Trump? 366-634-466.
2: Buongiorno Speciali. Ciao. Per me dovrebbe star zitta la Meloni, pensa al vertice NATO. Poi, una volta finito il vertice NATO, un paio di giorni di silenzio e poi partì al contrattacco. Perché l'indifferenza è una brutta bestia, la gente quando si aspetta che uno ricontrattacca e non rimane indifferente è ancora peggio. Saluto Danilo.
1: Danilo, però ha già risposto la Meloni ai precedenti attacchi di Trump, che facciamo? Andiamo in una rissa da osteria continuamente con una persona che rilancia per motivi ben precisi, strategici dietro, al di là della follia di Trump personale?

0: Buongiorno Sfrezzati, buongiorno dottor Mann. Allora, fare la guerra all'America, guerra politica, non è conveniente per noi, perché abbiamo troppi interessi in ballo con gli americani. Per quanto riguarda l'ordine restrittivo, mi sa che glielo daranno gli americani a Trump alle prossime elezioni, e secondo me il governo italiano non deve neanche rispondere e mantenere buoni i rapporti con l'America snobbando questo incredibile presidente. Adriano da Brescia.
1: Ma diciamo che la politica, la diplomazia, i rapporti prevedono scambi di lunga durata, i presidenti passano, poi insomma le rotte commerciali e le strategie politiche e militari purtroppo restano, e quindi bisogna capire esattamente cosa fare in questa situazione, fermo restando che molti di voi scherzando dicono invadiamo l'America, altri invece fanno riferimento al fatto che la Meloni sia una donna e che Trump sia avvezzo a trattare male il sesso femminile, a partire da ovviamente dalle sue frequentazioni con Epstein e proseguendo poi per la sua vita personale.
2: Io gli consiglierei di arrivare là, fargli la mossa di stringergli la mano e poi tirare sulla mano e far ciupa e poi andare via.
1: Sarebbe
2: bellissimo, guarda, la voterei. Se facesse una cosa del genere, la voto.
1: Sdrammatizziamo. Oppure...
3: Io non ho una risposta, ma mi sarebbe piaciuto sapere cosa avrebbe risposto Giulio Andreotti.
1: Sì, diciamo che la politica vera, quella altissima, a livello di professionalità, ma da una parte e dall'altra, naturalmente, dei rapporti internazionali, prevede insomma mille modi felpati per mandarsi a quel paese, come avevano fatto anche Andreotti, gli americani nei confronti dell'Italia, che avevano, come dire, il doppio standard, si accusava l'Italia di avere la moglie americana e l'amante araba, per dire che andavamo a fare affari petroliferi e non solo con Gheddafi e compagnia, mentre eravamo alleati degli Stati Uniti. Insomma, ci sono sempre stati conflitti, ma sono stati risolti con un'altezza di linguaggio che oggi

0: Che poi più che la Meloni dovrebbero essere gli americani a cominciare a dire qualcosa, a trovare un qualche pretesto per allontanarlo dalla Casa Bianca e cominciare a iniziare lui e la sua famiglia insieme a quella di Netanyahu a denunciarli, a processarli per quello che hanno fatto. Devono cominciare loro, Trump è un loro frutto. Cavolo, cosa vuoi che dica la Meloni contro un idiota del genere?
1: No, no, certamente è una situazione estremamente complessa anche alla luce, come diciamo, del fatto che siamo alla vigilia di questo cruciale vertice NATO di Ankara, di domani. Dopodiché su Trump bisogna avere una, come dire, una doppia lettura. La prima è che sembra una persona che non sia in possesso delle sue facoltà mentali, ed è agghiacciante pensare che quest'uomo abbia a sua disposizione la valigetta nucleare. È uno che l'altro ieri in un discorso è riuscito a dire in pubblico che belli i miei figli, potremmo fare un threesome. Io, e con la gente che rideva lì davanti, io non so bene se fossero clac o che cosa, ma questo. Poi dopo c'era un secondo piano, che è quello di tutto quello che lui dice, c'è una corte oscura che gli permette di dire strategicamente: se noi facciamo questo, otteniamo quest'altro. Molte delle cose che lui dice spostano miliardi in borsa, faccio la pace, faccio la guerra, attacco Teheran, no, facciamo la pace. E su quello lui guadagna personalmente. Adesso io non so cosa lui stia architettando a livello NATO, capite? Perché questa cosa qui sarebbe stato inutile tornare sulla Meloni in un momento qualunque, io credo, a meno che lui veramente non sia re Lear shakespeariano. Qualcuno di voi scrive: ma quale diplomazia? Fuori le armi e l'esercito americano dall'Italia, se minacciano le sanzioni si va dalla Cina. E lo dico da italo statunitense. 366 663 4466 ancora per le vostre opinioni.

0: Radio Freccia.
1: 13:50 per andare a chiudere questa puntata con la domanda: che cosa dovrebbe fare Meloni dopo le ultime irricevibili offese di Trump? Molti di voi ovviamente notano che, insomma, forse questa è conseguenza anche della prossimità sbandierata, sventolata. Siamo i migliori amici di Washington ed, insomma, questo è il conto che viene pagato dalla strategia di Palazzo Chigi. Qualcuno di voi scrive: Meloni dovrebbe tacere per decenza, perché l'interesse del paese dovrebbe essere al di sopra delle sue beghe personali con il pedofilo criminale che adesso è presidente degli Stati Uniti, a cui insomma si è avvicinata molto, diciamo così, la frase più tosta. Abbandonare la via della sete la Cina, che oggi sta saldamente al comando dell'economia mondiale, non è stata una decisione dell'interesse del paese. Di chi sta facendo gli interessi Meloni? E qualcun altro scrive invece: a me invece viene da pensare che ora stiano cercando di minare la Meloni e il suo operato, perché tra lei e il suo amichetto Salvini non riescono più a portare avanti l'agenda MAGA e stanno puntando e finanziando Vannacci. Guardate che l'ascesa di Vannacci è qualcosa di cui dovremmo parlare molto approfonditamente e senza troppo folklore tra qualche tempo. Fabrizio dice: il discorso è complesso, ma possiamo partire da un punto fondamentale. L'Italia è una provincia degli Stati Uniti e di conseguenza non possiamo fare assolutamente nulla. C'è da dire poi che il servilismo dei nostri ministri è triste. Eliana: a me sembra un bel teatrino per aumentare il consenso di entrambi e comunque un buon motivo per non parlare dei veri problemi che abbiamo: sanità, salari bassi, poca sicurezza, treni che non partono e non arrivano, eccetera. La lista sarebbe ancora lunga. Quel che è certo, naturalmente, è che tutta la politica italiana non può che manifestare solidarietà assoluta nei confronti di Meloni, sia come Presidente del Consiglio

0: sia come persona. Immagino Mattarella in questo momento che starà pensando a fare il buon papà istituzionale e esporsi un'altra volta in nome e per conto dei nostri poteri che sono in questo momento operativi. Detto tutto questo, veramente puntata complessa, ma domani comincia il vertice, poi vedremo che cosa possiamo dire. Vi ringrazio, buona giornata davvero a tutti voi.
1: Is anybody home? Calling Elvis. I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock. Hello rockers and welcome. Diamo inizio con questo orario preciso, quello delle 2, che contraddistingue comunque una sorta di spartiacque in quella che è la giornata, la parte più difficile legata al mattino perché ti sei svegliato, sei tutto impastricciato, e poi la parte ancora più difficile del pomeriggio perché sei nuovamente stanco. Non voglio essere così negativa sulla distribuzione della stanchezza nel corso di un'unica giornata, però le cose sono così, ed è allora lì nel mezzo che arrivo io, come la piccola cuginetta che vi si faceva portare in giro d'estate, che la zia, la mamma vi faceva accollare e vi rovinava la piazza perché rompeva le scatole, si metteva a piangere e forse era anche più brava di te in qualcosa, e questa cosa da un certo punto di vista ti faceva arrabbiare. Eccomi qua, la cuginetta appiccicosa con la manina sudata che dice tienimi la mano, altrimenti poi vado dalla mamma e le racconto tutto. Mi chiamo Cecil B, questo programma si chiama Electric Ladyland e da ora sino alle 17 cerco di tenervi compagnia nel migliore dei modi in un giorno a cui vogliamo dare un po' di speranza. Il lunedì non è così male se pensate che esiste il martedì e soprattutto se pensate che esistono i Rammstein. Scherzo! Partiamo proprio con un loro classicone, questa è Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

I Rammstein con Du hast, du hast nicht. Una canzone che mi riporta indietro di un paio di anni al nostro primo campovolo insieme. Quello fu veramente una giornata memorabile, che bello. Cioè, da nulla togliere alle giornate, ai Maiden Day, quello di quest'anno a San Siro, quello dell'anno scorso a Padova. Però, cioè, quel giorno, forse perché è stato anche il mio primo campovolo nella vita, non ero mai stata campovolo, che ha quest'aura potentissima. È la versione Super Saiyan delle venue dove fare i concerti. Mi hanno detto che non è andata benissimo a Tor Vergata, però io non entrerei troppo nel merito. 366 663 4466, questo è il nostro numero. Come va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 11 minuti con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17. Spero che stiate bene, buon lunedì, buon 6 luglio. C'è chi mi ha detto se avevo gli occhiali perché ho l'orzaiolo. Ma che domanda è, Paolo? No, sono l'orzaiolo. È che ho questa cosa che io tengo gli occhiali sempre in realtà, che sembra una roba un po' alla me la tiro, mi sento una rockstar, il che sarebbe straordinario. No, perché soffro spesso di mal di testa.

People Are Strange, The Doors, alle 14:14 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Allora, c'è chi mi dice: ciao Cecil, un saluto da Luca che scrive da Crespellano in provincia di Bologna, ormai vostro fan, dopo 3 giorni di full immersion coi cavalli. Dov'eri? Dov'eri il maneggio della tua ex moglie? Scusa, ma che storie mi stai tirando fuori, Luca? Cioè, tu mi sei stato un weekend coi cavalli nel maneggio della ex moglie, ma perché ci sono dei cavalli di mezzo, perché la fiamma non si è ancora spenta, perché semplicemente siete in buona? E succede pure quello, non è che tutte le relazioni devono finire allo scatafascio dove ci si odia dal giorno alla notte, per carità.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali su

0: veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 14:24 con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Oh raga, come sono andati i Foo Fighters ieri? Iggy, eh? Yeah. Nice, yeah.
7: Tutto pazzo!
6: È tutto pazzo?
8: Ragazzi, tutti pazzi!
6: Avrei detto che Dave era tutto gambe invece che tutto pazzo, ma va bene lo stesso. Cosa vi devo dire? C'è chi mi dice spettacolo pazzesco, spettacolare concerto. Martina e Stefano che scrivono dalla provincia di Padova, vi invidio molto. Solo che io ieri stavo tornando dall'Agostino Amalfidano, sono andata a trovare un'amica mia che si è trasferita a Napoli, e ogni volta che vado giù a Napoli dico: sai che c'è? Mi sa che a questo giro lo perdo il treno per Milano, rimango qua fino alla fine dei giorni miei a scrutare Ischia. Quanto è bello scrutare Ischia, manco andarci, scrutarle basta.

I Verve con The Drugs Don't Work, 14:30 con la vostra Cecile che vi accompagna insomma in questa giornata di apertura settimanale. Il lunedì secondo me ha del potenziale. Se hai passato, sentirò così, un weekend magari un po' noioso perché il tempo ti ha un po' stordito, abbassato un po' la pressione, magari le difese immunitarie, in fin dei conti il lunedì in questo periodo può essere una bella spinta, eh? Poi decidi tu se giù da un dirupo, una spinta verso l'alto, una spinta da dietro tipo quando ti sedevi sull'altalena e ogni tanto, oh, cioè l'adrenalina dell'altalena io me la ricordo come una delle cose che mi accendeva proprio l'anima più di qualsiasi altra cosa. Cioè ad oggi galoppare su un cavallo non dà l'adrenalina dell'altalena quando c'era quello che ti spingeva fortissimo e dicevi ora si stacca, io parto e vado nell'iperuranio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:40. Che bello! Il brano che sta per arrivare mi riporta indietro di qualche settimana, quando ho avuto il piacere di condividere con Nobody il microfono per un'intervista a un artista comunque gigantesco, ovvero Klaus Meine, il frontman degli Scorpions, che tra una chiacchiera e l'altra, I'm thinking, ci ha... Questa è una citazione della prima intervista che fece Nobody a Klaus Meine, dove a un certo punto... Rudolf, scusami. Tu non l'avevi ancora fatto, Klaus? Io l'avevo intervistato, pensa, per Freccia e per RTL 102.5, tutto in un unico slot. Era stata un'intervista gigantesca e a un certo punto ci dice: ha una bella notizia da condividere, ovvero il fatto che, insomma, è ufficiale che uscirà un biopic dedicato proprio alla storia degli Scorpions, che come si chiamerà? Scorpioni e padelle. Friggitoria o Wind of Change, scegliete.

I Scorpions con Wind of Change, 14 e 44 minuti con la vostra Cecile. C'è chi mi dice: si chiamerà Wind of Change il film, ne sono certa. Un abbraccio, grazie. È la risposta giusta. Diciamo che quello che ci ha anticipato Klaus Meine è che il film avrà un'impostazione non, cioè lui ci ha proprio detto sesso, droga e rock and roll, ma peace, love and revolution. Cioè non hanno voluto far vedere che da giovani si drogavano, non era quello il punto, ma hanno voluto raccontare l'impatto in maniera soprattutto diciamo non romanticizzata ma effettiva della propria musica a livello sociale, a livello politico, e che è un taglio comunque molto interessante. Vedremo quando uscirà.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:53 minuti. Allora, questa è una cosa che mi è successa tante volte nella vita. Ho un sacco di amiche. No, questo è vero, che ogni tanto decidono di dire: andiamo tutte a giocare al campetto a calcio, lo facciamo per divertirci. Tante, eh? Cioè, una persona che possiamo salutare ora è la nostra Ila di Spingo.
2: Ciao Ila!
1: Ciao Ila, Ila ogni tanto mi... E io ogni volta dico: no, no, no, ma perché io non mi diverto? Non mi diverto, non lo capisco il calcio. Ma non importa, lo si fa per stare insieme. Vi raggiungo per l'aperitivo. Io, cioè, credo che ci siano delle cose che... Senza regole più bello. Ma scusa, allora andiamo tutti insieme a cavallo.
3: Va bene.
1: Va bene, però quando lo dico: ah no, a me non piacciono, ah no, io ho paura, ah no, i cavalli puzzano. Facciamo uno scambio, facciamo che voi vi fate i vostri pomeriggi a calcetto, così potete salvarvi veramente con Francesca Calcetto, Giulia Calcetto e lì non destate sospetti, furbacchione. E dall'altra parte io vado a farmi le mie galoppate, va bene? Va bene così. Anzi, posso salutare la mia istruttrice, la Fede. Ciao Fede! Che pazienza che ci vuole. Comunque, quando una persona opera a livello sportivo, cioè nel senso... sei l'istruttore di qualcuno, l'insegnante di qualcuno, cioè devi mettere anche in conto di diventare, soprattutto se magari hai un feeling, ti leghi alle persone a cui insegni, no, alla tua disciplina, di diventare un giorno anche terapeuta di, delle persone che vengono a fare il corso da te, diventi medico, diventi consigliere di corte, delle volte giullare di corte. È una bella responsabilità. Un abbraccio a tutte le persone che riescono a insegnare agli altri la passione e la bellezza di uno sport, perché credo che sia una cosa nobile, tranne quando ti invitano a giocare a calcetto. No, non vengo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le tre in punto. Sono le tre in punto, l'ho già detto. It's 3 o'clock. Hello rockers and welcome. Diamo così un kickstart alla nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B, che sono io e che vi accompagno fino alle 17. Spero stiate bene, spero che sia un buon lunedì, una buona apertura di settimana gli uni accanto agli altri. Soprattutto spero che siate finiti sulle nostre frequenze un po' per caso, perché da questa casualità nascono le migliori intese. Tutti gli ascoltatori affezionati, caro, ben arrivato per la prima volta, te lo possono confermare. L'ho formulata male questa frase, vabbè, niente, meno male che abbiamo la musica. The music, the people.

The music, the people, 15:06 minuti, benvenuti, welcome everybody all'interno di Electric Ladyland. Seconda ora con la vostra Cecil B. Vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero per i vostri sms, whatsapp, per i vostri momenti di condivisione, per i vostri momenti di rabbia se qualcuno vi sta facendo arrabbiare, oppure per dire: sai che c'è? Oggi c'è qualcosa di bello che voglio raccontare ed è giusto condividerlo anche con la mia radio preferita. 366-663-4466. Ci sono gli YouTube.

13 minuti. Allora, ho una comunicazione di servizio che abbiamo già condiviso con voi nell'internet, soprattutto sul nostro profilo Instagram di Radio Freccia, che vi ricordo di seguire, ovvero Radio Freccia Off. Ovvero, cari rockers, tenetevi pronti, perché noi di Radio Freccia vi regaliamo una chitarra autografata dai Muse. Ok, io l'ho vista. La tenevo anche al contrario tra le mie mani perché sono mancina. Cosa dovete fare? Andate subito su RTL 105 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare, perché potreste essere voi i fortunati. Chitarra autografata dai Muse!

I Cranberries con Analyze, 15 e 18 minuti. Non sto ridendo per colpa di nessuno, che di solito quando passa mi fa ridere, ma ogni tanto adoro il lato creativo dell'internet. Sono finita in questo loop che credo di avervi già raccontato e volontariamente continuo a mettere like a questi contenuti in modo tale che il mio Instagram non me lo tolga mai davanti agli occhi. Cioè, persone che celebrano la Jamiroquai, la canzone nello specifico è Virtual Insanity, e che ricreano il video in maniera super creativa, e cioè ce ne sono veramente un sacco. Entrate anche voi nel loop celebrativo di Jamiroquai nell'Instagram, che poi alla fine parliamo di un artista che non ha fatto altro che portare qualità e presa bene nel mondo della musica mainstream, quindi comunque è un colpo sano all'anima, non un colpo triste.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: 15:28, buon lunedì 6 luglio, ben arrivati qua sulle frequenze di Freccia. Per chi non ci conoscesse,

disse siamo una radio rock. Questo è strano da dire, no? Siamo una radio rock, siamo una radio dove si chiacchiera e si ascolta della bella musica, spesso che ci insegna qualcosa, come la grande filosofia che gli artisti devono applicare alla propria esistenza nel momento in cui la propria arte richiede una performatività davanti a un pubblico e che diventa una metafora di vita nel momento in cui ti rendi conto che anche quando succedono delle cose difficili, quando ci sono degli imprevisti, lo show deve continuare ad andare. Show must go on, il bello e il brutto della diretta, ricordandoti che la vita è sempre in diretta, non come se fossimo nel Truman Show, ma in un concetto di vivo e reale nel qui e ora. 15:29 minuti, la voce è quella di Freddie, la musica è quella dei Queen.

I Queen con The Show Must Go On alle 15:33 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, per avere la musica di Freccia ma anche l'accesso rapido alla radiovisione per poter riascoltare i nostri programmi, rivedere le interviste che abbiamo realizzato con tutti gli artisti che sono passati a questi microfoni, soprattutto per accedere alle ultime notizie sempre in aggiornamento, potete scaricare la nostra app RTL 105 Play, che è gratuita e vi permette appunto di vivere la

radio a 360 gradi, di avere Radio Freccia sempre a portata di mano. L'importante è avere una buona connessione a internet. Fra pochissimo, dalla nostra top 20 troviamo Generation and Young Lean con Storm 2. Ora, quello che fu il ritorno dei Korn di qualche anno fa. Can you hear me?

0: Radio Freccia.
1: 15:39 minuti, in realtà sono le 15:40, scusatemi, ma mi è venuto un attacco di allergia. Scusate, si è appena soffiato il naso in diretta. Ho quel periodo dell'anno da allergia, secondo me è l'effetto aria condizionata e poi esci per scaldarti un attimo, perché oggettivamente può venire il freddone d'aria condizionata, poi rientri e ti cola il naso all'improvviso. Va bene, ci sono cose che possono succedere all'improvviso che sono ben peggiori di un naso che cola, come ad esempio a un certo punto non trovare i biglietti che ti eri messo da parte per un concerto in prospettiva. Poi però ti ricordi che la digitalizzazione ha aiutato anche questo, perché magari dici: cacchio, prima perdevi i biglietti fisici, era una tragedia, dovevi comprarlo, oppure dovevi cercare di dimostrare di averlo comprato nella speranza che questo biglietto potesse essere ristampato, rigenerato. Invece ora toglie un po' di poesia, ma sicuramente aggiunge praticità il fatto di avere un biglietto digitale da scansionare dal telefono, e soprattutto è anche green, quindi è vero che toglie un po' l'effetto magico, ma ripaga in altri modi.

Allora, questi erano gli AC/DC con It's a Long Way to the Top. Visto che siamo anche in radiovisione, i nostri due canali 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ho sempre un'osservazione da fare quando vedo questi video abbinati ai brani degli AC/DC, cioè AC/DC che suonano in una piazza. Abbiamo un live, se non sbaglio, o forse era il video ufficiale, comunque, che era stato girato nella piazza principale di Monaco di Baviera, o comunque esibizioni in piccoli club. Gente che li guarda immobile. Io ve lo dico anche per seguirci in radiovisione, ma com'è possibile che tu ai tempi ti ritrovavi gli AC/DC davanti, quelli di Bon Scott, e non facevi una piega, neanche col piedino tenevi il ritmo?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:52 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme, ma non vi preoccupate perché Electric Ladyland non si ferma qui, ma vi porta fino alle 17 di questo inizio di settimana, quindi benvenuti, welcome, iniziamo nel migliore dei modi, si spera, tornando anche alle sane vecchie abitudini. È vero che non è ancora rientrato il nostro Gigi, che rientrerà domani, con cui riprenderemo in questo momento preciso, ma fra 24 ore anche l'appuntamento con il TG. Sono arrivati un po' di messaggi rispetto a quello che stavo raccontando poco fa, cioè il fatto che nel vedere, no, l'esibizione degli AC/DC, di questi vecchi video quando c'era ancora Bon Scott, ci fosse veramente una tiepida reazione, cioè una grande morbidezza a livello di entusiasmo, cioè sono gli AC/DC, quello Bon Scott che ti suona la cornamusa in piazza. Io che non uso il reggiseno, in quel momento mi sarei fatta apparire un reggiseno davanti e gliel'avrei lanciato dritto in faccia, cioè sarebbe stata una di quelle situazioni da dire ma non succede mai più, e quando succede goditelo. Invece no, persone composte con le braccia anche incrociate, con certi, va bene che non tutti sono fan

degli AC/DC, però nel momento in cui vedi dei grandi performer, scatenati, goditela, ecco, mettiamola così. Invece, scusate, apro e chiudo una parentesi prima che me ne dimentichi. Oggi è passato un nostro ascoltatore, Fabio, che ho anche salutato fuori dalla radio e purtroppo non è potuto entrare negli studi perché ovviamente, come potete immaginare, questa è una struttura dove ci sono altre radio, persone che lavorano, cioè sarebbe molto difficile se si potesse accedere liberamente poi alle dirette, sarebbe un po' incasinata la cosa, però l'aspetto piacevole è stato che sono riuscita a incontrare questo nostro ascoltatore, ci ha portato delle paste buonissime, delle brioche incredibili, brioche come si dice a Milano, dei cornetti, ok? Super buoni, grazie mille, ti mandiamo tutti un abbraccio perché è stato un gesto super apprezzato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto in questo momento preciso, it's 4 o'clock, hello rockers and welcome. Inizia la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland, assieme alla vostra Cecile, con voi fino alle 17. Come sempre vi do il benvenuto in uno spazio dove spero vi possiate sempre sentire a casa, dove possiate ritrovare magari canzoni che non sentivate da tanto tempo. Apriamo questa terza ora con un brano romantico e struggente e che secondo me è una gigantesca celebrazione di Chris Cornell, della sua capacità di riuscire a trasmettere quel mostro che aveva dentro attraverso la sua voce, qui non con i Soundgarden ma con gli Audioslave, Like a Stone. Enjoy.

gli Audio Slave con Like a Stone. Wow, mi piace sempre come la prima volta questa canzone. Lo so che è una questione super personale, però ci sono dei brani che ti toccano veramente nel profondo, e per me questo è uno di questi, questo è uno di quelli. Insomma, questo brano mi fa questo effetto. Benvenuti, ben arrivati, ben ritrovati. Un abbraccio a quelli che ci seguono da 10 anni a questa parte, non per doverlo rimarcare ogni qualvolta mi passi per la testa, ma nel 2026, nel mese di ottobre, noi si celebrano 10 anni di Radio Freccia. Quando sono passati questi 10 anni? Io non lo so, cioè è successo davvero, però per fortuna che ci siamo ancora e che ci siete ancora voi, e benvenuti a quelli invece che ci hanno scoperto magari oggi, magari per caso. You didn't-

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:13 minuti con la vostra Cecile al microfono. C'è chi mi scrive: ciao Cecile, buon lunedì a tutti. Ho appena finito di lavorare e oggi vorrei prendermi un momento per dedicarmi alla camminata, perché secondo me camminare mi fa bene alla testa, al corpo, al respiro e soprattutto mi permette di staccare quantomeno per un attimo dai pensieri collaterali della vita. Sì, è vero, anch'io sono sempre stata una grande fan del camminare. C'erano dei periodi dove pensavo che qualsiasi distanza,

qualsiasi distanza fosse assolutamente raggiungibile e percorribile a piedi in tempistiche ragionevoli. Dobbiamo fare una vacanza in Calabria, che ne dite?

I Creed con With Arms Wide Open qui sulle frequenze di Radio Freccia, 16-18 minuti, con le braccia aperte, una canzone che aveva anche una grande dimensione spirituale, cosa che soprattutto il frontman dei Creed non ha mai nascosto, soprattutto in momenti difficili legati alla sua vita personale. Lo sappiamo, l'abbiamo forse raccontato anche tante volte, cioè Scott Stapp, che è sempre stata la voce dei Creed, a un certo punto ha toccato dei momenti molto bui della sua vita, arrivando anche a tentare il suicidio da un hotel a New York, dove però per fortuna il suo tentativo di lanciarsi dalla camera d'albergo in cui si trovava venne interrotto da un balcone, una sorta di protuberanza che era posta nei piani sottostanti al suo, grazie alla presenza di un altro artista all'interno dell'hotel che si accorse di quello che stava succedendo, venne salvato e iniziò poi un percorso che lo ha portato a essere per fortuna ancora alive and kicking oggi, 53 anni da compiere l'anno prossimo. Cambiamo un po', anzi no, scusate, 53 anni da compiere fra un mese, perché il 6 di agosto farà gli anni, quindi happy birthday.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 16:27. Minuti con la vostra Cécile a microfono che vi accompagna fino alla fine di questa mezz'ora, perché manca ancora solo mezz'ora prima di salutarci. La nostra settimana è appena partita. Vi ricordo come sempre che siamo in radiovisione, quindi ci potete ascoltare ma anche vedere, avere un'esperienza multisensoriale attraverso i nostri canali, che sono due: il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, beh, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è. Nel frattempo arriva Tina Turner, Rust in Power, We Don't Need Another Hero.

We don't need another hero, così cantava Tina Turner. Tina, non è vero, ogni tanto ne avremmo bisogno. Se mettiamo insieme te e Bowie il concetto che ogni tanto potremmo esserlo noi per noi stessi, dimenticandoci un po' delle vocine interne e delle voci esterne, ogni tanto credere in se stessi e andare verso una direzione ben definita può essere di grande, grande aiuto, anche se ogni tanto ti fa sentire solo, anche se ogni tanto ti fa sentire insicuro, anche se ogni tanto fa una cazzo di paura, spesso o addirittura il più delle volte poi quelle scelte sono quelle che non... di cui non ti pentirai mai, verso cui non avrai dei pentimenti perché saranno arrivate da te. Oh, poi si sbaglia nella vita, tutti sbagliamo, mai conosciuto un santo nella mia vita, in primis me stessa, però ovviamente si può quantomeno cercare di migliorarsi e quello funziona.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:41 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 6 di luglio. Vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, e che tenendo sempre d'occhio il nostro sito RTL 102.5 Play, soprattutto nel banner Special and Contest, escono delle belle sorprese, ok? In questo periodo vi abbiamo regalato i biglietti per i concerti di un sacco di date, di un sacco di artisti verso cui vi abbiamo accompagnato in quanto radio partner. Abbiamo praticamente concluso l'esperienza ferrarese con lo scorso weekend, adesso abbiamo in prospettiva altri bellissimi concerti all'interno dell'Ama Festival, parliamo degli Scorpions, parliamo di Alice Cooper, però domani potremo avere una telefonata, un colpo di telefono con il nostro Jacopo di MC2 Live per fare un punto anche di questa estate di concerti di live.

I Radiohead con Creep, 16:45 minuti, con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Freccia e per ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. È un'app gratuita e che vi permette anche di accedere alla radiovisione, quindi se ci volete vedere e non avete un televisore a portata di mano, oggi mi sento un po' come il doppiatore di Ciuchino. Io, se fossi stato un personaggio di Shrek, sarei stata Ciuchino. No. Allora, stavo per dire la draghessa, però la draghessa parla poco. Io mi sento un po' metà strada fra Ciuchino e il gatto con gli stivali, perché ogni tanto mi viene da parlare un po' con l'accento spagnolo, come se fossi Antonio Banderas de noi altri. No, no. Questo è l'effetto, meno male che ci sono i colpi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:53 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme che sono volate, devo dire la verità, anche perché è solo lunedì. Il tempo inizia a rallentare il mercoledì, secondo me. Cioè il lunedì ancora ti può sfuggire tra le dita. Com'è che era la canzone di Grignani? E te ne vai col mio orario fra le dita. No, era la mia storia, lo so. Non ascoltate quel pezzo se state attraversando periodi non esattamente facilissimi. Io grande fan del cantautorato di Grignani, della prima ondata, della prima fase. E scuso Ti raserò l'aiuola, perché quella era veramente una canzonetta inutile, però tutti hanno fatto canzonette inutili nella propria vita. Però il songwriting, cioè, adesso mi scriveranno: se sì, il songwriting è una parola inglese, guarda che in italiano si dice cantautorato. Ma sì, è per non ripetersi, per usare un linguaggio ampio. La capacità di scrittura di Grignani per me rimane super affascinante. Ci sono delle immagini evocative che trovo sempre molto di effetto, soprattutto se combinate in maniera sapiente con quel suo graffio, con quella voce un po' soffiata che lo ha sempre contraddistinto. Detto questo, perché sto parlando di Grignani? Non lo so, per dire che il tempo ci è sfuggito dalle dita ed è andato a una velocità piacevole, come quando il navigatore ti segna il rosso su un tratto di strada e in realtà scopri che non c'è più, che in realtà è libero. Lì chissà perché succede, forse perché si deve un attimo risettare, perché ci sono tanti telefoni magari in macchina, può darsi. Comunque, che ci sia traffico, che non ci sia traffico, che siate sereni o che oggi abbiate le palle girate, vi ringrazio per essere rimasti con noi e nello specifico con me. Vi ricordo che domani sarò

Di nuovo qui, sempre a partire dalle 14 fino alle 17, torna anche il nostro Gigi alla fine della seconda ora per il consueto appuntamento con i NT. Gigi, nel frattempo vi cullo con gli Animals e poi i Libertines per poi lasciare spazio al nostro Nobody che per un'ora accenderà le vostre anime, nient'altro, nient'altro. Ciao a tutti, buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 17 qualche istante è terra di nessuno. And where? Back! Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno. E siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 6 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5 e, se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio a Pierati, ben ritrovati, a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione per comunicare con noi. Il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che volete condividere, sempre più che ben accetto. Come andiamo là fuori? Questo fine settimana che cosa vi ha portato? Siete stati produttivi? Siete stati riproduttivi? Siete stati oziosi? Avete avuto del meritato completa tu? Ognuno può avere del meritato completa tu. Dipende da quello che cercava o da quello per cui ha faticato, quello per cui ha sudato, ha messo da parte energia, tempo, risorse, eccetera, eccetera. Siete stati a qualche bel concerto? Avete conosciuto persone nuove? Ma soprattutto la domanda delle domande, ancora più esistenziale, di Lennon o McCartney, quale dei due sei? Schifo con dignità o dignità da fare schifo? Perché alla fine è lì che si dirime il popolo di Freccia del venerdì e non solo. Com'è andata? You Alien Nation!

0: dignità da fare schifo,
1: sì,
0: ma tanto disagio.
1: Sì, che ormai è una componente che mi sento di dire da queste parti non può più mancare.
2: Ciao, nessuno. Ciao ragazzi tutti pazzi.
1: Ragazzi tutti pazzi. C'è questa cosa qui che gli americani amano dire quando vengono, chissà se lo fanno anche negli altri paesi, penso proprio di sì, cioè si fanno fare le traduzioni, posto che ieri sera i Foo Fighters hanno fatto una cosa bella, e intendo i Foo Fighters dicendo credo Dave Grohl perché penso sia partita da lui, ha portato sul palco, lì proprio dietro, altezza batteria, destra e sinistra, tutta la scena punk rock italiana e bolognese soprattutto, ma anche milanese, degli anni, fine anni 80, che lui frequentava con gli Scream. Un gesto di famiglia molto bello per sentirsi ancora più uniti.

0: c'ha nessuno? Beh, ieri sera Foo Fighters, tantissima roba. Davvero un concerto stupendo. E già che ci sono, ne approfitto per salutare i due fratellini di Torino che ho conosciuto e con cui mi sono divertito a trascorrere il concerto. Vedi? ciao a tutti sfrecciati, e in bocca al lupo chi stasera affronterà Queen of the Stone Age e System of a Down.
1: Bravo, sosteniamo la rock and roll community che va a vedere i concerti, torna a vedere i concerti. Tra l'altro, secondo me adesso non lo dico perché non so niente, attenzione, lo dico soltanto perché. Però ieri sera chi c'era lo ha sentito, Dave Grohl ha detto: io rimango in città, quindi stasera Dave Grohl sarà ancora in città perché va a vedere i Queens of the Stone Age, quindi ci sarà anche lui. Allora, conoscendolo, conoscendo anche l'amicizia, io mi aspetterei che uscisse e facesse, non lo so, l'intro di batteria di Song for the Dead, non so, qualcosa, Go with the Flow, quello che gli pare, però che si mette su, va lì, fa uscire pazzi tutti e se ne torna a casa. Comunque bello quello che le dicevi nel messaggio, il bello dei concerti è anche questo, che ti trovi nuovi amici, nuova gente, diventano legami che hanno già una colonna sonora, no? Che poi è una cosa che cementa sempre tantissimo. Dai, facciamo un po' di digging nell'archivio musicale. Questo è Stargazer, si torna indietro nel tempo con i Rainbow.

0: Che disco!
1: Ma che pezzo!
0: Che pezzo incredibile, Stargazer dei Rainbow. Sentire quella voce lì, quel suono lì, quella radice di epica importante che fa.
1: Grande Ronny! Numero uno!
0: Incredibile!
1: Sempre fuoco!
0: Franchino! Il Franchino di lunedì! Ah, la nostra dose di Franchino! Finalmente! Ah, aiuto! Mi sento come veramente uno che respira dopo l'apnea! Franchino! A parte il fatto che ogni volta che sentiamo Franchino significa, come dire, è come fare la firma ai domicili, hai capito? Cioè, ti assicuri che c'è. Poi dopo il resto è secondario. Grande Franchino, meno male che ci sei, meno male. Bella lì, apprezzato, vedi, l'altra volta era uscito con gli Slayer, si vede che la roba seria, il materiale. Dai che tra poco si parla anche del Gran Premio di Silverstone, prima Gold Star.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Radio Freccia, libera come noi.

0: Un discone dei disconi scritto da David Crosby, ormai una 50, forse anche 60 d'anni fa. Almost Cut My Hair, Crosby, Stills, Nash and Young, su Freccia alle 17:33 minuti. Questo weekend è ricco di cose che sono capitate anche nel mondo dello sport, al Gran Premio di Gran Bretagna, in quel di Silverstone. Vince Charles Leclerc, incredibile, mi viene da piangere solo a leggerlo e a ridirlo. Su Ferrari, secondo Russell, su Mercedes, terzo Hamilton. Su Ferrari, dunque, Norris e Hadjar, DNF per, anzi non DNF, sì, per Verstappen sì, stavo per dirlo per Kimi Antonelli, ma in realtà diciamo soltanto SFG, che sta per sfiga, purtroppo che non c'è altro modo di definirlo. In collegamento Fabio Tavelli, signore e signori.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Matteo, ciao a tutti. Oh, finalmente, anzi, ma in realtà finalmente no, un altro lunedì di gloria dopo Barcellona, eh?
0: Bravo, un altro lunedì di gloria, è proprio il caso di dirlo. Ti giuro, non so cosa è successo. Io sono sconvolto, rapito in quel mare d'agosto, come diceva la Vermüller. Cosa dici? Gli astri si sono allineati, perché non solo
1: neanche
0: ha vinto...
1: loro. Cioè... No, ma neanche la Ferrari, lo sai. Il guaio è questo, che nessuno ha una spiegazione razionale e raziocinante di quello che è successo nel weekend. Ma va bene così, va bene così, va bene capirci poco, va bene ignorare ogni tanto quello che è il destino ineluttabile di una Formula 1 che scrive dei verdetti sulla sabbia, che viene ovviamente cancellata dalla marea e dalla risacca, e quindi abbiamo un mondiale. A questo punto possiamo dirlo, abbiamo un mondiale, non è un monomarca.

0: della Mercedes.
1: Non è un monomarca della Mercedes, ci rallegra ancora di più il fatto che sia un mondiale in cui la Ferrari gioca anche una parte, non è soltanto, diciamo, comprimaria. Leclerc ha detto, ho cambiato qualche cosa nell'approccio. Cioè, cosa vuol dire secondo te? Che ha cambiato, ha finalmente messo l'autoradio? Che è una cosa che comunque ti
0: accompagna? Non lo so. Io credo che abbia visto Amici miei nel weekend e si sia ispirato al Conte Mascetti, nel senso che credo che realmente ci siano dei misteri non svelabili o non svelabili per impossibilità di comprensione in questo comportamento delle macchine. Leclerc era partito abbastanza male nel weekend, aveva fatto maluccio la gara sprint, però poi aveva fatto una gran qualifica e lì si era capito che qualcosa stava cambiando. In tutto questo onestà impone, Matteo, di ricordare che senza il guaio a Kimi Antonelli probabilmente staremmo parlando di un secondo terzo posto o addirittura un secondo quarto, che sarebbe ancora stata una beffa più atroce. Devo dire che il vero dato del weekend è questo, che per una volta Leclerc non ha fatto Paperino ma ha fatto Gastone, insomma non è toccata a lui la sorella simpatica, è toccata a lui la sorella carina.
1: Io toglierei anche il probabilmente, nel senso che l'avrebbe preso nel giro di 3 giri, probabilmente anche con il mignolino alzato, perché già stava bevendo il tè Antonelli, l'avrebbe proprio uccellato alla grande.
0: Sì, la sensazione è questa, poi i sorpassi vanno fatti, però la sensazione era che il destino fosse quello. Però sa, per una volta è girata a favore di Leclerc, che resta in credito con la sorte, però.
1: Sì.
0: Allora spiace perché Antonelli questa gara e anche quella di Barcellona probabilmente l'avrebbe vinta. Ha una superiorità netta in questo momento nei confronti di tutti gli altri. Il problema è che in 3 gare ha portato a casa solo i punti in Austria e non è stato neanche lì un bottino piano.
1: Sì, verissimo, sfiga questo, se non altro apre le prospettive, come dicevi, a un mondiale un po' combattuto, e questo aiuta. Però ti posso dire, quando lui diciamo nel pieno della sfiga e quindi nel pieno della rottura con la macchina che non curva a sinistra ha detto no, io resto qua, porca puttana, sì, resto qua, sì, adesso sì, mi vado sì, a prendere sì. Quel punto, mi sono alzato sul divano e ho pensato, questo è un pilota vecchia scuola che c'ha 2 propulsori così.
0: Sì. Io credo che quello che lui ha fatto, poi noi siamo abituati a premiare le vittorie, siamo abituati a premiare quello che dà un dividendo, ma quello che lui ha fatto ieri a saldo zero, perché non ha portato a casa niente, è stato realmente gigantesco. Credo che dobbiamo essere fieri di avere un pilota con questo coraggio, che dice al suo ingegnere, che continuava a dirgli ritira la macchina, dicendo no, io sto fuori e porto a casa tutto quello che posso. Poi gli ha girato male che Verstappen è uscito e è entrata la safety e la penalizzazione per i track limits l'ha pagata in maniera dura, però ha fatto veramente una gran roba. Sono quelle robe che non ti danno punti, non ti danno soldi, non ti danno però ti danno tanta roba emotiva che non è quantificata.
1: Robe che poi torni ai box, i meccanici a te ti salutano come un eroe, e a Russell, che è arrivato secondo e ha fatto punti, gli dicono sì, vabbè, bravo. Cioè, è quella roba.
0: Bravo, è vero.
1: È la roba da prima guida, cioè tu sei ufficialmente la prima guida. Mi sembra evidente che il tamarro del weekend, io lo darei ad Antonelli solo per questo, perché alla fine lui prende e dice io vado lo stesso, contro
0: sì,
1: tutto e contro
0: sì.
1: Tutti.
0: Ha fatto una roba da tamarro nel senso buono, nel senso nostro, però io ti segnalo anche Fernando Alonso, che quando hanno fatto la gara sui go-kart della Lego, che ha vinto lui, e già questa è una tamarrata, ha detto, beh, insomma, vedete che quando si corre a macchine uguali sono ancora io il più forte. E questa è una ganassata che gli dobbiamo concedere.
1: Ma che gigante, ragazzi. Neanche Guido Nicheli nei migliori film, davvero. Cioè, Alboreto is nothing, mancava solo quello. No.
0: Milano Cortina sotto il tetto delle 3 ore, dai. Fai ballare l'occhio, guarda il cronometro.
1: Sole, whisky e sangria e sei in pole position.
0: Sei in pole position.
1: Senti, la prossima tappa dove ci porti di bello? Serve passaporto?
0: 15 giorni no, nelle Ardenne a Spa. Quest'anno a Spa si gareggia prima, quindi chissà se pioverà o non pioverà. Si fa doppietta Spa e Budapest, quindi due circuiti un po' diversi. Ma è inutile far pronostici, perché tanto a Silverstone doveva essere uno schifo per la Ferrari e invece in Austria sembrava dover andare tutto bene, quindi è inutile far pronostici. Godiamocela che sarà bellissima.
1: Sarà bella e combattuta, speriamo senza sfighe, con un bel combattimento leale di belle sportellate. Grazie come sempre.
0: Ultima
1: Fabio.
0: Cosa, Matteo. Sì. Matteo, perdonami, ultima cosa, basta gran premi che finiscono dietro la safety car. Sì, diciamolo basta. Forte, ditelo forte in auto mentre state guidando, tirate giù il finestrino e urlatelo insieme a noi. Basta gran premi che finiscono dietro la safety car.
1: Sì, è anche colpa nostra che non includiamo mai nel tamarro del weekend la FIA. Come proprio entità, altrimenti. Ma lo facciamo per il pubblico, perché altrimenti non ci sarebbe storia. Siamo d'accordo?
0: Bravo. Honoris causa.
1: Una serie di cappelle così mai viste. Va bene. Grazie Fabio, alla prossima.
0: Ciao Matteo, ciao a tutti, viva Freccia, ciao!
1: Ciao!

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Radio Freccia, libera come noi.

E Depeche Mode con Home su Freccia alle 17.48. Nessuno al microfono con voi fino alle 18. Se siete fan dei Depeche Mode, se avete comunque voglia di concerti dal vivo, anche se dal vivo magari adesso non avete visto, non riuscite per questioni pratiche, personali, quello che vi pare, a vedere niente in quest'ultimo periodo, sappiate che su una proverbiale e famosa piattaforma ci trovate un concerto registrato nel 2023, se non ricordo male, sì, il 23 settembre 2023 dei Depeche Mode a Città del Messico. Si parlava all'epoca di quasi 200.000 spettatori, visto che in queste ore si fa tanto citare di un gigantismo da concerto importante da queste parti. 200.000 spettatori a Città del Messico che, a quanto pare, io non ci sono mai stato purtroppo, mi piacerebbe molto, ma ho scoperto da quel documentario lì, da quel... Poi sai, sono come come si chiamano adesso, i prodotti cinematografici su piccolo schermo devono romanzare le cose, quindi magari frammentano un concerto intero con dei pezzi di intervista di... magari fan, magari addetti ai lavori, eccetera, eccetera, e scopro, dicevo, che il Messico è un posto che ha i Depeche Mode tanto nel cuore. I Depeche Mode qui sono quasi una religione, trovi persone che ballano Enjoy the Silence alle feste di famiglia e altre che la vanno a scovare nei bootleg su cassette. Sono tantissime le generazioni che li amano e li considerano fondamentali, ecco perché hanno scelto di girare in Messico. Se poi ci aggiungi il fatto che l'ultimo tour era M, che stava per Memento Mori, e il Dias de los Muertos, eccetera, eccetera, in Messico sono una cosa importante, allora ci trovate anche una connessione molto profonda, se vogliamo anche molto spirituale. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Wally col Molo 17 vi porta dritti dritti fino alle ore 20. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And you out there, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel sesto giorno di luglio. Wally vostro è qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia fino alle 20 in rigorosa diretta anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Con un saluto e un abbraccio al nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. È un po' che non ci sentiamo, perché io settimana scorsa sono stato in ferie e devo dire la verità, cacchio, mi siete mancati. Infatti, guarda, sono arrivato qui, ho acceso il microfono e ho detto, ah, che bello, adesso ci passiamo un paio d'ore insieme in spensierata. Anche l'ho detto in radiovisione, vabbè, 258 del digitale, 738 di Sky, tutto in HD, ma anche attraverso un numero di telefono che è a vostra disposizione, che è il 366 663 4466, per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, se vi va. Come vi stavo raccontando, sono andato in vacanza, ho spento completamente il cervello settimana scorsa, ho attivato tantissimo lo stomaco e il fegato, perché beh, comunque insomma ci abbiamo andato dentro. Sono stato a Udine, sono stato a Grado in mezzo a delle persone meravigliose che abbraccio e saluto. Ci siamo divertiti tantissimo, ma credo di non aver ancora riacceso il cervello. Capita, no? Quando si rientra dalle ferie, di accorgersi di aver lasciato il cervello sul comodino. Perché sono arrivato fuori dagli studi di Freccia e in genere il mio zainetto dove dentro i ferri del mestiere, che poi sono le cuffie, sono entrato in studio e ho detto oggi mi manca qualcosa. E perché ho lasciato lo zainetto a casa. Capito? Quindi è andata così. Abbiate pazienza, quantomeno per oggi. Datemi queste due ore di tempo per riabituarmi al flow, al ritmo, insomma, tutto quello che facciamo qui. Su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Prodigy. E questa si chiama Smack My Bitch Up.

0: Ciao Wally, non volevo dirtelo, ma hai dimenticato anche i pantaloni a casa. Guarda che sei lì in mutande, controlla bene.
1: Allora, quello sono sicuro di averlo messo, cioè il pantalone l'ho messo addosso, ma solo perché, cioè, è una consuetudine, capito? Ma mi sarei dimenticato anche quello. Va bene, abbiamo iniziato alla grande con i Prodigy, Smack My Bitch Up su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20. Vedi, a proposito di cose che si dimenticano, c'è Ilaria da Foggia che dice: beh, Wally, non penso che ti sia capitato di andare a fare gli esami di maturità senza carta d'identità. Ebbene, a me capitò. Beh, lì sei una campionessa, Ti sei veramente una campionessa, hai tutta la mia stima e tutta la mia solidarietà. Va bene, come detto, abbiamo due ore da spendere insieme. Se vi va di farvi sentire, il 366-663-4466 a vostra disposizione, condivisioni varie ed eventuali. Ora però ci sono i Mumford & Sons e questa si chiama Caroline.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14 minuti su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto dalle 18 fino alle 20 in compagnia per un pezzettino anche degli Amazons che abbiamo appena gustato con la loro Blood on the Bone, pezzo che oramai da qualche tempo fa parte della nostra top 20, cioè la lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno scopriamo. E mi viene in mente un termine napoletano che è trizziam, cioè che è quando giochi a carte, guardi le carte piano piano. Ecco, con la top 20 non funziona esattamente così, però diciamo che poi man mano che le conosci è come se entrassi sempre più in confidenza, capito, con questi pezzi. Uno di questi è quello che abbiamo appena ascoltato. Ma sfrecciati miei, tenetevi pronti perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Dunque, andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare.

0: Ma che bello disteso riposato che sei, fratello.
1: Ciao fratello Teppone. Sì, è grazie a quello che mi avete fatto mangiare e bere in quella terra meravigliosa lì che è in zona Udine. Davvero sono stato benissimo, sono arrivati un sacco di messaggi, poi vabbè il tempo è sempre un po' tiranno, di persone che in quelle zone vivono, che comunque hanno degli appoggi e che spesso e volentieri insomma vanno a visitare. Davvero, se non l'avete mai fatto, andate in Friuli Venezia Giulia. L'ho detto giusto stavolta, perché in genere sbaglio sempre l'accento, stavolta l'ho detto giusto. Ci sono gli Evanescence su Radio Freccia, questa si chiama Call Me When You're Sober.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Freccia.
11: Dai, su. 18 e 27 minuti, buon lunedì, buon 6 di luglio, buon inizio settimana per chi la sta cominciando, buona continuazione per chi invece non si è mai fermato, perché poi lo diciamo sempre, no? Nel weekend ci sono tante persone che lavorano e che hanno queste settimane infinite che a volte non durano 7 giorni ma ne durano magari 9, 10, perché purtroppo esistono anche dei lavori che portano questo tipo di orario, lo so perché è capitato anche a me. Dunque, noi siamo qui sempre e comunque per tutti, qualunque sia il vostro orario d'esistenza lavorativa, ma soprattutto l'orario di esistenza vitale. Lo facciamo con quelle canzoni lì, in qualche modo cambiando anche un po' il battito, no, della vostra giornata, perché sì, ci occupiamo di rock and roll, teniamo sempre i BPM un po' alti, però poi ci vuole anche un po' di romanticheria. E allora è lì che arriva Mr. Joe Cocker.

E giù limoni. E giù limoni durissimi su Up Where We Belong, Joe Cocker in collaborazione con una voce che è una di quelle lì che magari non è per forza presente nelle vostre playlist, però quando la senti dici: ma io questa ragazza qua l'ho già sentita, questa voce l'ho già sentita. È quella di Jennifer Warnes, che avrete sicuramente ascoltato nella colonna sonora di Dirty Dancing. Peraltro Dirty Dancing, forse l'avevo già raccontato, è uno di quei film che preferisce, no? La mia fidanzata, il comfort film, chiamiamolo così, l'avrà visto 780.000 volte, qualche volta l'ho visto anch'io, ma non mi veniva il titolo, proprio un rifiuto nei confronti di quella pellicola lì. Com'è che si chiama la canzone? I've had the time of my life, no? Ecco, lei ha anche la voce di quella canzone lì. Quella che ti fa venire voglia di fare la presa tipo Cledi di Amici di Maria De Filippi, capito? E tiri su e poi tu vai giù con la schiena.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. Alle 18.39 minuti di lunedì 6 di luglio, oltre a ritrovare Wally Vostro, cioè io, il sottoscritto, me medesimo, fino alle 20 nel Molo 17, ritroviamo, sicuramente più gradita, i Greta Van Fleet con Play Your Games, pezzo che oramai da qualche tempo fa parte anche della nostra top 20, al che uno potrà dire: ma cos'è sta top 20? Cioè, continui a dire top 20. La lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate per tenere sempre alta la bandiera del rock and roll. E Greta Van Fleet, diciamo che questa bandiera l'hanno proprio piantata per bene in quelle radici, no? Quelle che arrivano dalla fine degli anni 60 e dagli anni 70. Anche questi ragazzi qua, diciamo che nella storia della musica qualche paginetta l'hanno scritta, paginona. Si chiamano U2 e questa è Beautiful Day.

It's a beautiful day, canta Bono e insomma viene accompagnato alla grande da U2. Che pezzo, posso dire, che pezzo che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. A proposito di Beautiful Day, sicuramente oggi sarà una giornata meravigliosa per tutti i fan di Queens of the Stone Age e System of a Down, che stasera, tra l'altro tra un quarto d'ora, inizieranno i Queens of the Stone Age all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano, suoneranno in occasione degli High Days. Devo dire che io, che non sono una persona invidiosa, nel senso che è un sentimento che non conosco granché, stasera quel pizzichino di invidia per non essere lì è un po' la prova, eh. Cioè sono proprio diviso spiritualmente, vorrei avere il dono del teletrasporto per poter andare lì e godermi soprattutto il concerto dei System, ma devo dire che non sono l'unico, perché sono arrivati un sacco di messaggi al 366-663-4466 di fan o che stanno andando al concerto oppure che come me dicono: cacchio, mi piacerebbe tantissimo essere lì stasera. Non siete soli, ci sono anch'io.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, sono le 18:51 minuti, insieme a quelli vostro come di consueto dal lunedì al giovedì dalle 18 fino alle 20 per un pezzettino anche con i Big Truck e la loro Collided, pezzo che oramai da una decina di giorni fa parte della nostra top 20 e che ha una sonorità molto cool, cioè non con la U, con due O, nel senso è un suono molto, molto figo, tanto quanto è figo il concetto della nostra applicazione RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette e soprattutto con tutti i nostri contenuti che trovate stipati lì. Uno dice: che contenuti? Le notizie, la top 20, trovate tutto lì. Loro invece sono in No Doubt con la loro versione di It's My Life.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 in compagnia di Wally Vostro, io, me stesso, il sottoscritto, fino alle 20 come di consueto dal lunedì al giovedì, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi ci volesse guardare anche attraverso le nostre immagini, cioè poi non necessariamente le nostre, più che altro quelle degli artisti che tendono a portarci un po' sotto palco perché sono quasi tutti video di performance dal vivo. C'è anche un numero di telefono che conoscete oramai a menadito, però io lo ricordo per quei tre che non lo conoscono. 366-663-4466 a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, capito? Cioè, se volete condividere, io sono qua pronto ad ascoltarvi. E c'è anche Freddie Mercury.

Ma dico spesso questa frase che le radici sono ali, perché dovrebbe diventare un... dovrebbe, cioè io la vedo un po' come un mantra che può addolcire e soprattutto può rendere un pochino più profonda la nostra esistenza, perché sapere da dove arriviamo aiuta a capire anche dove siamo diretti, e ce lo racconta soprattutto la musica. Per esempio, in questo caso Freddie Mercury si trovava in una vasca da bagno in un hotel e a un certo punto, ricordandosi la sua passione per Little Richard, per Elvis Presley, con la chitarra in mano, o meglio con la chitarra in mano, con la sua mente che era fatta di note, scrisse in 10 minuti, un quarto d'ora, questa canzone che ancora adesso, a distanza di molto tempo, continuiamo ad ascoltare sempre volentieri anche qui su Radio Freccia, che si chiama Crazy Little Thing Called Love, che sembra arrivare proprio da quel mondo lì, no? Da Little Richard, da Elvis Presley, da Chuck Berry, che sono poi insomma le radici del rock and roll. Lui invece è James Bay, qui su Freccia con All Back the River. To keep you close to me, but life got in between.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19 e 12 minuti, Wally vostro qui al microfono fino alle 20 su Radio Freccia nel Molo 17 per un pezzettino anche con Noah Kahan che abbiamo appena gustato con la sua Doors che fa parte della nostra Top 20. Ci sono messaggi, regia, fa sempre ridere perché non c'è nessuno in regia, però io lo dico per darmi anche un tono, capito? Prego, chi è? Vai.
2: Ciao Wally, guarda, io ho questa sindrome post concerto ogni volta, il giorno dopo. Mi sento proprio per aria, non capisco bene le cose che mi dicono, sono proprio sfasata, non combino niente, addirittura penso che se alla fine del concerto mi chiedessero di partire in tour con la band lascerei il lavoro, la famiglia e partirei subito.
1: Non farti far mai domande alla fine del concerto a questo punto. Credo che sia abbastanza normale, un po' come quando si torna da una vacanza o comunque quando finisce una cosa bella e c'è quel senso di nostalgia, no? Cioè un po' quella roba che ti monta dentro che dici ma perché è già finita? Eh? Vabbè, ci sono gli ACDC, questa è You Shook Me All Night Long.

come ci raccontava Antonella nel messaggio di prima, che ne so, hai visto un concerto, ti rimane quella sindrome un po' da post concerto, quindi un po' di cacchio, è già finito, no?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: 19:25 minuti in questo lunedì, in questo sesto giorno di luglio, insieme a quelli vostro come di consueto nel Molo 17, fino alle 20, per così addolcire anche le giornate, quelle che sembrano essere un pochino più amare. Lo facciamo con dei dischi che sono dei libri tante volte, no? Sono dei film che guarderesti, leggeresti e nel caso dei dischi ascolteresti in eterno, come per esempio quello pubblicato da David Bowie nel 1972 che porta a galla uno dei suoi più iconici alter ego, Ziggy Stardust and the Spiders, anzi The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, e questa è la canzone simbolo di quel disco.

che poi in maniera anche un po' superficiale ho definito Ziggy Stardust la canzone simbolo del disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. In realtà poi vai a leggere la tracklist e hai Five Years, Soul Love, Moonage Daydream, Starman, Irene Easy, Lady Stardust, Star, Hang On To Yourself, la stessa Ziggy Stardust, Rock and Roll Suicide, Suffragette City. Cioè, sceglierne anche solo una come, diciamo, simbolica di questo disco diventa difficile, anzi, ve la butto lì. Magari c'è qualcuno un po' più giovane all'ascolto, magari c'è qualcuno che non l'ha mai fatto dall'inizio alla fine. Se potete, una sera, mettetevi lì, regalatevi un'ora di tempo, poco meno di un'ora di tempo, per ascoltare dall'inizio alla fine questo disco, perché, ripeto, è un film, è un libro, è una roba che proprio ti porta in un'altra dimensione. Loro sono Young the Giant con Cough Syrup, qui su Freccia.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Radio Freccia.
11: Zan zan. 19:40 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock and roll, quello di Radio Freccia, quello del Molo 17 in questo momento, insieme a Wally fino alle 20 come di consueto. E come dicevo prima, abbiamo bisogno ogni tanto di abbassare i BPM, però poi c'è anche quella necessità di scapocciare un po', perché soprattutto se poi pensiamo ai concerti che ci sono in ballo in questo periodo, insomma, un po' di scapocciamento viene da fare, no? Da Ferrara sabato suonerà Marilyn Manson, ci vediamo lì a fare un po' di caos, peraltro poi avremo modo di raccontarlo nell'arco della serata. Stasera come della settimana, stasera a Milano ci sono i System of a Down, in questo momento credo che stiano suonando i Queens of the Stone Age. Cosa stai dicendo? No, ma sai che è. Allora facciamo un po' di scapocciamento anche noi. Per chi non può essere lì a sentire il System of a Down, noi spariamo i Korn, che comunque con Freak on a Leash dicono sempre la loro. Something takes a part of me. Something lost and never seen.

I Korn con Freak Unleash su Radio Freccia nel Molo 17, un po' di scapocciamento che fa sempre bene all'anima, fa sempre bene al sentimento, fa sempre bene insomma a qualunque cosa voi stiate facendo, no? Perché poi alla fine siamo talmente tanti che ci sarà qualcuno che sarà sulla strada di ritorno verso casa, qualcuno che invece starà andando a lavorare, qualcun altro che in un lunedì 6 luglio caldo, perché se sei in Italia fa caldo, proprio con 3C, starà andando a fare un aperitivo, o qualcun altro che sarà semplicemente a casa che starà preparando la cena. Ecco, se tu scapocci, tendenzialmente le cose vengono meglio. Al che dirai, adesso scapocciamo ancora? No, adesso ci sono gli Snow Patrol, perché sennò poi si esagera, capito?

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo lunedì, sesto giorno di luglio. Sono le 19:54 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque della prodo di Step al microfono, che vi porterà con sé fino alle 22, come di consueto. Ah, è che lì già che scalpita.
2: Forse, metti che cado, mi faccio male.
1: Non va in onda nessuno. A quel punto parlerai da lì e si sentirà solo l'eco della tua voce. Va bene, scaricate l'app RTL 102.5 Play. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinema 2 and Always Leave Rock and Roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Aspetta. 3, 2, 1. Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. E vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. L'ha detto Wally prima, ha detto che questo fine settimana ci sarà il concerto di Marilyn Manson. Voi lo sapete cosa succede quando si diffonde la voce di un concerto, poi stranamente solo di Marilyn Manson, perché questa è proprio l'ignoranza galoppante. Sapete cosa succede quando accade questo, quando la voce si diffonde anche a chi non ama il genere di musica, comunque non ama l'artista? Ve lo dico tra pochissimo. È una cosa che avevamo già trattato anni fa, quando appunto era tornato qui in Italia, ed è tornato quest'anno ancora.

0: E poteva mancare Lenny Kravitz? No, ma noi rimaniamo qua in religioso silenzio ad ascoltare le tue parole di speranza, aspettando anche i Coldplay.
1: Però, però posso dire, America Woman, ricordo essere una cover dei The Guess Who, una canzone originariamente del 70, rifatta poi nel 98 come colonna sonora di un Austin Power, la spia che ci provava. Devo dire che comunque è bella come cover. Tornando a noi, faccio ascoltare anche questo messaggio e poi dopo riprendiamo.
2: Ciao da Carlo, guarda, non succede solo con Marilyn Manson, la stessa cosa successe anche anni fa quando gli Iron Maiden andarono a suonare a Trieste, che fecero una messa perché sono dei satanici.
1: Ecco, quindi abbiamo già lanciato l'amo, come si suol dire. Fra poco poi continuiamo questo percorso oscuro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20:13 minuti. Allora, ragazzi, qua dobbiamo fare un... dobbiamo argomentare in maniera seria questo discorso su Marilyn Manson. Ora, al di là, poi a volte sia accaduto anche per altri artisti, ma devo dire che in particolar modo ci sono, avete presente le catene di Sant'Antonio, per dire, no? Quella serie di messaggi, invia questo messaggio, ecco, lo giuro, è arrivato anche a mia madre un po' di anni fa, quando fece due concerti, uno in provincia di Verona, adesso Villafranca, se non ricordo male, e l'altro a Torino. Arrivò a mia madre questa cosa. Ora, è una roba che va avanti da tanto tempo, questo discorso di Manson, sta arrivando Manson in Italia, perciò si creano i gruppi di preghiera. Mi ricordo anche proprio a Villafranca, a Torino, c'era gente fuori, mentre la gente era in coda per arrivare, per andare al concerto, c'era gente lì fuori che pregava. Bisogna un attimo fare una chiarezza. Quando dicono che Manson è un satanista, bisogna capire, io non mi sento di dire che sia sbagliata la frase, ma bisogna capire bene cosa c'è sotto a questa frase. Essere satanisti? Occhio, perché è un discorso molto complicato e non bisogna sbagliare né a parlare in questo caso, bisogna essere molto chiari, perché altrimenti si possono creare delle cose decisamente non volute. Adesso ci arriviamo pian piano.

Gli Oasis, parentesi velocissima, Liam Gallagher ha detto che dovrebbero essere due concerti l'anno prossimo in Italia nel 2027, questa è una cosa molto importante, quindi chiusa parentesi. Allora, come dicevo, è molto importante non sbagliare né a parlare né però ad ascoltare dall'altra parte il discorso su Marilyn Manson, perché Manson c'è una cosa che viene definito satanismo, che non è l'adorazione del diavolo, notate bene. Non è neanche un discorso, capito, non dedicato, non è assolutamente questo, anzi, è una filosofia atea, innanzitutto. Atea vuol dire che tu non credi neanche nell'esistenza del diavolo. È il satanismo di LaVey, è una cosa molto di Anton LaVey, ed è una cosa molto importante capire che si basa sull'individualismo della persona. E ovviamente non solo su questo, ma anche a parte, sullo scetticismo, è sulla responsabilità di ognuno di noi nei confronti delle nostre azioni. È molto importante. Erroneamente viene chiamato satanismo, ergo associato alla figura di Satana, ma è sbagliato come concetto. Adesso ci arriviamo. Ho detto un discorso un po' molto complesso, ma bisogna farlo per bene.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Radio Freccia.
7: Eccoci. Le 20 e 26 minuti, quindi spiegato un attimo il discorso per cui non si può dire che non sia satanista, ma dobbiamo fare attenzione perché non è un adoratore del male assoluto di Satana, assolutamente no. Ripeto, è una filosofia individualista dove fondamentalmente ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, positive o negative che siano, punto, non esiste niente dall'altro, comanda, gestisce, fa e dice. Questo è il discorso. Ascoltiamo un messaggio che è arrivato.
8: Però anche l'ateismo è una religione, è una credenza. Neanche gli atei possono fornire prove, anche loro hanno questa convinzione senza nessun dato alla mano. Allora. Ciao da Stella.
7: Stella, innanzitutto anche qui metto le mani avanti, non è una sfida, questo c'ha ragione, questo no, non è assolutamente, non vuole diventare questo, mai sia una gara tra le due cose, però l'ateismo è una filosofia, è un pensiero che si basa sulla non credenza fondamentalmente dell'esistenza di un qualcosa di più. Per quanto riguarda invece le religioni c'è un discorso chiamato fede, cioè tu devi avere fede, devi credere anche se non ci sono le prove. Sono due cose, due facce fondamentalmente della stessa medaglia, però ripeto, l'una è una religione, ok, l'altra però è una filosofia, e in questo caso stiamo parlando di una filosofia, quindi non c'è un credo, perché ripeto, non c'è nessuno da adorare in questo caso quando si parla di Manson, notate bene.

Strawberry Fields Forever, i Beatles. Ora, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, la domanda potrebbe essere: allora perché Manson ha fatto determinate canzoni e determinati dischi dove si parla di anticristo, eccetera? Lo dico in parole molto semplici in questo caso, è proprio una provocazione nei confronti della religione, che può essere una cosa accettata, può essere una cosa non accettata, e questo poi è un discorso soggettivo. Solo che poi mi viene un dubbio quando leggo determinati messaggi che non sono arrivati alla radio, questo l'ho trovato online. Il messaggio è questo: abbiamo saputo che Marilyn Manson a Ferrara in piazza Ariostea l'11 luglio farà un concerto, è un tipo di rock satanico, inutile dire di pregare che non possa eseguire questo concerto. Notate bene adesso questa parte: l'altra volta a Bologna, con tutte le preghiere, ha dovuto rinunciare per motivi di salute. Preghiamo. Ora, io voglio capire, ma queste sono preghiere o maledizioni? Che cazzo vi mandate a mezzo per dire una roba del genere? E quindi anche qui però mi sorge un dubbio. E avete già capito qual è, a sto punto, alla luce di questa cosa, di questo messaggio, di questo post che ho trovato online.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 20 e 39 minuti. Prego, Luca.
2: Meno così. Marilyn Manson è un satanista, ma come personaggio, perché un amico ha fatto da guardia del corpo lui, e dico che è finito il concerto, lavato, pulito, lui era una persona rispettabilissima,
1: questo lo posso confermare,
2: simpatica, scambiava parole, sembrava uno qualunque, cioè lui è un personaggio, punto e basta.
1: Allora, no, non è il discorso dell'essere personaggio o meno, è proprio il discorso di capire proprio il significato di satanismo in questo caso. È per questo che abbiamo fatto tutto questo preambolo, proprio per spiegare bene. Non è una persona che incita all'odio o che vuole la morte dei capretti, delle caprette sgozzate, non è questo. Questo è un concetto molto importante che bisogna chiarire. Non vedrete mai fare un rito del genere a Marilyn Manson. Questo è il concetto.

Crocodile Rock, Elton, Sir Elton John, ragazzi. Però vi ricordo, non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Lì potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, e qualora vi foste persi qualche rubrica, beh, la ritrovate anche lì. Tra l'altro, questo giovedì ci sarà Rebel Sex con la dottoressa Veronica Daloi, un grande ritorno, anzi dall'inizio però, fu la prima ospite del Rebel Sex, voglio ricordare, psicoterapeuta, sessuologa, e quindi giustamente l'ho voluta proprio per quella che sarà l'ultimissima puntata poi del Rebel Sex. Andiamo verso la chiusura di questa prima ora di Rebel con Underdog e Kasabian.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:51 minuti. Siamo in chiusura della prima ora di Rapegliel. Lo facciamo in bellezza, decisamente. C'è bisogno della scarica di adrenalina giusta. Bulls on Parade, Rage Against the Machine. Stiamo parlando del 1996. L'album di provenienza si chiama Evil Empire. Oddio, sono satanisti pure loro. No, non c'entra niente. Anche in questo caso è un altro discorso, quindi ecco perché io vi invito sempre e comunque, e vale anche per me, prima di esprimere un giudizio, prima di dire un qualcosa, informiamoci al riguardo, perché a volte le cose magari non sono come ce le dicono. Cerchiamo ogni tanto di fare questo sforzo per evitare di incappare in eventuali errori. Bulls on Parade, Rage Against the Machine. Chiudiamo così questa prima ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Aspetta. 3, 2, 1. Le 21, signore e signori. Comincia la seconda ora di Rebeliel qui con Step al microfono. E vi ricordo che siamo in radiovisione, al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp è il 366-663-4466. Prego, prego, prego.
2: Ciao Step, buon inizio settimana. 3, 2, 1. Sono le 20, 21, signore e signori. Caso. L'ora magica. Nessuno ha detto del concerto dei Cure a Firenze. Davide, buonasera.
1: Sentiamo, sentiamo, Davide, grazie. Sentiamo se qualcuno è stato ai vari concerti in questi giorni, ce ne sono tanti, quindi sentiamo cosa, se vi è piaciuto qualcosa, se magari è andato male qualcos'altro, sentiamo, è sempre una roba interessante. Anzi, ne ho uno proprio a proposito di Manson, ne ho uno proprio su questo, su come è andato, come sono andati alcuni concerti prima di quello di sabato, ovviamente. Sentiremo tra poco.

0: John 17, 7X, in apertura di questa seconda ora di Ravegliel. Prego Danilo, buonasera.
1: Saluto da Mr. Figazzi e Jennifer. Dalla Maura, System of Down.
0: Grazie per aver pensato però a noi, mi fa piacere. Ciao Dani, ovviamente vi auguro veramente tanto divertimento stasera.
2: Prego. Ciao Step, e allora io sono stato a vedere Florence and the Machine venerdì a Milano e lei, fantastica, bravissima. Due cose mi hanno lasciato abbastanza perplesso. Prima di tutto, un'ora e mezzo di concerto, non un minuto di più. E poi assenza di coriste sul palco, nonostante cori in ogni momento, quindi ovviamente già tutto pre-registrato. E questo mi ha lasciato un po' così. Ciao Step!

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Da 21 e 13 minuti. Allora, volevo rispondere in merito al messaggio di prima su Florence Machine. Premessa, non ho visto il concerto. Faccio sta premessa perché le mie sono solo idee. Allora, è possibile, caro ascoltatore che è stato presente però quel concerto lì, che magari il discorso dei coristi, magari sono tanti o tante, poi dipende un attimo dalla situazione, e pertanto per un discorso di risparmio, perché sennò insomma i prezzi sarebbero, potrebbero aumentare veramente anche di tanto, dover far spostare tante persone, potrebbe, sempre una mia idea questa, e magari utilizzano poi delle basi, che è una cosa che si fa tantissimo a volte, che utilizzano queste basi dove c'è semplicemente il coro. È una cosa che si sfrutta sempre, ormai è una cosa normale, a volte ci sono anche degli strumenti su queste basi che non sono presenti sul palco, è una cosa, ripeto, una cosa normale. Potrebbe essere accaduto questo, ma non lo so. Per il resto però spero che comunque tu ti sia divertito, ti sia piaciuto, perché comunque la voce è una cosa eccezionale.

0: What's up? For non blonde. Aspetta, prego, prego.
1: Le basi si usano e si usano anche per gruppi mainstream. Per esempio, gli U2 utilizzano un quinto musicista che si chiama Terry Lewis, che sta sotto il palco, suona molte cose che praticamente non riuscirebbe a suonare Eddie Edge live. E non sono basi, c'è proprio un musicista che sta sotto e loro, per scelta loro, non vogliono non
0: tu
1: vogliono
0: devi stare qui segregato.
1: Però oltre a suonare useranno sicuramente delle basi.
0: Ti lasciamo libero solo quando finisce il concerto, per il resto qui, se vuoi dell'acqua te l'abbiamo messa qui nella pozza,
1: eccetera. Ciao Alessandro.
0: No, però Alessandro, ok, adesso a parte gli scherzi, però sì, se succedono queste cose è normale. Poi, ma ripeto, capire invece quel contesto lì, bisognerebbe informarsi, bisognerebbe chiedere, quindi le mie sono pensieri, ma non è la verità assoluta.

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Freccia Walk Time.
5: 21:27, Antonella, che saluto, ci ricorda che Ambra Maria era al concerto di Florence and Machine, quindi ci potrebbe chiedere a lei, ma potremmo avere questa possibilità, altrimenti si aspetta questo fine settimana, appena c'è lei si domanderà. Per il resto, I'll Be There For You, i Bon Jovi, è arrivato il momento di una ballad, di una power ballad dei Bon Jovi. Era 1988, ragazzi. Era 1988. Che begli anni quelli. Però se sono passati, quanti ne sono passati? 88, siamo 2026, 38 anni, ragazzi. 38 anni. Però è un evergreen, come si suol dire.

0: questa era da Slippery When Wet, mi sembra.
1: No, questa è New Jersey, no?
0: Che era anche con un grande album, secondo me. E sai benissimo, io mi impazzivo per John Bon Jovi.
1: Ciao, sì. Quando aveva i capelli lunghi, l'hai sempre detto, però sai, abbiamo una differenza di 2 anni, nel senso che nell'86 esce Slippery When Wet, nell'88 c'è New Jersey. Per il resto, prego, Davide, buonasera, dica.
2: Step, stasera ti ho tradito. Ho cambiato canale mentre andava in onda Rebel Yell. Ho guardato programmi sulla politica. Davide, buonasera.
1: Questo messaggio entra di diritto nella nostra rubrica giornaliera. Aspetta che ve lo segno.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 41 minuti, quasi giunti in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Qualcuno scrive: ma la rubrica, mo me lo segno. E comunque aspetta che me lo segno. Possono partecipare tutti? Quali sono le regole? In realtà io non parteciperei, se volete sapere la verità. Allora, però l'unica regola è fondamentalmente un messaggio la cui risposta scusatemi, può essere solo esclusivamente sti cazzi. Ecco, questo fondamentalmente è il discorso. Ad oggi il soggetto top, che io ovviamente come al solito abbraccio perché per me è una presenza costante di questo programma e anche in realtà di Radio Freccia, in realtà da azienda RTL, se proprio dobbiamo dire le cose, diciamo il partecipante fisso è Davide Bonasia. Per il resto ci sono i Genesis con Follow You, Follow Me.

Follow You, Follow Me, Genesis, tra l'altro una canzone un po' particolare perché è molto diversa da quello che erano abituati a suonare, a cantare i Genesis, molto più lenta, sentimentale come canzone, però comunque è una bella canzone. Ragazzi, vi ricordo, se non avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare a seguirci ovunque voi siate, la butto lì, siete al concerto dei System of a Down, siete al concerto dei Lumineers. Volendo, con l'app potete seguire noi invece che il concerto. Non so perché uno dovrebbe andare a spendere soldi a cazzo di cane, come si suol dire qua. Però è un'ipotesi anche quella. Dici, io proprio non posso stare senza Radio Freccia. Ecco, tramite il vostro cellulare o magari qualcuno si porta addirittura il tablet ai concerti, dai, comunque ci potete seguire.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 52 minuti, siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Rebellier per quest'oggi. L'appuntamento è rinnovato a domani dalle 20 alle 22. Vi ricordo che giovedì ci sarà poi la rubrica legata alla sessualità e Rebellier Sex. Fra poco, dopo Ozzy Osbourne e gli Strokes, ci saranno poi le due ore assieme a Cassidy. Ragazzi, che altro bisogna ricordare? Niente, che sabato, per chi ci sarà, ovviamente ci vedremo a Ferrara per il concerto di Marilyn Manson. Andremo a fare un rosario tutti assieme lì in quel di Ferrara. Credo di aver detto tutto. Ho detto tutto, Cassidy? Sì, no, ho detto tutto. Ragazzi, allora niente, ci vediamo domani dalle 20 alle 22. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, scoccate in questo momento, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi, al 366-6344-66, siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Pronti per cominciare una nuova settimana, dal lunedì al giovedì siete tutti miei, ma eccezionalmente questa settimana andremo per le lunghe, perché venerdì ci sarà Titania, però sabato e domenica ci sarò io, quindi ne abbiamo di serate al pub.

0: day, mi saluto.
1: Su Radio Freccia. Oggi Lelli di poche parole ma d'effetto, con inizio scaletta portentoso, e ringraziamo Sao Tufao per questo, perché come sempre lui l'ha detto alla selezione della musica di Radio Freccia, e per questo che non possiamo anche accettare le richieste musicali, perché sono decise già il giorno prima le canzoni. Saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Antonella, saluto Ste, come sempre tantissimi messaggi, vi ringrazio perché l'accoglienza è sempre bellissima. Quindi stavo dicendo, pronti a stare insieme tanti tanti giorni tranne venerdì, quindi io direi che questa settimana va veramente alla grande in compagnia al pub dell'Ultima Luna.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, questa è l'ultima luna, io sono Cassidy, stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Saluto Davide, Vio e Soraya, poi saluto anche Lorenzo e poi arriva quest'audio, sì?
2: Ma buonasera Cassidy, ma come hai scoccato in tempo, sei stata una scoccatrice d'eccezione.
1: La precisione.
2: Ma senti, allora, visto la notizia che ci hai dato, noi siamo contenti, così recuperiamo un po' di giorni che abbiamo perso la settimana scorsa, perché avevamo già a fare la baldoria e quindi abbiamo perso un po' di ultima luna di Cassidy, e questo sai che un po' ci destabilizza, no? Quindi va bene così, dai, recuperiamo sta settimana. Ti saluta Emma.
3: Ciao Emma.

Black Pearl Jam. Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Saluto il nostro Costanzo che è arrivato al pub dell'Ultima Luna, poi saluto anche Andrea. Mi è capitato davanti una domanda che è un po' un gioco, però in realtà c'è sempre sotto altro. Molto spesso si parla, sempre come gioco, del consiglio che dareste al voi bambino, tornando indietro nel tempo. Invece questo è spostato.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 22.27 su Radio Freccia. Vi stavo dicendo che solitamente c'è questo gioco, tra virgolette, di immaginare, di dire qualcosa a un noi bambino tornando indietro nel tempo. Se invece portassimo nel presente, se potessi ricevere un messaggio da te del futuro, che cosa vorresti leggere? Cioè, domani ci svegliamo e troviamo questo messaggio del noi del futuro. Cosa ci dovrebbe essere scritto su quel biglietto? Magari un biglietto che svela un qualcosa in particolare, che l'assicura, chissà.

Chemical Brothers. Radio Freccia. Forse non mi sono spiegata benissimo, perché arrivano dei messaggi che sì, hanno forse inteso di più quello che stavo dicendo, qualcuno invece si è concentrato sul messaggio da bambino e invece no, ripeto. Doveste trovare oggi un biglietto che vi manda il voi stesso del futuro, ovvero il voi del 2040 vi manda un bigliettino per oggi. Che cosa vorreste leggere oggi su quel bigliettino del vostro futuro? Così magari si è capito meglio. 366 6344 66 per i vostri messaggi.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39, il Bove si è corretto, visto che anche lui aveva mandato un messaggio comunque interessante, da un messaggio per lui bambino. In realtà è: se vi arrivasse un messaggio dal futuro, non so, dal voi del 2040 per esempio, cosa vorreste che ci fosse scritto su quel biglietto da leggere oggi? Sì?
2: Ah, ora ho capito. Comunque, ciao a tutti, il Bove. Ciao. Mi manderei, i numeri sono questi, 2 eccetera eccetera 27 42 giocali al Superenalotto. Ciao il Bove.
1: Il problema è che questa sarebbe una di quelle cose che penseremmo un po' tutti, quindi ci sarebbe una vincita molto scarsa, come in Una settimana da Dio il film.
3: There was a friend of mine on murder and the judge's gavel fell. Jury found him guilty.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: AC/DC.
1: Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634 66. Se potessi ricevere un messaggio da te del futuro, cosa vorresti leggere oggi? Una cosa che può rassicurare, a parte i numeri da giocare, che lo sappiamo, tipo l'almanacco, però magari delle parole che possono essere un conforto, uno sprono per quello che sarà poi il futuro.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:52 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi, immaginando un messaggio in particolare, arrivare dal futuro e leggerlo oggi. Se potessi ricevere un messaggio dal te del futuro, cosa vorresti leggere in questo messaggio? Sentiamo un po' Mauro. Sì.
2: Ciao Cassidy, no, io quel biglietto lo brucerei all'istante, non voglio assolutamente saperlo. Per me ieri è passato, è esperienza, è vita. Oggi è un dato di fatto, oggi è quello che devo fare per vincere le mie paure, per arrivare alle mie ambizioni e ai miei obiettivi. Se sapessi cosa sarò nel futuro, mi negherei questa voglia di vivere, quindi assolutamente no, lo brucerei all'istante.
1: Categorico Mauro, non vuole sapere assolutamente nulla. Invece Alberto qualcosa lo vuole sapere, sì?
3: Ciao Cassidy. Ciao. Buona serata.
1: Grazie.
3: Beh, io su quel bigliettino vorrei che ci sia scritto soltanto una cosa: stai tranquillo che starai bene e godrai di ottima salute. So che può essere una frase fatta, retorico, no. Però la salute è la prima cosa, se non c'è quella non c'è niente, non c'è nient'altro purtroppo.
1: No, non è una frase fatta, retorica. Certo, è una cosa che si dice spesso, ma perché fondamentalmente è la cosa che vorremmo sentirci dire tutti. Quindi sì, dovrebbe essere una cosa rincuorante da leggere su un biglietto, soprattutto coi tempi che corrono, che siamo preoccupati per qualsiasi cosa perché questo futuro sembra sempre più incerto. Ricevere un messaggio positivo di qualsiasi tipo andrebbe benissimo, altrimenti il messaggio se lo possono anche tenere nel futuro e non vogliamo leggere nulla.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Scoccano le 23 in punto su Radio Freccia, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio, immaginando di trovare un biglietto, un messaggio ad oggi da un voi del futuro. Cosa vorreste trovare scritto in questo biglietto? Immaginando che il voi del 2040 o chissà di quando vi manda questo biglietto dicendo una cosa in particolare. C'è qualcosa che potrebbe magari rassicurare.

366-6344-66. Se potessi ricevere un messaggio dal Tel del futuro, cosa vorresti leggerci in questo messaggio? Costanzo scrive un solo messaggio: tranquillo Costanzo, anche quando non ci saranno più i tuoi, sicuramente qualcuno saprà prendersi cura di te. Costanzo, te lo auguriamo veramente con tutto il cuore, e posso immaginare che questo sia un messaggio che magari gira più volte nella tua mente, e tutte le volte, magari per chi non conoscesse Costanzo, che ha un problema molto importante fisico, però è sempre molto bella la sua condivisione. Grazie davvero Costanzo.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23 e 12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Se potessi ricevere un messaggio dal futuro, che cosa vorresti leggere? Arriva questo messaggio, sentiamo un po'. Sì?
2: SD, dato che tutto ciò che facciamo costruisce il nostro futuro, il qui e ora costruisce il nostro futuro, vabbè, io la penso così, per cui tagliando corto quello che vorrei sentirmi dire, Laura, ma sai che sono finite le guerre nel mondo? Finalmente ci stiamo estinguendo, perché è solo così che finiranno i conflitti, mannaggia.
1: Io spero di no, che insomma si estinguano le persone che meritano di fare quella fine, non le brave persone, ecco.

0: asshole. Aerosmith.
1: 366-6344-66 per i vostri messaggi, sì.
2: Ciao sfrecciati, sono Simone. Mi piacerebbe tanto che il mio io del futuro mi scrivesse: bravo, ce l'hai fatta, sei riuscito ad abbandonare tutto, perché credo che l'unica via di salvezza che ci abbiamo in questo mondo è abbandonare tutte le cose inutili a cui ci siamo stupidamente legati.
1: Anche questo può essere un buon messaggio, un consiglio per poi magari ritrovarsi diversamente nel futuro. Poi chiaramente

0: promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:25 su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi. Se potessi ricevere un messaggio da te del futuro, cosa vorresti leggere su questo messaggio? Sentiamo.
4: Ciao Cassidy.
3: Ciao.
4: Ma guarda, io dal me del 2040 vorrei avere buone notizie relativamente ai miei figli, sapere che stanno bene, che è tutto a posto. Poi, se il me del 2030 avesse voglia di scrivere magari due combinazioni vincenti del Super Enalotto, beh, non sarebbe male.
3: Eh sì, su questo siamo proprio d'accordo tutti.

show. So, come on.

0: Everything.
1: Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, che concluderemo un pochettino prima dell'ultimo intervento, perché non l'ultimo intervento, chiameremo Ambra Marie, che è al concerto del Lumineers, quindi sentiremo un po' che com'è andata questa serata. Arriva questo messaggio da Ciocca che dice: Cassidy, spero che quel messaggio mi arrivi dal 2060 dicendomi che sono ancora vivo. Effettivamente la data può dare altri suggerimenti, se è più avanti magari, appunto, io ho sparato un 2040, ma può essere di più.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.36 su Radio Freccia. Stiamo facendo un gioco che gioco in realtà non è, perché fa pensare un po' a quello che sono le paure, le incertezze che viviamo ogni giorno e il dubbio sul futuro, perché in questo periodo storico soprattutto, ne avevamo già parlato, non è che siamo proprio tranquillissimi immaginando un futuro. Arriva questo messaggio che dice: comunque mi farebbe piacere che il mio io del futuro mi dicesse che coloro a cui tengo e che ora stanno passando un periodo di incertezza infine saranno felici e che andrà tutto bene. Quindi il pensiero, come abbiamo già visto anche altri sfrecciati, è per se stessi, ma molti messaggi anche per le persone care.

con Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66. Arriva un messaggio di ringraziamenti dal futuro. Michele scrive: grazie per esserti vissuto la vita, grazie per le conoscenze e le esperienze che hai fatto, grazie per le scelte che hai preso che ti hanno reso l'uomo che sei ora. Quindi una pacca sulle spalle dal futuro per dire la direzione è quella giusta.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, ma l'ho detto, avremmo chiamato Ambra Marie direttamente dall'Arena di Verona, ma buonasera Ambra Marie.
2: Eccomi qua, buonasera a tutti.
1: Concertone Lumineers, com'è andata?
2: È stato un incanto. Allora facciamo però marcia indietro. Prima cosa che voglio consigliarvi immediatamente di andare ad ascoltarvi Taylor Ballgame, che ha aperto il concerto dei Lumineers, un artista incredibile che io seguo già da un po' di tempo, e quindi vedermelo in apertura ai Lumineers è stato meraviglioso, un po' un incrocio tra Elvis e Tim Buckley, quindi
1: wow.
2: consiglio vivamente l'ascolto di Taylor Ballgame, l'abbiamo consigliato anche sui nostri social, quindi ascoltatevelo. E poi appunto andiamo dritti ai Lumineers, che erano emozionatissimi, perché devo dire che un concerto all'Arena di Verona fa sempre il suo effetto.
1: Quindi si è colta questa cosa, l'emozione?
2: Sì, decisamente. Loro continuavano a ringraziare il pubblico italiano, anche perché sai che insomma c'è un legame diretto con l'Italia del batterista Jeremiah Fritz, che abita a Torino, quindi comunque un collegamento con l'Italia molto forte c'è, e un posto come l'Arena di Verona crea sempre un certo effetto. Devo dire che i concerti all'Arena di Verona sono incredibili. Lumineers si sono dati totalmente al pubblico. La cosa meravigliosa dei loro live è proprio che senti la collettività, è proprio un canto unico, è un coro unico, hanno cantato insieme al pubblico, sono scesi tra il pubblico, c'è stato anche un momento meraviglioso dove hanno cantato e suonato dalla balconata, e devo dire che appunto è stato un concerto veramente molto molto emozionante, e l'emozione non è stata solo nostra ma anche loro, che erano visibilmente presi dal fatto di aver suonato in un posto del genere con un'atmosfera del genere.
1: Bellissimo, davvero bello sentire anche l'emozione da parte degli artisti, non solo da chi è lì ad ascoltare e cantare insieme. Grazie Ambra Marie, buona serata.
2: Grazie a te, buonanotte, ciao.
1: A domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online.

0: ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: soffrono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

My investigation. It's not a public inquiry.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

mente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.
1: Thank you.